0: Star Groove. Gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Quando le cose ti stanno andando bene, girano come devono girare alla tua portata, ma sta lì bel baciarotto, goditele! Qualcuno avrebbe dovuto urlarlo col megafono nelle orecchie di Charles Barton, giovane super gagliardo che all'inizio degli anni 70, alla guida dei suoi Messengers Incorporated, riesce a registrare qualche 45 giri che ottiene pure attenzione e un po' di successo a livello regionale. Ma alle bandelle di Charles, qualcuno suggerisce di andare a tentare la sorte in quel di Nashville, dove c'è un gran movimento. Certo, sì, c'è un gran movimento, ma non proprio di funk massiccio come intende il buon Charles. Quattro stracci

0: Apri le porte di un sogno, sto portachiavi. Scegli un posto nel mondo, butta l'orgoglio e portachiavi. La felicità, rispetto per se stessa. So per certo che lei non ti risponde se non la chiami.
1: Yo.

tu mi sembri già tutta fuori. Io ti attrago e tu mi attrai, ma siamo i fuori. E io mi attacco e tu te ne vai, ci spiamo i cuori. Lo sai già che a uscire dai guai non siamo buoni.

Enta da Stage dei Black Moon è un disco che ha segnato il rap anni 90 e contribuito a riportare l'attenzione sul rap di New York, in un periodo storico dove la California aveva catturato grande attenzione. Insieme a dischi e gruppi che poi negli anni hanno raggiunto vette di popolarità molto più alte, i Black Moon hanno avuto il pregio di proporre un disco che suonava tanto bene quanto sporco. La qualità era molto rozza, il suono non pulito, voci raccontano di produzioni costruite su campioni registrate da cassette vergini, a loro volta registrate da vinili, che per i tempi non era il massimo della pulizia a livello audio. Ma l'energia, la potenza e lo stile emanati da quel disco erano comunque incredibili. Migliorando la qualità del suono, ma restando su questa filosofia, il frontman del gruppo, Buckshot, ha in seguito capitanato il Bootcamp Click e creato la Duck Down Record, realtà che in 30 anni di storia hanno scritto pagine importantissime per l'hip hop, regalando classici e personaggi incredibili, uno su tutti, l'indimenticato Sean Price. In tutto questo, e aggiungendo altri 3 album alla discografia dei Black Moon, Buckshot ha anche proposto dei dischi da solista. Il primo, datato 99, è stato molto deludente, gli altri, per fortuna, decisamente meglio. Dopo 12 anni di attesa, Buckshot ritorna come solista con The Package. Per la prima volta si occupa anche di tutte le produzioni e questo fa sì che il disco diventi totalmente personale. Considerando la sua storia e il tipo di personaggio, non mi sorprende che il disco abbia un sound decisamente classico che profuma di fine anni 90, inizio 2000. E non mi sorprende nemmeno che Buckshot abbia scritto rime sensate e d'impatto, parlando anche un po' delle solite cose, ma con grande esperienza e maturità. L'unica grande pecca sta nella copertina che richiedeva decisamente più cura. Per il resto, The Package è un disco assolutamente piacevole di un personaggio mai abbastanza considerato.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Il giorno che il grande Torino si schiantò a Superga, passando dalla storia al mito, fu uno dei giorni più difficili della storia dello sport italiano, ma anche di un uomo, che si chiamava Vittorio Pozzo. Un personaggio che ha accompagnato lo sport italiano per circa 70 anni. Nel 1906 partecipò alla fondazione del Torino, ma non c'era, era l'Arturm, perché giocava per il Grasshoppers, e quindi incaricò un amico di dire: metti anche il mio nome tra i soci fondatori, e così fu. Poi ci giocò nel Torino, in parte lo allenò, e fu l'allenatore della nazionale italiana che vinse il mondiale del 34, l'olimpiade del 36 e il mondiale del 38. È sicuramente più affezionato al ricordo del mondiale del 38 in una agonica partita di finale giocata a Parigi che a quello del 34, che è un mondiale sicuramente sporcato da eccesso di favoritismo per la squadra di casa. Era un fierissimo sostenitore del cosiddetto metodo, il calcio con due difensori centrali e un centromediano metodista, che era stato però sopravanzato dal cosiddetto sistema inventato da un inglese, Herbert Chapman, allenatore dell'Arsenal. La sua statua è ancora davanti allo stadio dove giocano i Gunners. Non volle rassegnarsi, ma ugualmente tenne la sua nazionale fino al 1948, e in un'occasione nel 47 mise in campo il Torino integralmente contro l'Ungheria, vinta 3-2, tranne il portiere, che era Bagicalupo quando giocava in Granata ed era Sentimenti quando giocava in nazionale. Poi prese 4 gol dall'Inghilterra in una partita che gli italiani non dimenticano, e praticamente fu esautorato. Il presidente Novo, l'uomo con cui aveva condiviso tante fortune del Torino, prese il suo posto in una situazione possibile solo in Italia, anche perché di fianco a Novo come allenatore si schierò un giornalista, tale Bardelli. Il giorno che però il Torino perì, Pozzo salì al Colle a Superga. Non era andato per un motivo particolare, ma voleva rendersi conto. Quando qualcuno dei tanti che erano arrivati fin lassù disse: quello è castigliano, quello è Loic, lui si permise di correggerli dicendo: no, quello è castigliano, o meglio era, e quello era Loic. Un maresciallo dei carabinieri che era presente disse, mettendosi sull'attenti: signor Pozzo, forse solo lei può aiutarci in questo momento, perché distinguere i cadaveri era un'operazione possibile a chi li aveva amati, a chi li aveva conosciuti e chi aveva lo stomaco per farlo. Pozzo svenne probabilmente un paio di volte, ebbe dei momenti difficilissimi, specialmente nel finale, perché li aveva messi uno di fianco all'altro, indicandoli al maresciallo dei carabinieri nome per nome. Gli ultimi due, che erano Martelli e Maroso era probabilmente, a parte il venusiano Mazzola, il più forte giocatore della squadra, furono riconosciuti per eliminazione, perché i loro corpi erano del tutto irriconoscibili. Pozzo poi alle 9 andò alla morgue e ridisse tutto quanto ai periti. E questa volta svenne per davvero, perché quel giorno non erano morti soltanto i suoi giocatori, era morto anche lui, che tornò a fare dell'altro, ma non potete mai dimenticare quel tremendo tardo pomeriggio di un giorno di maggio del 1949.

0: diciamo che è una bella atmosfera, un po' nostalgica questa di il tempo che è trascorso. In realtà hanno preso un pezzettino di Cosa resterà degli anni 80 di Raff, dell'89, e ci hanno fatto sopra un bel brano, veramente molto bello. Complimenti a Bassi Maestro e Rido. E in origine appunto il titolo era Cosa resterà degli anni 80, cosa resterà di quello che si fa nella vita, invece più la riflessione di Bassi Maestro con Rido. E sono riflessioni importanti, troppo forse per le 6 del mattino, non lo so, ditemelo voi. Sta di fatto che degli anni 80 di sicuro le mega permanenti no, le spalline grazie al cielo, gli scaldamuscoli no, però è rimasta tanta tanta buona musica, e credo che anche questa mattina, sì, guarda, proprio fra pochi minuti avremo una conferma di questa cosa. Però prima dobbiamo dare un'occhiata alla meteo, che questa mattina, devo dire, io, se non è che dormo tantissimo la notte, dici cosa ce ne frega, niente, giustamente, però col fatto che è scoppiato un po' il finimondo verso le 2:30, una roba del genere, c'erano fulmini che sembravano delle lampade alogene nel cielo che andavano a stroboscopiche, era una roba super spettacolare. Speriamo che non ci siano stati troppi disastri a destra, a sinistra. Per quanto riguarda la giornata di oggi, sarà dapprima variabile, ancora con qualche rovescio temporale, in seguito ampie schiarite, e nel pomeriggio nuovamente qualche isolato rovescio temporale possibile, con minime di 20 gradi, massime sui 29. Per domani sarà ben soleggiato al sud e probabilmente per lo più asciutto, con minime attorno a 19 gradi, massime sui 32. Questa mattina devo dire che la temperatura era proprio veramente molto molto fresca, gradevole ma fresca. Appunto, adesso diamo uno sguardo al traffico, che come al solito è arrivato pochi minuti fa senza informazioni relative a eventuali e possibili disguidi alla rete viaria della Svizzera italiana, per cui direi diamo uno sguardo adesso alle informazioni, al flash.
1: 3 News.
0: Gli Stati Uniti hanno concluso la sesta notte di attacchi all'Iran, lo ha comunicato il comando centrale delle forze americane. Secondo i media iraniani sono stati colpiti 5 ponti, una torre di controllo marittima, un aeroporto e uno snodo ferroviario nella regione costiera che si affaccia sullo stretto di Hormuz, almeno 7 i morti. L'esercito iraniano ha, dal canto suo, rivendicato un attacco di rappresaglia contro elicotteri e aerei da ricognizione statunitensi stanziati in Bahrain, mentre il Kuwait ha attivato la contraerea per contrastare ordigni iraniani diretti contro il suo territorio. E delle esplosioni sono state udite anche a Doha, nel Qatar. In Ticino un 95enne del Locarnese è annegato ieri pomeriggio mentre nuotava nel Verbano, a largo di Magadino. Ne ha dato notizia alla polizia cantonale, precisando che l'anziano è stato rinvenuto privo di sensi in acqua e, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, è deceduto sul posto.
2: Buongiorno.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Sì, è questa la trasmissione che state ascoltando. Se vi svegliate a quest'ora e se scegliete di svegliarvi e di farlo con Rete 3, questa è la trasmissione parzialmente scremato in versione estiva, leggermente diversa. Infatti ci sono io al microfono e appunto abbiamo praticamente concluso la settimana insieme, ma c'è ancora del tempo, perché abbiamo tempo fino alle 9 del mattino per chiacchierare insieme, stare in compagnia se vi va, rendere meno forse laborioso il processo del risveglio, che comunque è sempre impegnativo. Buongiorno a tutti e a tutte da parte di Paltrax, della Rete 3, dalle 7 in compagnia di Gio Svalmelli, che anche questa mattina arriverà pimpante, sempre con la faccia bella tutta stropicciata di sonno, con la riga del cuscino, con ancora la segna della riga del cuscino. Come dicevo prima, Raff, nella sua Cosa resterà degli anni 80, nell'89, diceva, si chiedeva, a distanza di anni, cosa resterà? Restano gran parte delle produzioni culturali, film, super classici, dei cult, e resta ovviamente, per quanto ci riguarda come radio, ovviamente non può che essere così, la cosa principale che ci rimane più cicciotta è la musica. E allora direi di iniziare proprio con un ricordo di quegli anni dell'86. Loro erano ancora insieme artisticamente, sia come artisti che come coppia. Dave Stewart e Andy Lennox erano ancora gli Eurythmics, e questa meravigliosa When Tomorrow Comes l'hanno fatta loro. A 079 873 8073 il nostro numero di WhatsApp.

Michael Franti con Jovanotti. Michael Franti era il leader degli Spearhead, del punta di lancia praticamente, un gruppo abbastanza puro e duro, non dico sperimentale, ma insomma bello massiccio di rap politicizzatissimo, non so se sono riuscito a dirlo giusto, all'inizio degli 90, grosso modo giù di lì, e ha fatto un po' una roba stile altri cantanti che forse alla fine si sono anche un po' stancati di cantare le brutture, i rischi, i pericoli per l'ordine sociale che abbiamo noi, per le democrazie eccetera eccetera, e si sono dati a un genere un pochino più spensierato, decisamente più spensierato. Michael Franti con gli Spearhead aveva scritto dei brani però bellissimi. Da questo punto di vista Television, The Drug of a Nation è meraviglioso, dove analizza insomma quello che sono gli effetti, no, di un certo tipo di televisione, di un certo tipo di lavoro che viene fatto da molti network per influenzare le opinioni delle menti di chi le guarda. Non è una cosa nuova, però lui dice in America questa cosa, e ne parlava già negli anni 90. Oggi figuriamo, è per questo che bisogna ascoltare la radio, no, e voglio dire anche la televisione della Svizzera italiana, che insomma nel suo piccolo, noi e nel nostro piccolo cerchiamo sempre di fare del nostro meglio. Lo so che poi c'è tanta gente che dice eccetera eccetera, voi siete televisione di Stato, sì, però io, per quanto mi attiene, per quanto posso dire di quello che vedo, del lavoro dei miei colleghi eccetera eccetera, lo so che poi siamo noi che lo diciamo per chi ti costringe a credermi, però vedo sempre mi capita di sentire le discussioni, i dubbi, no? Si mettono in discussione tutto, sarà giusto questo punto di vista, sarà giusta questa angolazione, gli scrupoli. E per me, ecco, questo, io però lo posso vedere, chiaramente le persone che non lavorano qui no, però per me questo è sintomo di una persona e di persone che prendono molto sul serio il loro lavoro. Detto questo, non solo gli anni 80 ci hanno lasciato tantissima buona musica, ma anche i decenni che sono arrivati dopo, anche quelli prima, per amor del cielo, gli anni 60-70. Lo dico perché sta per arrivare un altro di quei brani che adoro e che è proprio uno di quei brani. Questo qui è uno di quei brani per iniziare la giornata in mutande, però in mutande col fisico. Sai quello scolpito, la pubblicità, no? Che quando ti svegli tutto scapigliato, però c'hai i capelli spettinati giusti dal parrucchiere che te li mette a posto sul set, con la luce giusta, il controluce che arriva dalle tapparelle di casa, con la casa perfetta, eccetera, eccetera. Oppure brano da scogliera. La scogliera mentre sta piovendo, tu sempre col fisico scolpitissimo, camicia tutta bagnata che si stira addosso, e tu che con le mani allargate giri e la telecamera del drone ai tempi, l'elicottero, ti gira intorno per far vedere quanto sei splendido e bello. Stiamo parlando di Loving Each Day di Ronan Keating on Channel 3 alle 6:15. Oh yeah.

quel sonetto giusto da weekend. Vabbè, ormai poi si sa che d'estate non è che si va tanto nel club a ballare e a sudare, magari si sta più fuori, si sta all'esterno. Comunque molto carina Save Me Tonight, Jennifer Lopez, con il tocco ovviamente inconfondibile di colui che tutto quello che tocca lo trasforma in un brano dance anche di successo, David Guetta, che appunto di musica dance ne sa qualcosina. Buongiorno ancora a tutti e a tutte, ben svegliati, ben trovati all'ascolto di Rete 3. Io sono Paltrax, questo è Parzialmente Screvato. Screvato, nota bene, 079-873-8073 invece il nostro numero di WhatsApp se volete mandare un saluto o chiacchierare. E tra pochi minuti il primo compleanno in musica, e poi ovviamente vi ricordo attorno alle 6.40 grosso modo, come sempre, lo sguardo alle stelle e alle previsioni dell'oroscopo per la giornata di oggi.

Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Dalla corona sonora Toy Story 5, ci sta. Sentendola così dici sì, ci potrebbe tranquillamente stare all'interno di un cartone animato ormai leggendario come la serie dei cartoni di Woody e Buzz. Pazzeschi. Allora, restiamo negli Stati Uniti per fare gli auguri a Kali Uchis. Lei si chiama Carly Marina Loaiza, è una cantautrice, produttrice, attrice colombiana statunitense che è nata proprio il 17 luglio del 94 ad Alexandria in Virginia. Il suo sound fonde R&B, soul, sonorità anche latine ovviamente, come dimostra il successo globale di Telepatia dall'album Sin Miedo, Senza Paura, Del Amor y Otros Demonios del 2020. Ci sono alcune curiosità carine. Lei prima di diventare una star è stata cacciata di casa adolescente, perché non era proprio una ragazza semplicissima, aveva già il suo caratterino e ha vissuto per un periodo in macchina scrivendo su quel tastierino le canzoni che poi sono finite nel suo primo mixtape. Aveva una piccola tastiera che si portava dappertutto, il suo mixtape che si chiamava Drunken Bubble, cioè praticamente come dire chiacchiere ubriache, una roba del genere. Da direttrice poi a cantante, non voleva, direttrice insomma, da regista, non voleva inizialmente cantare, sognava di farla regista di film sperimentali. E tra l'altro il soprannome Carlucis, datogli dagli amici, è diventato poi il suo nome d'arte, Kali Uchis. Per cui tanti auguri, Kali Uchis, ce l'ascoltiamo con appunto Telepatia.

Anche il Subsonica hanno la loro solida base di conoscenze musicali, tant'è che sapevano benissimo anche da dove arrivava un po' la loro origine, la loro storia musicalmente parlando, essendo loro comunque tra i protagonisti indiscussi del panorama della musica elettronica pop in Italia, tra i pochi diciamo, e di conseguenza avevano fatto questa nuova ossessione in collaborazione con i Crisma, con Cristina e Maurizio, che erano un duo che era stato all'avanguardia, non tanto di più in Italia, ma non solo, dal momento che loro erano super attenti a quello che erano le nuove tendenze negli anni '80, erano già in giro dei giramondo, avevano conosciuto un sacco di gente in Inghilterra, in America. David Bowie, tra alcuni delle loro conoscenze, insomma, Cristina Moser, tra l'altro, lei di origine svizzera, una persona incredibile. Avevano passato gli ultimi anni qui proprio in zona, vicino al Canton Ticino, se non sbaglio, poco oltre il confine, oppure nella zona del Mendrisiotto. Però due persone pazzesche che hanno fatto la storia della musica italiana. E bello vedere come i Subsonica riconoscessero questo fatto anche nel 2002, dopo qualche anno già, insomma, che i Crisma avevano registrato i loro più grandi successi. Continuiamo con Purple Disco Machine, Kangs, poi un altro pochino di musica svizzera e poi daremo uno sguardo all'oroscopo, perché insomma è arrivato l'orario.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

0: tutto è prodigioso, tutto è meraviglioso se uno lo guarda con occhi puri, puliti, come quelli di un bimbo, Love Bugs Miracle. Loro sono nati a Basilea alla metà degli anni 90 e sono ancora in giro, sono tornati e mi fa molto piacere perché li avevo conosciuti anni fa.
1: L'oroscopo.
0: I ragazzi che ci hanno sempre creduto e hanno sempre cercato di fare fin da subito come quelli veri, come dei professionisti. Ma diamo uno sguardo, a parte questo, appunto, all'oroscopo per quanto riguarda la giornata di oggi. Fatemi vedere se riesco a trovare praticamente il link, copia collegamento, lo faccio in diretta così vediamo se funziona. Intanto faccio partire il sottofondo, dovrebbe essere questo, vediamo un po'. Allora, l'oroscopo per che figuracce per la settimana di oggi, eccolo qui. Oggi è il 17, dovrebbe essere qui sotto, venerdì 17. È un venerdì un po' così per chi ci crede, perché il numero 17 non è che porti proprio fortuna. Vediamo, speriamo di no. Ariete, è il momento ideale per chiudere definitivamente una questione rimasta aperta. Toro, qualcuno potrebbe fare affidamento sulla vostra capacità di mantenere la calma. I tori, è vero, sono sempre abbastanza inamovibili, massicci. Gemelli, troverete rapidamente una soluzione a un problema che sembrava più complicato. Cancro, una notizia positiva potrebbe migliorare sensibilmente il vostro umore. Leone, non permettete a un singolo ostacolo di farvi perdere fiducia nei vostri obiettivi. Vergine, una modifica dell'ultimo minuto si rivelerà sorprendentemente vantaggiosa. Bilancia, avrete modo di recuperare un dialogo che si era interrotto. Scorpione, giornata favorevole per pianificare strategie e obiettivi futuri. Li vedo lì, Scorpione, nel loro ufficio del grande capo del futuro, no? Che pianificano. Sagittario, qualcosa che aspettavate da tempo potrebbe finalmente concretizzarsi. Speriamo. Cari Sagittari, Capricorni, i risultati ottenuti inizieranno a essere visibili anche agli altri. Acquario, un'intuizione improvvisa potrebbe suggerirvi una soluzione molto efficace. Pesci, evitate di assumervi compiti che spettano chiaramente ad altre persone. Beh, non è male, no? Il fatto che ti dicano che non ti devi occupare di tutto ci sta. Allora, invece, per quanto riguarda il compleanno in musica che festeggiamo oggi, un altro... abbiamo quello di, importante anche lui, di un personaggio forse che non è così conosciuto dalla stragrande maggioranza delle persone, però chi ha frequentato l'hip hop e il panorama del rap negli anni 90 non può non ricordarsi di Guru. Keith Edward Elam, conosciuto appunto come Guru, è stato un rapper e produttore discografico americano, nato il 17 luglio del 61 a Boston, è morto purtroppo un po' presto, il 19 aprile del 2010 a New York a causa di un mieloma multiplo. È stato la metà del duo Gangstar, pioniere dell'East Coast hip hop, e ha rivoluzionato un po' la fusione tra jazz e rap, con una specie di questa fusion, con la serie di album solisti bellissimi. Se vi piace la musica, l'atmosfera, ma a sentire che cos'era la sperimentazione di questo signore, che si intitolano Jazzmatazz, il primo dei quali era uscito nel 93. Il suo nome è una curiosità, significa, è un acronimo, Guru, Gifted Unlimited Rhymes Universal, e lo spiega nel disco, proprio nell'introduzione del primo Jazzmatazz. Andate a recuperarlo perché è spettacolare quel disco. È stato anche la voce di 8-Ball in Grand Theft Auto 3, per cui ho fatto anche la voce di un personaggio di un videogioco, per cui gli avremmo fatto tanti auguri oggi e glieli facciamo. Avrebbe compiuto 65 anni. Guru coi suoi Gangstar, lo ascoltiamo con Full Clip.

che meraviglia, Green Day, punk fino al midollo, però prendono e realizzano nel 2026 questo brano che è veramente meraviglioso, effervescentissimo, mini concentrato di dinamite musicale. 2 minuti di rock and roll quasi rockabilly, I'm Never Gonna R.I.P., meraviglioso. Continuiamo con la musica italiana adesso. E Colors con Karma. Ci stiamo avvicinando alle 7. Arrivano le 7 anche di venerdì. Buongiorno amici e amiche da Parzialmente Scremato e da Palma.

Bello, mi piace il concetto, a parte che Bruno Mars è bravissimo, che la metà è abbastanza, ma l'idea di una canzone pigra mi piace tantissimo. Non è finita la giornata, ci mancherebbe, appena iniziata, per qualcuno deve ancora iniziare il venerdì, venerdì 17, lo ricordo. Metto lì come avviso, siete stati avvisati, siamo stati avvisati tutti quanti e tutte quante, venerdì 17 per chi ci crede, per chi no, comunque la data è quella. Dicevo venerdì perché non è che si può essere proprio così pigri, però è anche vero che è praticamente finita la settimana, per cui se anche te la pigli con un pochino più di comodo, va benissimo. A questo proposito io sono abbastanza conosciuto e famoso, anzi sono segnalato su diverse diciamo così associazioni e istituzioni che si occupano di radiofonia come una persona cronicamente in ritardo. In teoria dovremmo riuscire ad arrivare più o meno puntuali alle 7 questa mattina. Mary J, losannese.

0: Ed eccoci qui, arrivati al momento del segnale, dell'ora esatta. Guarda te,
1: sono le 7 in punto, sei strabiliantemente puntuale anche questa mattina. Certo, sono fiero di te.
0: Bentornato, Joas. Quanto tempo che non ci si vedeva da ieri.
1: No, beh, certo, sì. Passate poche ore. Sono fiero soprattutto delle nostre coraggiose ascoltatrici e dei nostri coraggiosi ascoltatori che sono ancora lì, anche se è venerdì. Ci avete sopportati per 4 giorni ed eccoci. Eccoci qua. Infliggeremo dolore per l'ultima volta. Perché da lunedì a giovedì ci sono 4 giorni.
0: Giusto, è vero, il quinto. È vero. Okay. E oggi deve ancora passare.
1: Deve ancora passare.
0: Giusto, hai ragione.
1: Siamo all'inizio del calvario. Sì. No, senti, dai, no, vai. Badiamo le cose serie per dire che per oggi, venerdì al mattino, passaggio a tempo per lo più soleggiato. Da prima al sud, poi anche in Engadina. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli e qualche isolato rovescio o temporale possibile. A basse quote, temperature massime sui 29 gradi. Poi scendiamo in strada per dire che il traffico è fortemente rallentato sulla A2 tra Mendrisio e la galleria di San Nicolao in direzione di Lugano. Sulla A2 al portale nord della galleria del San Gottardo ci sono invece colonne di 2 km tra Vassen e Göschenen con conseguenti ritardi fino a 20 minuti. Adesso Luca con le ultime notizie.
2: 3 News.
3: Il presidente statunitense Trump ha rivolto un messaggio televisivo alla nazione per denunciare presunte interferenze cinesi nelle elezioni del 2020 vinte da Joe Biden e per lamentare la vulnerabilità del sistema elettorale americano. Per i democratici si tratterebbe del tentativo di delegittimare il risultato delle prossime elezioni di midterm di novembre, con i sondaggi che vedrebbero Trump e i repubblicani in grande difficoltà. Gli Stati Uniti hanno concluso la sesta notte di attacchi all'Iran, lo ha comunicato il comando centrale delle forze americane. Secondo i media iraniani, sono stati colpiti 5 ponti, una torre di controllo marittimo, un aeroporto e uno snodo ferroviario nella regione costiera che si affaccia sullo stretto di Hormuz, almeno 7 i morti. In Ticino, un 95enne del Locarnese è annegato ieri pomeriggio mentre nuotava nel Verbano al largo di Magadino. Ne ha dato notizia la polizia cantonale precisando che l'anziano è stato rinvenuto privo di sensi in acqua e, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, è deceduto sul posto.
2: Rete 3 Sport.
4: Giornata d'attesa ai mondiali di calcio, domani la finale per il terzo posto, poi naturalmente la finale fissata per domenica tra Spagna ed Argentina. Ben ritrovati da Lorenzo Bosco, Lackstadt. Intanto la pioggia ha frenato ieri Dominik Stricker, il bernese forte comunque di un break, dovrà pazientare per portare a termine il suo ottavo di finale contro Alexander Shevchenko, partita interrotta sul 4-3 a suo favore. Nel calcio mercato, dopo la cessione di Amir Saipi alla Castellón, il Lugano ha ceduto a titolo definitivo Shelkim Vladi alla Rau, dove l'attaccante resterà fino al 2029, 76 partite giocate in bianconero dalla 25enne con un bottino di 16 reti e 7 assist. Dopo due stagioni invece l'Eintracht Francoforte, Aurel Amendà ha firmato con il Coventry City, neopromosso in Premier League. Il difensore svizzero, convocato tra l'altro per i mondiali ma mai sceso in campo, può vantare 7 presenze con la nazionale, ben 42 con la società tedesca. Al Tour de France, dopo i velocisti, con il terzo successo allo sprint ottenuto ieri dalla belga Merlier, spazio agli scalatori o ai ciclisti da imboscate nella 13ª frazione, 200 km con arrivo a Belfort e con inserito a 25 km dal traguardo il Ballon d'Alsace, colle di prima categoria. Resta di 3 minuti e 36 secondi il gap tra Pogacar, sempre in giallo, e Vingegaard, il secondo nella generale.
5: Buongiorno.
0: Quel buon profumo della moca.
1: Io, dici?
0: Sì.
1: Il profumo di moca?
0: No,
3: Dico, è bello l'odore che si sente in casa, no? Quando fai la mocca.
1: Certo,
3: è una delle cose del bello di svegliarsi la mattina, è quando
1: altro
3: ti prendi
1: che
3: quel tempo, quel momento lì.
1: Altro che la macchinetta del caffè. Però ci vuole tempo, ormai lo stress quotidiano
3: tu
1: ci impone
3: riesci?
1: Di schisciare il bottone. No, alla mattina ovviamente quando mi alzo alle 5, alle 4 e mezza, non mi faccio la mocca, anche perché poi sveglio 8 persone e un cane. Però quando hai tempo, magari in vacanza, quando ti trovi a alloggiare in un appartamentino, c'hai solo la moca, volentieri, no?
3: Sì,
1: prendi il tuo tempo, senti, c'è il profumo di caffè che pervade tutta la casa, tutto l'appartamento, ed è una meraviglia. Ma ne ho di moca a casa, io ne ho una gigante per quando faccio le cene, i pranzoni con gli amici, mi piace mettere su, lì c'è più tempo, no?
3: Quante
1: mi piace
3: tazzine,
1: mettere
3: quella?
1: Sulla moca,
3: 12, quella da 12,
1: un sacco,
3: gigante.
1: Una roba gigante, cioè, no? Come direbbero,
3: è una square,
1: come direbbero in Svizzera tedesca, esiste di größte Borlande des Welts, è la più grande Borlanda del mondo. Ed è squisito, però sì, il sapore della moca, il profumo della moca. E ci vorrebbe un caffè.
3: Allora facciamo una cosa: il caffè è proprio qui, adesso non ce l'abbiamo, però
1: andiamo
3: la forma musicale, ce lo andiamo a prendere.
1: Non ci permetteremo mai di prendere un caffè mentre andiamo in diretta.
3: No,
1: con
3: però
1: voi.
3: L'equivalente musicale del caffè è quello,
1: certo.
3: Ce lo possiamo e ve lo possiamo offrire. Ben trovato Joas, da adesso, dalle 7 fino alle 9, con Parzialmente Scremato, insieme, se vi va, su Rete 3. Ci ascoltiamo Run DMC e Aerosmith. Walk This Way, se non ti sveglia questo.

0: Rovazzi, genio ormai sparito un po' dal panorama musicale italiano.
1: Sì,
0: eh?
1: Ma forse a volte è anche un bene così, eh? Ma no, scherzo, Fabione scherzo, ma dai, ma anche un sacco.
0: Che ha fatto brutto tantissimo per quel periodo lì, poi dici, sai che c'è?
1: A me piaceva quella del trattore in cantonale, come andare, quella roba lì.
0: Sì, andiamo.
1: Cioè, era... per me in cantonale. Sì. Senti, grazie, mister Patol ci manda la foto della sua moca su una piastra, come si chiama, vetroceramica. Non so se faccio bene a non muoverla,
0: sì,
1: non strisciarla sul vetro ceramica. Una moca bellissima, rossa. E
0: super
1: dice
0: bella.
1: Mr. Patol tutti i giorni.
0: Mr. Patol, che tra l'altro mi manda ogni tanto delle foto bellissime della sua casa di vacanza in Lavizzara. E non so se sei lì, comunque, tantissima invidia da parte
1: Mamma
0: nostra.
1: Mia, che meraviglia,
0: sempre,
1: ragazzi.
0: Sì, sì.
1: Senti un po', Luca, noi dobbiamo cominciare a mettere un po' di pressure sul, sul gioco, no? Perché
0: sì,
1: ascolteremo ancora un pochino di musica, non troppa, sì. Però vi aspettiamo lì al Varco, sempre per aggiudicarvi i 100 franchi in buoni acquisto per la piattaforma iFollower, per stampare le vostre fotografie. Quindi tra due minuti in avanti,
0: sì,
1: cominciate a tempestarci di chiamate, vogliamo vedere le linee blinkare, vogliamo,
0: sì,
1: il classico albero,
0: come l'albero di Natale,
1: di Natale.
0: 0848030503 è il nostro numero della diretta, che è diverso da quello di WhatsApp perché a ABC si gioca in diretta. Oggi giochiamo con la lettera
1: M di Marco.
0: Mirko, esattamente. Vi aspettiamo. Vai lì, come già gli adresso una. Beh.

0: bravissima artista da Zurigo, Hot Girl Summer, uscito proprio quest'anno, meraviglioso, anche la giusta atmosfera estiva, come è giusto che sia. Ma
1: parzialmente scremato presenta ABC, ABC,
2: ABC, ABC. Con Ifolor, cartoline di auguri. Ifolor.ch.
3: E da vincere oggi c'è un buono online per la piattaforma Ifolor.ch del valore di 100 franchi. E a provare ad aggiudicarsi questo buono, questa mattina con noi c'è Maurizio. Buongiorno.
4: Ciao.
3: Ciao Maurizio.
0: Maurizio da Piotta, giusto?
4: Giusto.
0: Beh.
3: Alla grande, da Piotta, allora, Piotta, cioè zona Gattoverde, Cookie Zamberlanio, un po' fuori Piotta.
4: Tra uno e l'altro.
3: Tra uno e l'altro, proprio downtown Piotta, allora, ok. Maurizio, prendo nota.
0: Grandissimo.
3: Allora, dim tutto, Maurizio.
4: Siete pratici, eh?
3: E abbastanza, diciamo che bazzichiamo da quelle parti.
0: Joe Spalmelli ha una conoscenza. No, io non conosco.
3: Luca Paltrinieri.
0: So dove è Piotta, però.
3: Sai dove è il Gatto Verde, sai bene dove fu. Sì. Senti, poi.
4: Dove era il Gatto
3: dove
4: Verde?
3: Dove fu, esatto.
4: Dove fu.
3: Sì. Allora, Maurizio, detto Mauri o detto Rizio?
4: Mao, che c'è Mao, un po' di tutto.
3: Ok, se tacciamo Mao a scapiso. Oggi come lei? Te lavora? Sei libero?
4: No, sempre lavorare.
3: Ah, stai lavorando? Grazie che ti trova il tempo da giocare un attimo in connum. Conosci le regole del gioco? Te sai che devo rispondere velocissimo?
4: Sì.
3: Boh, perfetto.
0: Lo sento sul pezzo, non si vuole far distrarre.
3: Agapreu, Maurizio, preoccupati mia, farò di tutto per farti vincere, te lo dico, caro Maurizio, col cuore. Allora, oggi giochiamo con la M di Maurizio, o Mauri o Mao, che dir si voglia.
0: Partiamo? 3, 2, 1, vai.
3: Volante della bici.
4: Manubrio.
3: Pianeta rosso.
4: Marte.
3: Picchia i chiodi.
4: Il macellaio. Muratore.
3: Morosa di Topolino.
4: Minni.
3: Madre.
4: Mamma.
3: In fondo al braccio.
4: Pazzo.
3: Frutto tondo.
4: Mela.
3: Pazzo.
4: Matto.
3: Il volume più alto.
4: Massimo.
3: Giorno della settimana.
4: Martedì.
3: Ditino.
4: Mignolo.
3: Strumento per scrivere o disegnare.
4: Matita.
3: Capacità di ricordare.
4: Memoria.
3: Snack pomeridiano.
4: Merenda.
3: Fiore a pallini
0: ma
3: gialli.
0: Basta! Ma basta, ha vinto! Sei
3: alla
0: infame.
3: Grande! Mauri Galenfaia!
0: Stavamo andando avanti per vedere.
3: Mau Galenfaia, eccezionale. No, fiore a pallini gialli, avevamo pensato in redazione, io da solo con me alla stesso, Camontena. Alla mimosa. Dimmi. Alla mimosa.
0: Però andava bene lo stesso.
3: No, te ne hai risponduto tipo quattordas.
0: Gli è andato in cortocircuito il cervello su in fondo al braccio, che
3: in
0: era
3: fondo
0: la
3: al
0: mano.
3: Braccio, la mano.
0: Però okay, per il resto sei andato dritto come un treno. Pazzesco, come una lettera alla posta.
3: Grande Mauri, siamo contentissimi che te vinci questo buon. Alla grande, siamo super felici. Allora, com'è nelle prossime settimane? Staccherai? Te riesci a fare un po' da vacanza o?
4: No, pensi che lavori.
3: Mamma mia, se lavora. Ma te sei in proprio, in un'attività in proprio o lavori per qualcuno?
4: No.
3: Sei dipendente.
4: Dipendente.
3: Dipendente. Lavori in valle?
4: Eh sì, lavori a Piotta.
3: No, ma dico, abiti, risiedi e lavori a Piotta.
4: Sì, sì.
3: Ecco,
0: beh,
3: perfetto,
0: questo è bello.
3: Quello. Sì, sì. Diciamo sì, non hai traffico.
0: Fai una cosa,
3: diciamo.
0: Allora, rimani lì e non ti spostare, a maggior ragione, perché ho bisogno dei tuoi dati, d'accordo?
4: Sì.
0: Ok, vuoi salutare
4: buon
0: qualcuno?
4: Buon lavoro a tutti.
0: Grazie, vuoi salutare qualcuno?
4: No, siete grandi tutti.
0: Grazie.
3: Sei una stella, Mao, grazie mille. Un abbraccio.
0: Ciao. Per chi ha chiamato, ho visto, eravate tanti e voleva giocare, vi ricordo che torniamo ancora la settimana prossima.
2: Con Ifolor, cartoline di auguri. Ifolor.ch.

0: lì mentre salti,
1: loro
0: secondo.
1: Sì, sì, oh, sarei come te. Dove si vede anche il suo moroso?
0: Sì.
1: Trudeau, che era l'ex primo ministro del Canada, che
0: ma lei si chiama Trudeau? Sì, no, ma sì, davvero, sì, non lo sapevo. È un figo, cioè, è bellissimo Trudeau, tra l'altro.
1: Sì, è veramente
0: anche lei
1: un figo
0: è carina,
1: pazzesco.
0: Ma anche lui è bellissimo uomo.
1: Li vedi sempre Justin Trudeau. Con gli occhi a cuoricino.
0: Che bello,
1: sempre,
0: cosa grazie carina. Luca per questa immagine.
1: Se non c'è la Rosi, un po' di cose li devo fare.
0: No, ma sono sempre l'ultimo a sapere le cose io in questa casa, incredibile.
1: Non dirtelo.
0: No, ok, bella storia che avete avuto, scappata. Senti, no, vi dobbiamo una con la spiegazione, perché poco fa, giocando a ABC, una delle definizioni era tipo, adesso ho già buttato il foglio, però tipo
1: picchia i chiodi,
0: e il nostro Maurizio ha risposto
1: muratore.
0: Ha dato due risposte, una delle quali muratore, che abbiamo tenuto buona, perché tecnicamente anche il muratore può picchiare i chiodi. Noi abbiamo pensato a martello, la risposta corretta era comunque martello, ma andava bene anche muratore, perché noi non siamo fiscali, no. Se dai una risposta sensata.
1: La prima volta che facevo ABC ero molto ligio, tant'è che qualcuno mi aveva detto una risposta che andava anche bene con la stessa lettera, però non gliel'avevo data buona.
0: Hai anche bacchettato col righello.
1: Sì, esatto. No, non si fa. Tu non mangia. E allora praticamente qualcuno subito mi aveva scritto ridendo, fa: guarda che normalmente danno buona anche una risposta che inizia sempre con la stessa lettera, che è equivalente.
0: Ma sì, cioè, zio,
1: Sì. Ero rimasto un po' così con
0: siamo clementi, vogliamo essere clementi, siamo felici che abbiamo
1: Maurizio.
0: Almeno due vincitori questa settimana, fu Danilo a vincere martedì e oggi il nostro Mao da Piotta, ed è proprio uno dei motivi il fatto No, perché lui chiamava da Piotta, ed è provato scientificamente che il cervello funziona meglio se non è troppo caldo. A Piotta, in questo momento, già qua nel Luganese, anche nel Bellinzonese, non è più.
1: Si sta freschini.
0: Non fa più quel gran caldo degli scorsi giorni. A Piotta, penso ancora meno. Ed è provato scientificamente, dicevo, che diventa più difficile il ragionamento quando la temperatura supera i 26 gradi. Dai 26 gradi in su, il nostro cervello, è provato scientificamente, fa più fatica a fare i ragionamenti, a eseguire un compito, a comprendere un grafico, ad esempio, e questo è dovuto al fatto che il nostro cervello rappresenta il 2% del peso corporeo, ma consuma circa il 20% dell'energia del nostro organismo.
1: Meno.
0: Quindi il tutto
1: così.
0: Questo caldo fa sì che adesso, per farla breve, il nostro cervello funzioni un po' più a rilento.
1: E tu dici che Maurizio ha vinto anche...
0: Ha vinto soprattutto perché aveva il cervello al fresco.
1: Senza nulla togliere al suo talento.
0: No, assolutamente talentuosissimo.
1: Bello.
0: Ragazzo, Mao.
1: Grazie.
0: Però ecco, diciamo che il fatto che ci abbia chiamati da Piotta, il fatto che sia comunque più fresco oggi, ha contribuito sicuramente alla sua vittoria.
2: Il momento giardino di Albert vi è stato offerto da Joe Sbarmelli.
0: E vabbè, dai, andiamo con Damiano David e la sua Zombie Lady.

0: Ieri avrei avuto bisogno del VAR in casa mia, eh. Ho mangiato
1: Attenzione.
0: Un sacco di biscotti.
1: No, è vero? Sì. E qualcuno ti ha puntato il dito. No, no. Dove sono finiti?
0: Non avrei
1: dovuto,
0: sono finiti tutti.
1: Luca, dove sono finiti? Sì. Non l'ho visto, non lo so. Un piccione.
0: No, no, esatto. Sarà stato qualcuno, sarà stato esatto, un pigeon, un pienda curbat che passa dentro dalla finestra. Mi mangiato. No, sono stato, e poi sai, invece al rallentatore tu che ti riempi la bocca come Po.
1: Come Fantozzi quando esatto. ha libero accesso alle polpette nella clinica. Vabbè, senti, ieri sera grande serata a Bellinzona per il concerto delle Bambole di Pezza con ovviamente la partnership dell'RSI, anzi sotto il nostro cappello direttamente. È stata una bella serata, se volete godere di alcuni scatti, alcuni momenti, alcuni video della serata di ieri al Parco Urbano, beh, andate sulla pagina Instagram ufficiale della RSI e ritrovate questi reperti.
0: Qualche documento c'è.
1: Qualche documento
0: se
1: c'è.
0: Se non volete farvi invece non volevate che si sapesse che eravate lì, sai, come quella famosa cosa che è successa sì, al concerto subito. Di Coldplay,
1: esatto. Si vedono due che limonano, esatto. A un certo punto sì.
0: No, peccati.
1: Vabbè, senti, no, noi siamo qui anche siccome è venerdì per lanciare i vostri eventi che organizzate,
0: sì,
1: o eventi,
0: sì,
1: che frequentate, degni di nota, degni di essere segnalati. Se c'è qualcosa là fuori, fateci sapere. Se organizzate, che so io, la Sagra della Costina ad esempio. C'è mica la Sagra della Costina sto weekend.
0: Facciamo dove?
1: Qua sopra,
0: qui sopra?
1: Madonna d'Arla.
0: Probabile.
1: Soprattutto sembra questo weekend, però adesso verificheremo. Però insomma, fateci sapere. Siamo lì, il venerdì è un po' quel giorno lì,
0: sì,
1: per noi, no? Facciamo da megafono per i vostri eventi. Quindi 079 873 8073. Siamo qui per voi.
0: Anche per quello, yes.

0: Cosa potrebbe essere la risposta a una domanda sottotitolo generica sulla tua vita? La storia della mia vita. Guarda, è la storia della mia vita. Che ne so, la storia della mia vita, per esempio, è arrivare in ritardo.
1: No, ma non è vero. Ma scusa,
0: con i segnali orari
1: adesso
0: in radio.
1: Però ho sentito, l'hai detto anche prima, sta roba. Sì. Chi se ne frega i segnali orari?
0: Però per dire,
1: tu lavori in radio da 45 anni e sì, non sei mai andato in onda in ritardo. No. Il tuo lavoro impone di essere puntuale, sì, e accendere il microfono puntuale.
0: Però, per esempio, appunto, per quanto riguarda lo spaccare il secondo,
1: chi se ne frega?
0: Ma c'è Radio Terzo Canale di Radio Monteceneri. L'ora esatta.
1: Esatto.
0: No,
1: Luca, non è quello che vogliamo da te, noi vogliamo il leggero altro intrattenimento,
0: Baggianate,
1: un bel lancio brani e soprattutto ricordare il venerdì, ricordare gli eventi che si tengono nella Svizzera italiana. Noi vi ringraziamo perché venite sempre in nostro soccorso quando vi chiediamo delle informazioni. Grazie, ci avete confermato che la Sagra della Costina, 53esima edizione, è iniziata ieri. È iniziata ieri e insomma si svolge anche questa sera, domani sera, a Madonna d'Arla, quindi poco sopra Sonvico, se non sbaglio. E purtroppo non sono mai riuscito ad andarci, chissà mai che. Ed è organizzata dallo Sci Club Sasso Grande, quindi sono questi eventi, questi ritrovi realizzati a scopo.
0: I sci club sono l'essenza segreta, secondo me, della vita sociale di una gran parte della Svizzera.
1: Gran parte delle, certo, assolutamente.
0: Sono una
1: ma
0: forza,
1: associazioni
0: una
1: sportive,
0: potenza.
1: Quelle associazioni non a scopo di lucro, esatto. Sportive vanno sostenute sempre e comunque, ok?
0: Gente alla quale piace divertirsi.
1: Ecco,
0: di
1: e poi alla fine ti danno anche qualcosa, ti danno delle serate memorabili, sì, con un bel ambiente,
0: esatto,
1: ti danno quei bei momenti lì. Quindi per ora vi diciamo Sagra della Costina questo weekend, se non sapete fare, se non sapete cosa fare, e tra poco andiamo oltre.
0: Dai,
1: andiamo in là.
0: Comunque,
1: di un mesetto, perché mi è stato segnalato una nuova Mangia e Cammina, una nuova Mangia e Cammina molto interessante, molto
0: allettante. Sempre benvenuti.
1: Parliamo tra poco.
0: Sempre benvenuti.

0: e paranoia di feste nostrane.
1: Sì, no, allora,
0: grazie,
1: posso dire una cosa? Non fatevi prendere dalla FOMO, dalla famigirata FOMO.
0: Non fatevi prendere.
1: No, per le sagre no, le sagre vanno agite, vanno consumate con calma, con tutta la sciallanza dell'universo.
0: D'accordissimo,
1: no?
0: Con te. Intanto Cinzia ci saluta e dice: domenica festa al Monte Angone con in Leventina, quindi con musica nostrana dei Vos Amis e cucina fornitissima. Salutoni Cinzia.
1: Oh yes, oh yes.
0: E poi dobbiamo segnalare, perché ce lo dite voi e vi ringraziamo, una nuova Mangia e Cammina. Sai che vanno di brutto negli ultimi anni le Mangia e Cammina, e vanno anche sold out in maniera super veloce, quindi no, tante volte
1: ho sentito dire
0: che
1: camminare.
0: Per quella che adesso io non citerò i nomi perché non me li ricordo, non voglio confonderli, per la Mangia e Cammina in Val Bedretto sono andati tipo in 10 minuti e sono andati via tutti i posti, mi ha detto qualcuno al bar l'altro giorno, non so se è vero,
1: proprio
0: cioè,
1: polverizzato.
0: Per quella in Valposchiavo via subito tutti i posti. Allora c'è una nuova Mangia e Cammina che per la prima volta si tiene il 12 settembre in Val Carvina, quindi parliamo della zona del comune di Monteceneri, ed è una Mangia e Cammina organizzata grazie all'unione di diverse società della zona, tipo la Filarmonica, lo Sci Club Tamaro, il Football Monteceneri, il Rapid Bironic e anche un gruppo di carnevale se non sbaglio.
1: Okay.
0: E hanno appena aperto le iscrizioni, mi segnalano che sono appena state aperte le iscrizioni, e tra 10 minuti non c'è più posto, quindi saporincarvina.ch, okay, questo è il sito dove poi trovate il modulo di iscrizione, ed è, si tratta di una nuova scoperta, un bel modo la Mangia e Cammina per scoprire il territorio gustando prodotti locali, sostenendo le nostre società e associazioni che non hanno uno scopo di lucro.
1: Bravissimo, si unisce tutto.
0: È vero, quindi il 12 settembre, non sapete cosa fare, andate su saporincarvina.ch, iscrivetevi.
1: Perfetto.
0: Dobbiamo fare una cammina. Sai che quasi quasi, io sono di zone, cado lì, quasi quasi, giretta al fu.
1: Lo so.

0: diversi aspetti positivi dello svegliarsi alle 4 e un quarto del mattino per poi poter godere della propria compagnia e della compagnia vostra al microfono di Rete 3 alle 8 minuto. Uno in particolare che mi viene in mente subito, parlando così con Fritti, che è appena arrivata, con te, delle vacanze che farai, è che siamo tutti rimbambiti allo stesso modo, siamo completamente
1: intontiti
0: ancora dal sonno, non siamo veramente svegli mai.
2: Io sono stata svegliata da questo lampeggiare nel cielo alle 3 del mattino e pensavo di avere un attacco epilettico, invece era il temporale.
0: Era temporale, sì.
2: Quindi me ne sono rallegrata, diciamo.
1: Non era un radar, sicuramente, no. Cara Simo. Buongiorno anche a te.
2: Buongiorno a voi.
1: Sono le 8:02, siete in compagnia di Luca.
0: Posso fare anche il mio momento giardino di Albert, prima della meteo, che verrà tu, chiaramente, per quanto riguarda la meteo, quell'effetto che tu hai visto stanotte, che ho visto anch'io.
1: Lo straluce
0: sopra le nuvole è l'effetto discoteca.
2: È l'effetto discoteca, si chiama effetto disco.
0: Strobo.
2: È proprio scientifico, l'ho cercato anch'io. Con ChatGPT.
1: Confermi. Adesso posa il gin tonic e fammi leggere la meteo. Per oggi venerdì al mattino passaggio a tempo per lo più soleggiato, da prima al sud, poi anche in Engadina. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli e qualche isolato rovescio o temporale possibile. A basse quote temperatura massima sui 29 gradi. Scendiamo in strada per dare uno sguardo anche al traffico, perché sulla A2 il traffico è congestionato per i veicoli pesanti tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Rallentamenti anche tra Manno e Magliaso su più tratti in direzione di Ponte Tresa. Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km tra Vassen e Göschenen, con conseguenti ritardi fino a 40 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo infine che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa. Ringraziamo Diana Gatto da Via Suisse. Adesso la parola a Simo per le ultime notizie.
3: 3 News.
2: Interferenze cinesi nel voto del 2020, le accuse di Trump in televisione, il presidente semina dubbi sul sistema elettorale a pochi mesi dalle midterms. Nuovi attacchi americani contro l'Iran, colpiti anche ponti, Teheran minaccia di chiudere anche l'accesso al Mar Rosso con l'aiuto degli Houthi. Ucraina, ancora proteste contro il siluramento del popolare ministro della difesa Fedorov. Il successore nominato da Zelensky non convince.

la differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini. Tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. E te. È così chiaro.

parzialmente scremato.

0: Sentincelo di basso, come pompa.
1: Quindi elettrificato, dice, elettrificato, sì. Si spacca, brava
0: te lo
1: Madonna.
0: Dice Madonna, tu ti alzi e danzi, ti alzi e balli, se te lo dice lei.
1: Get
0: va bene?
1: Up and dance, bravo. Va bene? Che vi piaccia o meno. Beh, manca poco il weekend con la T finale.
0: Esatto, senti, sempre ricordato come World Wide Web.
1: Abbiamo lanciato alla grande un po' di eventi del weekend e la, come si chiama, la Sagra della Costina e la camminata, la Mangia e Cammina, sì, in Val Carvina. Ci segnala anche la Mangia Cammina nuovissima a Claro il 23 agosto, la Scorbatede, vediamo un po', la scorbatede.ch, Scorbatede scritto, okay. Scorbatede, lo dico però non tutti magari parlano di Clarese stretto.ch, e anche una nuova, non abbiamo tante informazioni su una nuova Mangia Cammina a Quinto, ce lo dice Carlo, Gir da Quinto, ancora pochi posti disponibili, non ho più informazioni. Allora noi, per regalare, visto che si parla di questi temi qua che ci piacciono molto, sì, per regalare l'infradito quest'oggi abbiamo pensato di chiedervi,
0: semplicemente
1: per aiutare gli organizzatori, che sono, okay, tantissimi per forza di cose, sì, perché per organizzare una Mangia Cammina ci vuole un
0: bello
1: gente,
0: sforzo,
1: no? Vogliamo aiutarli chiedendo a voi quali sono i tre ingredienti fondamentali per passare una buona Mangia Cammina. Io non ho mai fatto di Mangia e Cammine se non per lavoro, quella di Zurigo Gustatticino, che è stata bellissima, però non ho proprio fatto il giro, sai, normale.
0: Sì, hai mangiato.
1: Andavo in giro in bicicletta, beh, quello sicuramente. Andavo in giro in bicicletta per intervistare la gente, quindi non conosco bene le dinamiche che vengono a crearsi, però la gente la vedi tutta felice e beata, e io vorrei sapere quali sono i tre ingredienti fondamentali. Però c'è tutto il tempo, scriveteli, sì, scrivete con calma. I tre ingredienti fondamentali per la Mangia e Cammina ideale, quali sono? Luca, tu ne hai già fatto i Mangia e Cammina?
0: No, cioè, ho fatto le cantine aperte diverse volte. Che più o meno, se vuoi, alla fine, però lì non cammini.
1: Anche a casa l'hai fatto, tu cantini aperti.
0: No, non cammini. E la maggior parte delle, sì, cantine nella Svizzera italiana che riguardano questo appuntamento con grandissima, certo, professionalità, sì, mettono a disposizione spesso e volentieri anche dei discreti buffet. Per cui devo dire che
1: già quello è un appuntamento,
0: no,
1: da non
0: perdere. Cioè, quella roba lì, il vedere, poter gustare quello che viene prodotto nella Svizzera italiana, presentato con molto orgoglio, anche è già una cosa meravigliosa. Compagnia,
1: certo,
0: di amici,
1: certo,
0: tutto,
1: certo,
0: è bellissimo.
1: Si parla sempre alla fine di valorizzazione del territorio, sì, dei, esatto, nostri prodotti, e quindi c'è un win-win, no? Perché tu te li gusti e insomma chi produce vince. Ecco, mettiamola così. Dai, quali sono i tre ingredienti fondamentali, magari anche un po' surprise, siate un po' fantasiosi,
0: dai,
1: per una Mangia e Cammina di sicura riuscita. Intanto vi ricordiamo il numero WhatsApp di Rete3, allo 079 873 80 73.
0: Dai.

0: fa ridere Snoop Dogg, che comunque è uno che fa parte di sicuro, non si tira mai indietro, credo, ma con Chaka Khan, che probabilmente avrà, non si dovrebbe dire di una signora, 70 anni per gamba, comunque a fare parti ancora come i Rolling Stones.
1: Secondo me poi Snoop Doggy Dogg è uno che le mangia e cammina, per su gassù, più mangia che cammina Snoop Doggy Dogg, secondo me se lo farebbe
0: anche
1: volentieri.
0: secondo me.
1: Vi abbiamo chiesto per vincere l'infradito questa mattina, vi ricordiamo, due paia di infradito esclusive di Rete 3 per voi qua che spesso qua sulla nostra scrivania in studio. Allora vi abbiamo chiesto di dire di, insomma, quali sono i vostri ingredienti secondo voi per un'ottima mangia e cammina, per un'ottima riuscita dell'evento. Allora la Sara scrive: per una bella mangia e cammina ci vuole un'ottima compagnia, il bel tempo è una gioia immensa di scoprire il nostro territorio. Beh sì, qua gli ingredienti mi sembra ci siano tutti, ma avete ricalcato più o meno tutti questi aspetti, comunque la fondamentali, la compagnia, cioè sì, la compagnia,
0: esatto,
1: c'è quasi dappertutto,
0: quella torna sempre.
1: Cinzia dice: le cose da mangiare, anzi Achille, se non sbaglio, il suo bimbo, dice le cose da mangiare, da bere e le scarpe.
0: No,
1: perché farla a piedi nudi, certo, in un bosco pieno di ricci,
0: no, non è il massimo, non è proprio bellissimo, ti toglie forse un po' il piacere del mangiare, del camminare. Vai,
1: stare in bella compagnia, c'è sempre la bella compagnia, bella compagnia, se non c'è bella compagnia non farla,
0: no, no,
1: cammina, capito, stai a casa. Conoscere gente nuova e avere fame, avere fame quindi di conoscere gente nuova e di
0: anche di cibanza,
1: di cibanza. Poi tra l'altro, parlando di eventi del weekend, Oliver, ti ringraziamo, ci segnala che questa domenica c'è il brunch in fattoria all'agriturismo La Stala Metzvik.
0: Che buoni brunch,
1: che buoni brunch. Si avvicina anche la festa nazionale lì, è sempre.
0: Sì, è anche poi, quello è un grande appuntamento.
1: Marco, per tornare ai tre ingredienti segreti per una mangia e cammina vincente, ci dice, un po' più superficialino ma in maniera buona, cioè compagnia, bel tempo, birra.
0: Ok, cioè lui proprio va sul birra, va sul semplice, lui anche la birra semplice, che non ti sbagli mai, sì, e... ci sta, ci sta.
1: Certo,
0: ma
1: certo.
0: Senti, ma allora come facciamo? Perché ci hanno risposto in tanti.
1: No, aspetta che ci pensiamo, c'è ancora tempo, ci sono altri mille messaggi da leggere.
0: Va bene.
1: Ci pensiamo.
0: Ok.

ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non

0: Che musichina da telefilm, finale, tutti che ridono il tramonto dopo aver imparato la lezione nell'episodio della settima stagione.
1: Sei un poeta, ti avvicini al sommo, caro mio. Sì. Senti, è arrivato sommario, il momento di assegnare le nostre infradito. Cioè, leggiamo prima ancora qualche messaggio. Rosy ci dice che per una buona, un'ottima mangia cammina ci vuole buon cibo, bel tempo, bella compagnia, nuove amicizie, bel panorama. Infradito di Rete 3 nello zaino. Rete 3 come sottofondo musicale, ma fantastico, c'è buon gusto, Rosy. Poi Angela dice che una delle due vincitrici dice salam, formaggio e tazzin.
0: Meraviglioso.
1: Cioè, per me con la semplicità vinci sempre.
0: Questa è poesia.
1: No?
0: Questa qui è poesia. Salam, formaggio e tazzin.
1: Salam, formaggio e tazzin. Cioè le tre cose che cioè, per me l'apoteosi. Sì, sì. Vabbè. Sentiamo un messaggio vocale anche per chiudere. Ce lo manda Fabiola. Vai. Ciao, pronto?
2: Ciao Joss.
1: Ciao Fabio.
2: Ascolta, io vabbè, non mangio i bevi, compagnia sicuramente, tanta allegria, spensieratezza, serenità.
1: Ok.
2: Ma ho una domanda. Sì. Io non le porto le infradito, non ce le hai le ziblette?
1: No.
2: Ciao, buona giornata.
0: Allora,
2: ciao,
0: Fabiola, allora scusa, ti chiami fuori dal concorso così già da sola, ti autoescludi.
1: Allora, io posso darti un consiglio, Fabiola, se dovessi vincere, oggi purtroppo non te la giudichi, ma dovessi vincere le infradito, vanno, se non le indossi, se non le metti ai piedi, vanno benissimo anche come racchetta da ping pong d'emergenza. Se tu ti trovi da qualche parte,
0: puoi usarle
1: nello zaino.
0: Sì, anche come zeppa per fermare la porta, per dire.
1: Vai al bagno pubblico Bellinzona, hai quella racchetta di ping pong, vuoi sfidare tutti, usi l'infradito di Rete 3, va anche benissimo per
0: anche
1: quello.
0: Come
1: va, di rovescio non va benissimo, ma tu giochi tutto sul dritto.
0: Minacciare preda un momento di veemente dissenso nei confronti di qualcosa che sta succedendo, prendi la agiti nell'aria facendola roteare.
1: Certo.
0: Okay.
1: E allora comunque facciamo tanti complimenti a Angela e Sara che si aggiudicano le doppie infradito di oggi.
0: Brave.
1: Che mettiamo in palio noi di Parzialmente Scremato, perché poi arriva la Simo tra meno di una mezz'oretta e ci sarà ancora la possibilità di vincerle le nostre sacrosante infradito. Tra l'altro io avevo proposto all'azienda di fare le Birkenstock di Rete 3, ma veniva troppo
0: cara come
1: roba. Che le mia fai.
0: Io voterei per te, ma
1: non lo so, io e te abbiamo gli stessi gusti pessimi.
0: Certo.

0: Abbiamo parlato prima di alcune delle forze trainanti della vita sociale, del tessuto sociale della Svizzera italiana, dunque tante associazioni, le filarmoniche, i club,
1: le associazioni,
0: i club di sportivi, di calcio.
1: Gente che mette a disposizione il proprio tempo gratuitamente per la società.
0: Poi, vabbè, chiaramente un po' ci guadagna perché poi ci si sta insieme, ci si diverte, ma anche i gruppi di carnevale, e lo dico perché è arrivata la foto.
1: Sentiamo, descrivi la foto che ha mandato Nodo.
0: Allora, Nodo ha mandato una specie di, non so se hai presente quel fenomeno, la mise en abîme, quando hai un oggetto che è dentro un oggetto che è dentro un oggetto che è dentro
1: la matrioska.
0: La matrioska, bravissimo. E lui ha mandato la foto di lui e un suo amico che sono vestiti da ziblè, da piedi con le ziblette, cioè il vestito è piede con la zibletta
1: benissimo.
0: Dentro. Con i piedi le ziblette.
1: Con i piedi delle ziblette
0: e dietro scritto ziblette.
1: Ziblette sulla suola gigante.
0: Uno fa la
1: ziblette
0: destra e l'altro fa la sinistra.
1: E il Nodo dice: "Quella Joas, diga la Fabiola che la prezza mia infradito che se l'avevo i ziblette
0: non sono disponibili.
1: Va bene, riferiamo a Fabio.
0: Facciamo anche da piattaforma.
1: No, ma le Adilette, poi diciamolo perché ormai dobbiamo dirlo. Cioè, sono travestiti da Adilette, da piede con Adilette. Roba, un vestito lungo 2 metri, una roba
0: molto impressionante. Bello, molto bello. Non proprio, devo dire, comodissimo, però di grande effetto. Di grandissimo effetto.
1: Ci fa veramente effetto, Se li incontri in giro per strada vestiti così, cambi marciapiede, no? Meno che ci troviamo nel mese di febbraio.
0: Vederli, sai, carnevale, uno da una parte, uno dall'altra. Dice, ma tu sei... No, mi sono il destro. L'altro, un po' si ritrovano. No, bellissimo. Fantastico. Grande idea. Grazie Nodo, grazie per...
1: Complimenti.
0: Se volete mandarci dei messaggi, foto, quello che vi pare, per esempio, come questa di Nodo, 0798-738-073, sempre il nostro numero di WhatsApp, non cambia da una volta all'altra.
1: Jonas Blue con Jonas Blue. Girl.
0: Yes.

0: Joas.
1: Va bene così, va bene. Ecco, alza, abbassa un po' il braccio.
0: Come fai i massaggi? Sì, come metti tu la crema?
1: Però sciogli qua dietro. Okay.
2: Sì, lì, sì, okay. Sì, sì.
1: Ecco, aspetta, sì, che ti sgorli un po' la spalla. Vai. A posto.
2: Sembrava una roba diversa da quello che poteva essere in realtà.
1: No, cioè,
2: bravissimo a fare i massaggi e mi spalmava la crema.
1: La crema.
2: Perché questa è la musica giusta. Che brutta, sì, immagine.
1: Per spalmare la crema, certo, sulla schiena.
2: Stephen Sanchez, Love, Love, Love. Lui, classe 2002, giovanissimo, che ha fatto un brano che avrebbe potuto uscire tranquillamente negli anni 70.
1: Incredibile, davvero. Maturissimo, sì, questo, sì, artista, davvero.
2: Bello.
1: Maturo.
2: Sono arrivati altri messaggi per quanto riguarda...
1: No, salutiamo faccenda. Alan, che ci ha scritto... sì. Ciao, grazie ragazzi, mi fa piacere riuscire a sentirvi ogni tanto. Ciao, ciao Alan. No, io volevo magari cominciare a congedarmi, perché adesso per un po' non andrò più al microfono.
2: Giusto, è vero che tu non ci sei.
1: Per motivi legati al contratto.
2: Esattamente, deve anche riposare.
1: Poco, ma sì, riposiamo un po'.
2: Ti metto a ricaricare
1: poi in agosto.
2: Sì. In agosto tu diventerai,
1: sì, no,
2: il distributore ufficiale di gelati.
1: Sì, non so, mi sa che lo facciamo ancora. Mi sa che però facciamo una roba un po' più tentacolare, no? Perché sai che bazzicavo per Locarno gli anni, sì, scorsi, a distribuire il bello fresco, il gelato, sì, di Rete 3. Quest'anno mi sa che voglio raggiungere un po' tutti gli angoli della Svizzera italiana, o quasi.
2: E a questo proposito sarai anche dotato di un nuovo mezzo.
1: Ma non lo so, ci sto lavorando, zio.
2: Non è ancora sicuro,
1: io in bicicletta la vedo dura a farmi, che so io, le Alte Valli oppure il Basso Mendrisiotto.
2: Con tutto il rispetto che ho per la tua performance, la tua fisicità anche molto maschia.
1: Tu credi molto poco in me, di la verità. Guardandomi fatichi a credere in me. Sì.
2: So che tu hai anche un sacco di forza di volontà e dei garretti, sì, dei garroni, esatto, non indifferenti. Sì, però, sì, ecco, come dici tu, certe strade magari che la rampega un pompè.
1: Cioè, tu dici con parole gentili, mi stai dando del pedro con termini molto, molto gentili.
2: Non sono Guglielmoni,
1: capisco, e
2: non sono Guglielmoni,
1: prendo nota. Io dico solo che in un modo o nell'altro riuscirò a raggiungere tutti voi che state ascoltando,
2: certo,
1: in questo momento,
2: certo,
1: e portarvi il gelato in agosto, più o meno tra il 5 e il 15
2: d'agosto. Non è che stai via neanche tanto.
1: Non sto via neanche tanto, poi di settimana con tenda eccetera, con vedremo che cosa riuscirò a spostarmi.
2: Okay.
1: Sarà un sorpresone.
2: Bello, noi aspettiamo questo momento di alta radiofonia.
1: Ma no, quello proprio alto non c'è niente di alto ancora.
2: E vi lasciamo con Fritti che anche lei chiuderà la settimana, sì, con voi fino a mezzogiorno e mezzo, da Joas Balmelli
1: e da Luca Paltrinieri.
2: Yes, noi ci risentiamo la settimana prossima e sarò ancora qui a svegliarvi insieme a Ottavio, se non mi sbaglio, perché torna pure lui. Ci sentiamo e buon weekend a tutti e a tutte. Ciao. Senti che roba,
1: vai. Acqua e Clash, mamma mia ragazzi,
2: che Training chiusura. Vain, che te lo dico a fare,
1: che chiusura,
2: sì, ciao, buon weekend.

0: uso nella testa, sicuramente del volume, meno del tuo, però un po' di volume ce l'ho anch'io. Me ne sono resa conto che ogni tanto sento come una nocciolina che
1: scuoti la testa,
0: si
1: trotolo, come
0: strano.
1: Sì, come le palline dell'estrazione del lotto.
0: E quello, adoro quel suono.
1: 16,
0: non lo so, sento questo nella testa. È grave, dottore?
1: No, l'effetto scatolotto.
0: Mi piace.
1: Termine tecnico, effetto scatolotto.
0: Dopo l'effetto discoteca della notte discoteca, abbiamo l'effetto scatolotto.
1: Sono praticamente tutti gli effetti.
0: Mamma mia, la scienza fatta persona.
1: Sì.
0: Io mi appoggio alle previsioni del tempo ufficiali per dirvi che oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato. Nel pomeriggio alcuni rovesci temporali, soprattutto a nord e lungo le Alpi. Una temperatura massima a sud 30 gradi, a nord tra 26 e 29 gradi. Diamo uno sguardo anche al traffico. Approfitto per augurarvi buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Sulla 2 traffico congestionato per i veicoli pesanti tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia. Rallentamenti anche a Lugano su via Besso in direzione del centro. Sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 4 km tra Amsteg e Göschenen, con conseguenti ritardi fino a 40 minuti in direzione del Ticino. Ricordiamo infine che l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa. Ed ora l'attualità.
2: 3 News.
1: Interferenze cinesi nel voto del 2020, le accuse di Trump in televisione, il presidente semina dubbi sul sistema elettorale a pochi mesi dalle midterms. Nuovi attacchi americani contro l'Iran, colpiti anche ponti, Teheran minaccia di chiudere anche l'accesso al Mar Rosso con l'aiuto degli Houthi. Ucraina, ancora proteste contro il siluramento del popolare ministro della difesa Fyodorov, il successore nominato da Zelensky non convince. Le condanne per il crollo del ponte Morandi, riconosciute precise responsabilità, il sollievo dei familiari delle vittime, la difesa prepara l'appello. Pasti nelle carceri, la CEDU sanziona la Svizzera, i piatti vegani vanno garantiti ai militari antispecisti, la Confederazione può chiedere un riesame.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 10.

quando devi affrontare un concerto e cantare. E tu ti dirai, ma che ne sai, hai già cantato in pubblico? Sì, ho fatto anche la corista a un certo punto, 1000 anni fa. Oh, come lo pronuncia bene James Blunt, una delle parole che mi hanno causato più difficoltà nelle mie lezioni di inglese. Hot. Che poi tu pensi, io lo parlo bene l'inglese e poi invece non ti capisce nessuno, e tu pensi di aver pronunciato bene una parola e invece se hai a che fare, sei all'estero con un madrelingua inglese, ti ripete la stessa cosa dicendo ah, tu dici posso avere del bread, del pane, che ne so, lui cosa, what? Dici bread, ah, bread, lo ripete allo stesso modo, ma per lui è più chiaro. Non lo so, misteri della lingua, forse dovrei semplicemente applicarmi di più. Vi do un'idea di che cosa facciamo nella prima parte dei programmi insieme. Chiacchieriamo, una padellata di fatti vostri, quindi cosa state facendo, cosa farete, cosa vi piacerebbe fare, come state progettando delle vacanze last minute, si usa ancora fare vacanza last minute, è vantaggioso? Ve lo chiedo perché la sto ipotizzando, ho ancora qualche giorno di vacanza a fine agosto, inizio settembre, e allora perché non fare un last minute, ammesso che il 17 di luglio organizzare una vacanza di settembre sia considerato un last minute. Non lo so, non ho molta pratica sull'organizzazione delle vacanze in solitaria, quindi magari mi appoggio ai vostri consigli. Altre cose che faremo: ricevo un bel messaggio, buongiorno Rete 3, mercoledì ho avuto la fortuna di andare al concerto di Lewis Capaldi, un grande, prima di lui un gruppo tedesco, i Giant Rooks, beh, da ascoltare, saluti Carmen, ti ringrazio intanto così perché mi mandi un messaggio estemporaneo senza nessuna richiesta particolare, a meno che non te l'abbiano chiesto i ragazzi parzialmente scremato, e io annoto, andrò ad ascoltarmi questa band, la proporrò alle fatine dei dischi per vedere poi se possiamo passarla all'interno della nostra programmazione musicale. Oggi in solitaria mi mancherà come l'aria la mia cucciola Laila, che tornerà lunedì, ma non ci faremo mancare niente lo stesso, non sarà la stessa cosa, ma ci divertiremo quasi ugualmente con Simo Fritti.

abbraccia quando è il momento giusto, no? E poi è difficile capire quando è il momento giusto, come nei film. Cioè, la musica che cambia la dimensione che i due innamorati stanno vivendo. Poi ci si guarda, sguardo intenso, incroci un po' gli occhi quando sei troppo vicino a un volto. E poi si capisce che è arrivato il momento del bacio, e quello è determinante, perché o la va o la spacca. Cioè, voglio dire, a proposito di spacca, mi è arrivato a compendio del messaggio di prima di chi mi raccontava appunto del bel concerto visto a Locarno di Luis Capaldi, un grande, mi manda un video del concerto dei Giant Rooks che lei ci consiglia, e sono rimasta sinceramente impressionata dalla qualità dell'audio e dal volume proposto durante questo concerto. Ve lo faccio sentire, non è di qualità ottima per essere passato in radio, però per darvi un'idea del volume che c'era a Locarno quando ha suonato questa band. Cioè, lei non era in prima fila, eh. Boom! Poi vedo delle belle terrazze. Chissà, faccia sul palco. Vabbè, non si può rendere felici tutti quanti, ma una buona parte del nostro pubblico a questo punto, a proposito di volume, sarà lì pronto con il ditino o con la voce, perché con i nostri sistemi di assistenza vocale possiamo dire volume prego, e gustarci Ivan Allen con Why Can't This Be.

0: Sono io.
1: Il programma che tutti piace con Simona.
0: Simo Fritti, il programma che tutti piace. Simo Bolliti anche un po', però Simo anche felici, perché è venerdì e quindi già si respira una

detto così. Barbs, Better Times. Il mood giusto, il brano giusto per svegliare il nostro gallo ubriaco, l'unico gallo che necessita la sveglia di solito, è il contrario, ma è così, oh mamma mia.

sofferenza di questa creatura fragile, Amy Winehouse, Stronger Than Me. Vorrei raccontarvi una storia. No, non andate via. È una storia bella. È più che altro un appunto che dovreste mettervi in agenda se avete voglia di vivervi questa esperienza. Dal lunedì prossimo, è già il prossimo, il 27, insomma, da lunedì 27, non è il prossimo. E io in estate perdo la bussola delle settimane. Poco importa. 27, dal 27 al 31 luglio alle 9:40, su Rete 3 vi regaliamo ogni mattina un modo decisamente speciale per andare alla Street Parade di Zurigo. Non parliamo di un semplice viaggio in treno, parliamo del sound and fun. Tu dici, ma che mi stai a spiegare i dettagli? Lo conoscono anche i muri, i sassi, i tombini e i lampioni. Non è detto. A volte si dà per scontato che tutti sappiano, invece no. Il treno discoteca che dal 1988 porta migliaia di persone direttamente nel cuore della festa. Si parte da Lugano e Bellinzona, ma la musica comincia molto prima di arrivare a Zurigo. Un vagone completamente trasformato in discoteca, DJ set dal vivo, luci, audio potente e altre carrozze tutte da vivere. In console ci saranno il nostro resident DJ Alexio, chiaramente il creatore insieme ad altri di questa esperienza, e il ticinese Nixer, pronti a farvi ballare già dalle prime ore del mattino. Un'esperienza. E mentre gli altri sono in coda a San Gottardo, impazziscono per trovare parcheggio, tra le quasi 900.000 persone attese alla Street Parade, poi sono a volte anche di più, voi sarete già lì a divertirvi. Ah, ogni mattina quindi metteremo in palio due biglietti, vi basterà rispondere correttamente alla domanda del giorno e uno di voi verrà estratto per partire con un accompagnatore. Mi raccomando, anche se avete l'abbonamento o una carta giornaliera per salire su questo treno, serve la prenotazione speciale Sound and Fun, disponibile solo online. Ma se vincete con noi, ci pensiamo noi. Quindi segnatevelo: da lunedì 27 a venerdì 31 luglio alle 9:40 giocate con Rete 3 e preparatevi a raggiungere la Street Parade nel modo più divertente che ci sia, perché la festa quest'anno, come gli altri anni, parte direttamente dai binari.

0: Come state?
1: Non ce la faccio più.
0: Ma come? Ma sono solo 9:30.
1: Non ce la faccio.
0: Che cosa ti può portare a una condizione del genere? Quali sono le occasioni in cui hai dovuto veramente dire non ce la faccio più?

0: le espressioni. Però già queste tre rendono l'idea di quanto mi abbia fatto scintillare Teenage Icon dei Vaccines. Da Londra, una delle band che ha contribuito a riportare in auge l'indie rock britannico nei primi anni 2010, si sono fatti poi conoscere appunto con diversi brani. Quello che abbiamo ascoltato è sicuramente uno dei loro piccoli gioielli, una delle loro piccole gemme. Ora musica italiana con i Coma Cose. È la mia preferita dei Coma Cose. Vi ho cambiato la giornata, vi ho dato un'informazione importante.
1: Sento che a volte perdo il baricentro. E ondeggio come fa una foglia.

piccola recensione. Cioè, nella mia mente, quando appunto ha puntato, il concerto delle bambole di pezza in agenda, mi sono detta: dai, ma cosa ci vai? Ci vai! Punto. Ti piace la musica dal vivo? Sì. Non sarà mica la fine del mondo andare a letto una volta all'una, anche alle due, ce la puoi fare. Ieri sono arrivata a casa 5:30, insomma, riordino un po' i disastri che trovi dopo il pomeriggio, disastri magari lasciati dalla gatta che tutte le volte che va nella lettiera, scusate, parlo di gatti, lascia in giro questi pallini di sabbietta che vanno risucchiati poi con l'aspirapolvere, se no ti restano sotto i piedi e danno fastidio, fanno male e rigano anche poi il pavimento, non va bene. Quindi pulisco, riordino un po', comincio a pensare alla cena, poi guardo che cosa c'è di bello da vedere in televisione, qualche bella serie, così ho iniziato una serie e ho visto 4 episodi, che è come vedere praticamente Titanic, la durata è quella, e poi mi è venuto in mente che c'erano le bambole di pezza. Ce l'avevo proprio cancellato dalla testa. Ma come sto messa? Credo di essere in buona compagnia, però.

anno che mi ha dato un sacco di soddisfazione. Forse la soddisfazione più grande della serata. E poi relax. Sembra un po' un racconto di uno che si sta preparando alla pensione, ma io so di super giovani, magari non giovanissimi, non a 20 anni, però di 30-35 anni che non hanno poi una vita così più di azione, action, non saprei come dirla, di me. C'è chi va in pensione e pensa finalmente a rallentare, e poi c'è Luca Donati che ha fatto esattamente il contrario. Il 21 maggio è partito da Orselina con uno zaino, il suo cane e un'idea semplice ma enorme: attraversare l'Europa a piedi senza un itinerario preciso, decidendo ogni giorno dove andare, dove fermarsi, dove dormire. La meta finale, si sa, è la Frisia, nei Paesi Bassi, ma il vero obiettivo è un altro. Ogni chilometro che percorre serve a raccogliere fondi per Blue Spring, che è un'organizzazione che porta sedie a rotelle ai bambini con disabilità in Zambia, un gesto che può cambiare la loro quotidianità, andare a scuola, muoversi, essere parte della comunità. Ogni volta mi fa venire i brividi pensarci. La cosa bella è che, finito il viaggio, Luca poi volerà in Zambia per aiutare personalmente a montare e consegnare quelle sedie a rotelle. Se volete seguire il suo cammino, dare una mano, cercate Luca Donati, Passi per la Libertà. A volte basta davvero un piccolo contributo per mettere in movimento la vita di qualcun altro, oppure me lo chiedete e vi mando il link. Tra pochissimo una pagina del diario di Luca per sapere come sta andando.

0: dal diario di Luca Donati da tanti, tanti giorni in cammino per sapere come sta andando.
1: Sì, ieri sera avevi uno come me.
0: No, aspetta, non è questo.
1: Allora, Simo, ecco, mi hai chiesto prima come sto, ma io sto benissimo. Ogni giorno c'è una piccola sfida, camminare non è un problema. Adesso appunto siamo partiti dal paesino dove l'unico albergo che ci dava ospitalità col cane, quello è un po' un problema, perché qui è una zona molto turistica, perciò i prezzi sono molto alti e i cani non sono ben accetti. Vabbè, adesso andiamo a Mittenberg, che è una città che è anche delle castello medievale, e da lì poi, prima di arrivare lì, però, perché siamo su tutte delle isole, dovrò prendere il traghetto e andare nell'altra isola, dove c'è appunto Mittenberg. Poi dormirò lì una notte e domani vedo con il bus di andare una tappa più in su, perché poi lunedì dovrò essere dove mi fermo per 5 giorni. Ole, ma tutto bene, bellissimo. Io, se avete tempo e avete voglia di camminare, ve lo consiglio. Potete contattarmi per se posso aiutarvi, e sì, buona giornata.
0: Ma che bello che ti metti a disposizione per chi volesse appunto affrontare un'esperienza di questo tipo. Se volete seguire il suo cammino o dare una mano, cercate Luca Donati, Passi per la Libertà. E se volete invece il link che vi utilizza anche per raccogliere fondi appunto per questo bel progetto in Zambia, scrivetemi via WhatsApp 079 873 8073 e vi invierò volentieri il link.

0: capitato solo a me? No, non è capitato solo a me, anzi ho le prove di qualcun altro che ha sentito l'esigenza di cantarla.
1: Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno.

0: minuti. My body isn't ready.
1: Radio televisione.
0: Ci siamo ready e come? Ready to go. Come si dice prima di un lancio in paracadute o qualcosa 23. Del genere. Vediamo le previsioni del tempo. Ma sì, diamo un'occhiata alle previsioni del tempo di domani, che è sabato a sud, in prevalenza soleggiato, con tendenza però al vento da nord. A nord nuvolosità variabile con ancora qualche rovescio temporale pomeridiano, temperature minime comprese tra 16 e 20, le massime a sud 32 gradi, a nord tra 25 e 27, come vedete si sono sensibilmente abbassate. Ed ora l'attualità con Paltrax.
2: 3 News.
3: Nel suo annunciato messaggio al paese, il presidente statunitense Donald Trump è tornato a parlare di brogli nelle elezioni presidenziali del 2020 vinte dal democratico Joe Biden, denunciando non meglio precisate interferenze cinesi. Una situazione che a suo dire ha mostrato la vulnerabilità del sistema elettorale americano, ventilando così una riforma dell'attuale programma in vista dell'appuntamento con le urne di metà mandato in novembre, dove i sondaggi lo darebbero in forte perdita di consensi. Quella trascorsa è stata la sesta notte consecutiva di guerra nella regione medio orientale, con l'esercito statunitense che ha colpito diversi obiettivi militari iraniani, tra cui ponti, uno snodo ferroviario e un aeroporto. Pronta la risposta iraniana, che ha bersagliato strutture militari americane nella regione, tra cui alcune basi aeree in Bahrain, altri obiettivi militari in Kuwait, nel Qatar e in Siria. Notizie dall'interno: intense piogge e forti raffiche di vento hanno scosso nelle scorse ore diverse regioni d'Oltralpe, tra le più colpite quella di Zurigo, dove i pompieri hanno ricevuto in poche ore oltre 500 richieste di intervento, soprattutto per alberi caduti e cantine allagate. Nella regione di Winterthur invece in una sola notte sono state registrate quasi un terzo delle precipitazioni dell'intero mese di luglio. Interrotto per alcune ore anche il Montreux Jazz Festival a causa dell'acqua che ha invaso spazi e strutture.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 11:00.

cioè, per l'amor del cielo, non è mai troppo tardi, però appunto si cresce, si cambia un po' anche nelle abitudini e nel fraseggio, secondo me. Io probabilmente a 20 anni, no, io forse sì, avrei utilizzato la parola fraseggio. Ma vabbè, ma che modi sono di farmi gli affari di Fabri Fibra? Prima dichiaro la sua età, che magari lui ci sta pensando già quest'estate, dice: mamma mia, mamma mia, il 17 ottobre faccio 50 anni, che è un giro di boa importante, c'è chi lo sente forte e chiaro dentro di sé. Io ho sentito tantissimissimo i 30, dai 28 ai 30 io già mi preparavo, oh mamma mia, i 30 anni, perché cioè, insomma, tutti ti dicono che poi dopo i 30 tutto cambia, vedrai, ingrassi, cambia il metabolismo, insomma ti prepari male. A 50 anni ci sono arrivata tutto sommato abbastanza bene, credo, senza, avevo altro per la testa. E poi dicono che dopo i 50 si comincia un po', sto generalizzando, a rivivere una sorta di seconda adolescenza, no? Dove magari ti vuoi togliere l'ospizio di fare delle cose, se hai avuto i figli presto, i tuoi figli a 50 anni sono grandi, e allora cominci a dirti: che cosa non ho fatto prima, perché per responsabilità eccetera, tempo, mancanza di tempo, non ho potuto fare. Io ad esempio non ho nessunissima intenzione di volare, ecco, non ho intenzione di buttarmi con un bungee jumping, né tantomeno di fare paracadutismo o deltaplano o parapendio, quello che è. Però so di gente che magari sta maturando l'idea di fare qualcosa di un pochino più avventuroso, ma ti manca un click, ti manca un po' di convinzione per riuscire a farcela. Io, se devo proprio dire la mia, il click che mi manca soprattutto quest'anno è riuscire a fare un viaggio da sola. È inconcepibile, lo è stato per anni nella mia mente, pensare di essere da sola, ma non tanto perché mi annoio con me stessa, che ho un dialogo piuttosto fitto dentro la mia testa, ma perché mi piace condividere, mi piace condividere tutto il viaggio con amici, parenti, dire qualcosa, apprezzare il cibo, guardare un tramonto e commentarlo. Ecco, però un'altra parte di me ha voglia di partire, ha voglia di sperimentare questa cosa, mi manca un click. Possiamo parlare di questo, se volete, nella prossima, ormai meno di un'ora, nei prossimi 45 minuti da qui alle 11, di quel click che vi manca per fare un'esperienza che vi vorreste proprio godere e che però è un po' avventurosa magari, e vi manca giusto la parola giusta per partire, per essere magari on the road again. Ma allora parto, questo è il segno, vado.

raccogliendo i vostri messaggi che potrebbero portare anche dei buonissimi frutti, come ogni buon raccolto. Allora, in palio ci sono due paia del nostro gadget estivo. Il gadget estivo di Rete 3 è l'Infrodito, che sono super richieste. Allora, tra tutti i messaggi che riceverò sul tema che vi ho proposto, farò un'estrazione per regalarvi queste Infrodito firmate Rete 3. Qual è il tema? Temone! Vi manca quel famoso click per partire, quello che vi fa dire ok, basta adesso, ci ho già pensato pure troppo, lo faccio. Che può essere quello che sto cercando di capire io, se mi va di farlo, se sono pronta a farlo, dove andare, con quale budget, costo zero praticamente, un viaggio da sola, un'avventura magari un po' fuori dalla mia comfort zone, magari è una cosa che ho sempre sognato ma che poi non me ne rendevo neanche conto, l'ho solo rimandata, chissà, ecco, questo è il mio click. E voi cosa vorreste provare almeno una volta nella vita? Un viaggio dall'altra parte del mondo, dormire in un posto, che ne so, sconosciuto, senza organizzare prenotazioni né niente, fare qualcosa insomma che normalmente non fareste mai, però è nella vostra natura. C'è chi sogna di volare, ad esempio il parapendio, il paracadute, deltaplano, chi magari qualcosa di meno estremo ma comunque nuovo, perché no, ad esempio partire con uno zaino, prendere un treno senza un programma preciso, buttarsi in un'esperienza diversa, insomma siete quasi pronti a farlo, che, però cosa vi manca per quel click? Una parola? Il coraggio? Qualcuno che vi dia un calcetto nel sederino? 079 873 8073, momento avventura.

0: fanno a chi, tra i tanti che stanno mandando esperienze di vita, giusto per chiacchierare un po', attraverso un'estrazione andranno a chi appunto avrà partecipato a questo temone di quest'ora. Allora, stiamo parlando di quel click che vi manca per affrontare una piccola avventura personale che vi riguarda proprio interiormente, molto intimamente. Questi desideri possono nascere ai vari giri di boa importanti della nostra vita, 20 anni, 18, 30 anni, 40, poi 50, come dicevamo, soprattutto se magari avete fatto una vita di sacrificio, avete allevato i figli, poi dopo i 50 vi torna quella specie di scintillina, no? Che vi fa venire voglia di affrontare certe avventure. E la cosa che infatti mi accomuna ad alcuni che stanno scrivendo è questa cosa strana che comincia a provare invidia per chi è coraggioso e per chi parte, ad esempio in questo caso, nel mio caso, l'avventura sarà fare un viaggio da sola, e l'invidia, questa sana invidia, no? Perché loro hanno il coraggio, e a noi cosa manca? Chi prende parte a scoprire il mondo senza una vera meta, anche chi molla un lavoro sicuro per inseguire le proprie passioni e poi ce la fa anche meglio, a noi che cosa manca, no? Perché non abbiamo questo coraggio? Poi abbiamo i racconti di Miki, che a lei piacerebbe partire con il sacco in spalla, o a lui, Miki, forse lui, con il sacco in spalla, molto molto leggero, andare, beh, questo è un viaggio impegnativo, Vietnam da nord a sud, non è evidente, facendosi ospitare man mano per pochi spiccioli dalla gente locale, Michela, quindi a lei, è audace, coraggioso, sicuramente fattibile ma impegnativo. E poi dopo c'è un'altra mia amica che mi dà un coraggio, come dire, forse anche attraverso questi messaggi io farò click, perché mi dà proprio, è proprio di questo che ho bisogno alla fine, no? Sentiamo.
1: Ciao Simo, io ho trovato il coraggio letteralmente di viaggiare, iniziare a viaggiare da sola all'alba dei 60 anni, ed è stata la scoperta di un mondo. Ho conosciuto un sacco di persone sui treni, quando mi fermo a bere il caffè da una qualche parte. È bellissimo, non ne potrei più fare a meno. Ciò non toglie che è sempre fantastico andare anche in compagnia, però non so, mi sento più legata ad avere qualcuno con me sempre. Ciao!
0: E ti ringrazio perché veramente questo è proprio quello di cui volevo parlare. Questo è già un messaggio click.

norvegese, un brano diventato virale su TikTok e poi insomma approdato anche giustamente sulle altre piattaforme, non da ultimo la radio, che è ancora il mio mezzo preferito per ascoltare la musica ed avere, perché no, anche un po' di compagnia. Eh sì, basta una voce amica, talvolta anche bere un caffè con qualcuno quando parti da solo, hai comunque, anche dai racconti che mi state regalando, hai comunque la possibilità di incontrare e parlare. Tu non ti devi immaginare un viaggio da solo dove sarai proprio solo e non parlerai con nessuno, anche se sei un personaggio timido, le occasioni ci saranno, è questo che mi state dicendo. Tra pochissimo l'assegnazione delle dei due paia di Infradito firmate Rete 3 che ho a disposizione. C'è ancora un po' di tempo per partecipare al temone. Allora, io, mi scrive un'amica, non ho mai avuto il coraggio di salire su un aereo. Quando ho compiuto 60 anni mi sono ripromessa di farlo, tra un mese ne compio 62 e purtroppo sono ancora a terra. Bene, purtroppo vuol dire, questa parola che hai utilizzato, è che ci stai ancora lavorando. Non manca molto, perché vedo un sacco di emoji positive, niente faccine tristi, soltanto quel click che ti manca. Poi sicuramente, come ci ha raccontato anche Paola prima, una volta che lo fai non ci rinuncerai più, perché ti troverai bene. Poi magari ti scegli un volo di bassa durata, un voletto da 1-2 ore giusto per cominciare a prendere il via, e poi magari ti troverai bene, chissà, magari mandandoti delle Infradito come incentivo potrebbe esserti così d'aiuto. Poi Damiano mi scrive: si conosce quel che si lascia e non quel che si trova, che appunto, se sei una persona positiva, la vedi come una frase che comunque predispone a qualcosa di bello. Se sei negativo invece dici: aiuto, chissà cosa trovo. Viaggiare soli è un viaggio senza compromessi, continua il messaggio, e la scoperta di quel che si trova è a prescindere il valore aggiunto del viaggio in tutte le sue declinazioni. Esattamente. Poi ciao Simo Fritti, sottoscrivo tutto quel che ha detto la signora Pocanzi, anch'io ho fatto questa esperienza per 2 settimane attraverso la Sicilia. Bellissima esperienza, ecco, la Sicilia è una delle mete che vorrei affrontare come primo viaggio. Bellissima esperienza, ho incontrato tante persone interessanti e visitato bellissimi posti. Però, puntini puntini, cosa mi lasci con un to be continued? Vai avanti a raccontare che già sei di ispirazione per molti, magari che devono fare click.

senso, non tutti i messaggi possono essere motivazionali, ecco. Fra quelli che sono arrivati, soprattutto quelli che ci raccontano, le ragazze che ci stanno, le signore o le donne che ci stanno raccontando i viaggi in solitaria, le prime esperienze, che ci dicono che sono state bellissime e non ci sarebbero mai più, arrivano messaggi invece dove ti dicono però attenzione, viaggiare da sola un po' come una pecorella smarrita in mezzo ai lupi. Ma è vero che quando sei convinto non c'è nessuno che ti possa far cambiare idea, però ecco, sono queste paure, no, che ognuno di noi coltiva da quando è piccolo fino alla morte, che a volte ci impediscono proprio di affrontare delle avventure che poi si trasformano in frustrazione, no? Comincia ad invidiare anche in maniera sana chi le fa, e a volte fra te e te ti dici: ma cosa mi impedisce di farlo? Escluso il discorso soldi, stiamo parlando di viaggi per tutte le tasche, no? Delle rinunce, dei risparmi che si possono fare per poi partire e assaporare appunto questa avventura che ti eri prefissato. Tra i vostri racconti motivazionali c'è sicuramente quello di questo nostro amico che dice appunto, che sottoscrive, no? Quello che vi raccontavo anche prima, sottoscrive quello che ci ha raccontato Paola, che è partita, esperienza meravigliosa anche per lui, 2 settimane in Sicilia, poi ci aveva lasciato in sospeso perché il messaggio era finito con ho visitato e conosciuto tante persone, ho visitato posti bellissimi, però puntini puntini, e ho detto: oi, cosa fai? To be continued. Ricordo, prosegue, che una sera a Ortigia c'era un tramonto bellissimo, una luna grandissima, e io, scrive, da solo sulla spiaggia di Ortigia, che cercavo di contattare chi avrei voluto avere al mio fianco in quel momento per condividere il momento, ma ho chiamato la prima della lista, che era a fare Pilates. La seconda era a fare yoga, la terza a correre. Ecco, sono rimasto un po' amareggiata. Mi è piaciuto moltissimo questo racconto. E poi appunto lui dice: questa sarebbe una cosa interessante e magari già c'è. Manca un'app per chi cerca qualcuno per condividere certi momenti, oppure un'app cercasi compagno o compagna di viaggio. Che sia però una cosa fatta in maniera molto pura, ecco, un compagno di viaggio non come compagno di vita, poi chissà il destino, ma come amicizie vere per fare un viaggio. Ma magari ci sono queste app. Tra poco la premiazione, chiudiamo il temone.

Mi piace un sacco. Siamo alla premiazione, quindi a chi mandare queste infradito? Ne avevo a disposizione due paia. A chi mandarle? Allora, vorrei mandarle a mo' di incentivo per chi ne ha bisogno. Allora, sono Leana e Andrea i vincitori di questi infradito, perché secondo me possono farti un po' da rappello, no? Le guardi e dici: ok, mi ricordo di quel programma in radio quando ho condiviso questo mio pensiero. In questo caso Leana, che dice: io non ho mai avuto il coraggio di salire su un aereo quando ho compiuto 60 anni, mi sono ripromessa di farlo, tra un mese ne compio 62 e purtroppo sono ancora a terra. E allora meritatissime queste infradito, le guardi, e non è che le infradito sono magiche, ma lo sono perché io le ho rese magiche. Tu le guarderai e dirai: ok, ecco il mio click per partire e affrontare questo viaggio. Poi ho deciso di mandare le infradito anche perché, anche in questo caso, il click da fare secondo me è proprio sei lì a un passo, è un clicchino quello che ti manca. Io partirei, mi scrive Andrea, sacco in spalla, ma il mio problema è l'igiene, soprattutto per i servizi. È un brutto tarlo, ma è così. Continuerò con il mio camper, poi non riuscirei a partire senza l'infradito, direte tre. E io te le mando, quindi zaino in spalla. Questo tuo problema che dici, appunto, è un brutto tarlo, è così, può essere risolto. Ci sono, insomma, sicuramente dei prodotti che ti puoi portare appresso, non da ultimo le infradito che ti arriveranno, che ti consentiranno di trovare, di creare quell'igiene che ti serve nei servizi, se appunto è quello l'ostacolo che ti porta a rinunciare a un bel viaggio sacco in spalla. Io ho tratto un sacco di beneficio e vi ringrazio. Sono veramente a un passo e forse ce la farò.

0: Superpowers
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Siamo noi, siamo solo noi, la tua radio del cuore con Simo Fritti, le 11:02 minuti. Una buona mattinata a tutti voi. Momento dedicato alle informazioni, partendo dalle previsioni del tempo per oggi. In tutta la Svizzera per lo più soleggiato, nel pomeriggio soprattutto a nord e lungo le Alpi un nuovo aumento della nuvolosità e in seguito alcuni rovesci e temporali localmente anche forti. Avremo delle temperature massime a sud di 30 gradi, a nord tra 26 e 29. Diamo una sbirciatina anche al tempo di domani, che è sabato, a sud in prevalenza soleggiato con tendenza a vento da nord, a nord nuvolosità variabile con ancora qualche rovescio temporale pomeridiano, temperature minime comprese tra 16 e 20 gradi, le massime a sud 32 gradi, a nord tra 25 e 27 gradi. Ed ora l'attualità con Paltrax.
1: 3 News.
2: Nel suo annunciato messaggio al paese, il presidente statunitense Donald Trump è tornato a parlare di brogli nelle elezioni presidenziali del 2020 vinte dal democratico Joe Biden, denunciando non meglio precisate interferenze cinesi. Come prevedibile, si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto che ha devastato il Venezuela lo scorso 24 giugno. Il numero dei morti è salito a quasi 5.000, mentre quello dei feriti a poco meno di 17.000, oltre 6.400 le persone estratte vive dalle macerie, mentre sono decine di migliaia i dispersi, quasi 20.000 le famiglie senza una casa. Ricordiamo che la catena della solidarietà ha avviato una raccolta fondi, eventuali donazioni possono essere effettuate direttamente sul sito online dalla catena. Notizie dall'interno riguardo il maltempo: intense piogge e forti raffiche di vento hanno scosso nelle scorse ore diverse regioni, oltre Alpi. Tra le più colpite, quella di Zurigo, dove i pompieri hanno ricevuto in poche ore oltre 500 richieste di intervento, soprattutto per alberi caduti e cantine allagate.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni alle 12:30 con i titoli del radiogiornale.

perdersi e per ritrovarsi talvolta, oppure non ritrovarsi mai, oppure ancora ritrovarsi completamente cambiati, differenti. Magari la base c'è, quella base caratteriale che si è formata nei primi 7 anni di vita, e poi però si cambia talmente tanto nei desideri che a volte ti guardi allo specchio e dici: ma chi sono diventato? Sono diventata una persona diversa, nuova, che sa esprimersi in maniera più consapevole, con più attenzione. È una ricerca costante quella di migliorare, nel mio caso soprattutto nella comunicazione, che è la mia grande passione. Poi chiaramente ne ho fatto un lavoro, e allora quando vedo, sento delle canzoni in lingua italiana che mi è più affine, che non capisco, approfondisco, dico: va bene la licenza poetica, va bene tutto, va bene anche l'intelligenza artificiale che scrive testi, ma che cosa mi voleva dire Tommaso Paradiso con la sua Agitare Coca-Cola? E allora l'ho cercato. Agitare Coca-Cola, che è il nuovo singolo che adesso ascoltiamo, è interessante alla fine, perché agitare una Coca-Cola prima di aprirla significa creare pressione, aspettare quindi l'esplosione. E allora Paradiso, a quanto pare, usa questa immagine, non può che essere così, come metafora di una persona e di un sentimento, qualcuno che arriva e ti scombina tutto quanto, ti porta a felicità, euforismo talvolta, desiderio, e poi magari sparisce. Senti anche il suono, sparisce, lasciandoti lì con tutti i film che ti sei fatto in testa.

poi a me hanno detto che se picchietti sulla lattina di Coca-Cola prima di aprirla, o comunque una lattina di bibite gasate, impedisci insomma l'esplosione della bibita in questione. Non lo so, a me l'hanno detto, io ci ho creduto e lo faccio sempre, è diventato quasi un tic. Allora, cosa potremmo ascoltare dopo Tommaso Paradiso e la sua agitare Coca-Cola? Ci vuole un bel abbinamento. E allora, dopo Tommaso Paradiso in scaletta ho i Pulp, che sembra un viaggio dalla nostalgia italiana anni 2000, la rabbia elegante però della Gran Bretagna degli anni 90, nella fattispecie era il 1995. Pulp con Common People, qui si racconta una storia, sembra romantica dalla canzone, dalla melodia, dal suono, ma in realtà è financo pungente. Un ragazzo che incontra una ragazza ricca, una studentessa d'arte, che dice di voler vivere come la gente comune. Il problema, secondo Jarvis Cocker, è che per lei quella vita è un'avventura, un'esperienza da provare, mentre per chi ci vive davvero non è un gioco. Insomma, è una critica molto sottile, carina, interessante, al cosiddetto turismo di classe, no? Che è prendere la povertà, la vita normale, le difficoltà degli altri e trasformarle in qualcosa di affascinante, perché non le hai mai vissute davvero, no? Infatti ci sono delle persone che le vedi che stanno fingendo di fare i poveri, no? Che sono vestiti apparentemente con delle, che ne so, i jeans rotti, i scialli, che se però fai un calcolo delle cose che indossano sono pur sempre tutte firmate. Beh, loro lo sanno raccontare molto meglio.

volume, prego. Lo so che l'avete apprezzata, almeno se non di più, ma insomma l'abbiamo apprezzata tutti, almeno quanto me. E pensate che questa canzone è del 1995, come dico spesso, sembra proprio scritta ieri, insomma ad alcuni brani andrebbe tolta proprio la data di uscita. Anche perché, come racconta il brano, no? Anche oggi il turismo di classe lo vediamo dappertutto, sono persone che cercano l'esperienza vera, il quartiere autentico, magari anche un po' pericoloso, la vita semplice, ma magari solo per una settimana, con la possibilità poi di tornare comodamente alla propria realtà. E i Pulp appunto ci hanno fatto una canzone ballabile, ironica, bella, ma sotto sotto era anche una bella frecciatella.

cantate, ma è quasi impossibile non cantarla. È così, ci sono delle canzoni che quando le senti ti lasciano indifferente, insomma, le ascolti. Altre che magari non sono proprio nel tuo range, nel tuo stile musicale, e che però non puoi fare a meno di cantare. Mahmood, vincitore di Sanremo 2019 con la sua Soldi, vinse davanti a Ultimo e davanti a al volo, sì, sono i tre cantanti. Allora, all'interno della canzone si parla comunque di un tema complicato, conflitti all'interno delle famiglie, con i genitori, con mamma e papà, e di questo orgoglio, no, che talvolta ci impedisce di fare qualcosa, ma talvolta è anche giusto così, no? Perché l'orgoglio, la dignità sono confini labili da riuscire a riconoscere. Quella frase di Vasco, no? Corri e fottitene dell'orgoglio, che all'epoca mi aveva colpito tantissimo, anzi magari chiederò alle fatine dei dischi di mettermela, perché mi è venuta voglia di ascoltarla. Corri e fottitene dell'orgoglio, ne ha rovinati più lui del petrolio. Ma dentro c'è una delle cose più difficili da fare nella vita, no? Che è una frase da stadio, ma in realtà parla di una lotta molto, molto umana, quella tra il desiderio di avvicinarsi a qualcuno e la paura poi di fare il primo passo, no? Perché l'orgoglio spesso è una specie di armatura, appunto io lo confondo con la dignità talvolta, ci protegge dal sentirci rifiutati, dal dire ho bisogno di te, dal mostrare che qualcosa ci importa davvero, solo che a volte mentre difendiamo il nostro orgoglio perdiamo occasioni, persone, momenti super importanti, no? E Vasco è bravo proprio perché non fa il filosofo, no? Ed è quello il rischio poi, che ti metti a fare questi discorsi da bar e diventi un po' pesantino, ma lui non lo fa, non dice analizza le tue emozioni, dice semplicemente corri, come se dicesse certe cose non si risolvono pensando all'infinito, a volte bisogna proprio buttarsi.

una con l'altra, solo se tu sei lì ad interpretare questa casualità, no? Sei lì ad accorgertene. Allora, prima abbiamo ascoltato Mahmood con Soldi, che mi ha portato a parlare di orgoglio. Poi vi dicevo che quando sento la parola orgoglio mi viene sempre in mente la frase potentissima di Vasco Rossi nella sua Giocala: corri e fottitene dell'orgoglio. E abbiamo, insomma, un po' discusso su questo grande, grandissimo tema. E poi è partita Gwen Stefani, che dici? Anche lì è una bella casualità, no? Perché Gwen ci racconta di quella voglia di trovare un posto dove ricominciare, di questa immagine, no? di questa fuga dolce, un posto dove ricominciare, lasciare fuori i litigi, gli errori, le incomprensioni. C'è quella parte molto umana, no? Del dire: ok, abbiamo combinato dei pasticci, ma possiamo ancora trovare un mondo per stare bene, ecco. E a questo punto ci ascoltiamo Vasco, visto che ho chiesto la collaborazione con le Fatine dei Dischi, e loro sono sempre pronte perché sono magiche, quindi tu pensi magari non mi stanno ascoltando, invece ci sono. E quindi a questo punto ci ascoltiamo Vasco Rossi, che arriva proprio perfetto per perfetto, no? Perché dopo Gwen Stefani, che ci racconta quella voglia di trovare un posto dove ricominciare, arriviamo a Vasco, perché a volte il problema non è trovare il luogo dove scappare, è trovare il coraggio di fare un passo verso qualcuno, no? E da qui la frase.

9 fino alle 12:30. Dal lunedì al giovedì, anche la settimana prossima, tornerà la mia cucciola, la Laila. Invece quest'oggi appunto mi ritrovo qui con voi, bella beata, comunque coccolata dai vostri messaggi che non mancano mai. Adesso arriva una di quelle canzoni che per me hanno una cosa speciale: non rimangono mai uguali. Avete presente quando rileggete un libro dopo 10 anni, 20 anni, 30 anni, come non so, L'arte di amare di Fromm, ad esempio, o riguardate un film in un momento diverso della vostra vita? Ad esempio, io qualche settimana fa ho rivisto in un pomeriggio d'estate Odissea nello spazio e me lo sono gustata tantissimo. Prima volta l'ho visto 20 anni fa, non quando è uscito, ci ho messo un po' a vederlo, e rivedendolo a quest'età mi ha fatto un effetto completamente diverso, non soltanto a quest'età ma anche in questo periodo tecnologico, perché è incredibile quanto quel film fosse davvero avanti. Allora, la storia è la stessa, magari le parole sono quelle, ma voi siete cambiati e improvvisamente scoprite dettagli che prima non avevate certo pensato o visto. Beh, con la musica succede la stessa cosa. Ci sono delle canzoni che incontriamo a 20 anni, poi le ritroviamo a 40, 50 e ci raccontano qualcosa di nuovo. You Are Not Alone è una di quelle per me. Magari anni fa era solo una bellissima ballad, oggi forse l'ascolto con in maniera diversa, con un'emozione diversa, perché mi arriva in un punto diverso della vita. Allora facciamo questo piccolo esperimento, l'ascoltiamo insieme e vediamo che effetto ci fa oggi. Mads Langer con la sua You Are Not Alone.

0: e 49 minuti, una buona giornata da Rete 3 insieme fino alle 12.30, c'è tempo.
1: Prendimi così, con tutti i miei colori, se vuoi te.

0: amor. Mi amor Piero Pelù. Che abbiamo ascoltato con Prendimi così, un pezzo che ci ha fatto fare un viaggetto nel tempo di qualche annetto, 22 tipo, 2004. Sì. Tutto bene sulle nostre strade? Sentiamo.
1: Ciao, incidente a Contone, direzione Locarno.
0: Ok.
1: Saluti.
0: Quartino direi, poi aggiunge, vi terremo aggiornati, quindi sono informazioni importanti.
1: Ciao, incidente a Contone, direzione okay. Locarno.
0: Contone, direzione saluti. Locarno, magari appunto ascoltando questo messaggio avete rimandato la partenza o deviato il vostro

so che non è piaciuta a tutti immediatamente, ho sentito delle critiche anche feroci, abbastanza negative, invece a me ha preso subito questa My Chill Superstar, dei suoni che mi piacciono, e quindi alla fine nei dettagli poi io trovo la bellezza, e quindi poi mi faccio piacere tutto quanto mi piace, mi manda su di giri in overdrive quando il motore non gira più solo per andare avanti ma sembra quasi avere una marcia in più, proprio la quinta marcia o anche la sesta in alcune auto. E forse succede anche a noi, non ci sono dei momenti in cui siamo talmente lanciati che non sappiamo nemmeno più dove troviamo l'energia, sei oltre,

bello questo campione di Kim Wilde all'interno del brano degli Offenbach che Radio ci portano dritti dritti a mezzogiorno. È pronto, ci si siede a mangiare o una bella schiscetta per chi ha la capacità e l'organizzazione per prepararsi la sera prima il pranzetto. Ci gustiamo questa meraviglia, Mr. Charm, Rolling Stones.

0: bel percorso che si è creato oggi. Poco fa abbiamo ascoltato Mads Langer, You Are Not Alone, poi altre canzoni, poi Rolling Stones, e adesso arriva un pezzo che io stavo aspettando, e chi mi conosce bene sa che sono piuttosto impaziente. Avrei voluto quasi anticiparla per ascoltarla prima, però mi sono detta no, deve arrivare al momento giusto, e in effetti arriva proprio al momento giusto, perché dalla fragilità alla resistenza, fino a uno che ti dice la vita è difficile ma lo canta con un sorriso storto, è quasi un po' una piccola filosofia da pranzo. Quindi arriva una di quelle voci che quando entrano nelle orecchie ti cambiano un po' l'atmosfera. Beh, come vi dicevo, questa canzone l'aspettavo da questa mattina, mi riporta al 1999, Tonino Carotone, all'anagrafe Antonio della Questa, un nome d'arte che è già un omaggio alla musica italiana, quel mondo un po' felliniano, un po' da bar di provincia, pieno di personaggi pazzeschi, di storie altrettanto pazzesche. Me cago e nell'amor, che tradotto non è proprio una frase elegante da mettere su un bigliettino romantico, ma il bello è proprio questo, no? Che dietro quella provocazione c'è un uomo che in realtà dell'amore parla, e ne parla, e come, ne parla tantissimo, parla di delusioni, di vita complicata, di felicità a momenti e un futuro incerto.
1: È un mondo difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto, il fuoco e l'acqua con

0: L'amore mi ha fatto soffrire, mi ha fregato, mi ha fatto perdere la testa, quindi basta, ci rinuncio. Ma il paradosso bellissimo è che una persona che canta una canzone intitolata A me cago nell'amore, con questa voce qua, con questa passione,
1: è un mondo difficile,
0: in realtà dimostra l'esatto contrario, no? Perché chi è davvero disilluso sull'amore spesso è proprio chi l'ha preso molto, molto, molto sul serio. E allora poi ditemi che le nostre canzoni non parlano una con l'altra, quando dopo Me cago nell'amore arriva Waiting for

in piccini, dico le onde quelle vere. E quando arrivano improvvisamente ci fanno tutti, ci trasformano tutti in bambini che hanno voglia di divertirsi. Qua è partita non un'onda, ma uno shower on, che è diverso da quello che volevo avere. Non importa, lo togliamo immediatamente. Allora, dicevo, appunto, sono bellissime queste scene che vedi al mare quando improvvisamente cominciano le onde, quelle non troppo alte che ti fanno paura, no? E quindi si torna bambini con questo primo istinto, che è quello di scappare oppure di andare incontro all'onda ridendo, perché davanti a qualcosa di così grande smettiamo per un attimo di fare i seri, di controllare tutto, di avere sempre una risposta. Restiamo lì, noi e il mare. Io quest'anno ho avuto la fortuna di beccarmi qualche giornata di onde non troppo alte, quelle divertenti che ti fanno fare un bel massaggio, che ti metti lì insomma sul bagnasciuga e ti ribaltano un pochino. Ma un anno mi ricordo che avevo fatto una passeggiata in acqua, una passeggiata, preferisco dire passeggiata rispetto a snorkeling, con insomma il tubo, le pinne, le maschere eccetera, che a me piace tantissimo. Devo ritornare a riva e ci sono queste onde già belle altine, e c'è stata un'onda che mi ha preso e mi ha frullato esattamente come se fossi dentro in una lavatrice. Esperienza indimenticabile.

0: Le 12 e 29 minuti. Tra poco vi lascio nelle mani delle fatine dei dischi per un'ora. Dapprima però un pacchetto di informazioni partendo dalle previsioni del tempo. Daremo uno sguardo al traffico, i titoli del radiogiornale e un aggiornamento sportivo. Le previsioni fino a questa sera in tutta la Svizzera per lo più soleggiato. Nel pomeriggio, soprattutto a nord e lungo le Alpi, nuovo aumento della nuvolosità e in seguito alcuni rovesci temporali localmente anche forti, con delle temperature massime a sud di 30 gradi, a nord tra 26 e 29 gradi. Le previsioni per domani, che è sabato, a sud in prevalenza soleggiato con tendenza a vento da nord, a nord nuvolosità variabile con ancora qualche rovescio temporale pomeridiano, con delle temperature minime comprese tra 16 e 20 gradi, le massime a sud di 32, a nord tra 25 e 27 gradi. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana. Sulla A2 traffico congestionato per i veicoli pesanti tra Chiasso Centro e la dogana di Brugeda in direzione dell'Italia. Al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono code di 7 km tra Amsteg e Göschenen, con conseguenti ritardi fino a 1 ora e 10 minuti in direzione del Ticino. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse. Al portale sud tra Quinto e Airolo ci sono code per 4 km con ritardi fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. Ed ora i titoli del radiogiornale che potete sentire per intero su Rete 1.
1: 3 News.
0: Prive di fondamento, la Cina reagisce indignata all'accusa lanciata da Donald Trump di interferenze nelle elezioni.

in Time, Pitbull. Ancora qualche minuto d'attesa per l'aggiornamento sportivo, ma ci arriviamo, anche perché vogliamo proprio che sia fresco, fresco e pronto per tutti gli appassionati di sport.

0: le vedo che svolazzano allegre qui le fatine dei dischi, impazienti di prendere in mano la radio e tenersela fino alle 13.30, però c'era da fare un aggiornamento sportivo e quindi ci tenevamo ad averlo preciso, pronto per voi, e subito dopo, care fatine, vi lascerò la radio.
1: Rete 3 Sport
2: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
3: Ben ritrovati all'ascolto. Al mondiale di calcio ci si avvicina alle finali, ad iniziare da quella per il terzo posto di Miami tra Francia e Inghilterra, seguita dall'attesissima finalissima di domenica tra Spagna e Argentina. Partite che al botteghino al momento non hanno ancora registrato il tutto esaurito, con migliaia di biglietti tuttora disponibili, soprattutto quelli della finalina, e numerosi rivenditori costretti a proporre forti sconti rispetto ai prezzi originari, con cifre che rimangono però sempre altissime rispetto all'ultima edizione del 2022 in Qatar. Per il calciomercato, il Basilea ha ingaggiato Zan Zelar, l'ex attaccante del Lugano, 27 anni, sloveno. Zelar arriva dal Fortuna di Düsseldorf, dove era in prestito dal Queen's Park Rangers. Per lui un nuovo contratto di 3 anni. Prima di lasciare la Svizzera nel 2024, Zelar era stato il miglior marcatore della Super League, con 14 reti segnate, e in 3 stagioni in bianconero aveva collezionato 51 gol in 118 presenze. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, allenatore di quel Verona che vinse lo storico scudetto del 1985 e si è spento oggi all'età di 91 anni. Sempre in Serie A, Bagnoli allenò anche Inter e Genoa. Chiusura con il Tour de France, che arriva non lontano dal confine con la Svizzera, a Belfort, in una tappa di 206 km che vede gli scalatori favoriti nella salita del Ballon d'Alsace a 25 km dal traguardo, un colle di prima categoria. Pogacar difende sempre 3 minuti e 36 di vantaggio in generale sul danese Vingegaard.

Sound and Fun, il treno discoteca che ti porta alla Street Parade, il più grande festival dance gratuito del mondo. In console sul treno, DJ Alexio e il super ospite DJ Mixer. I biglietti si trovano online su ffs.ch. Sound and Fun 2026. Rete 3 ti racconta l'evento in diretta alla radio e sui social. Sabato 8 agosto, Sound and Fun, alla Street Parade di Zurigo con Rete 3.

love. Beh, è facile innamorarsi del nostro rituale che inizia per l'appunto alle 13.30. E allora eccoci qua, come state care ascoltatrici e cari ascoltatori di Rete 3? Il nostro pomeriggio si apre e guarda lontano, all'orizzonte, ci porterà insieme passeggiando, cavalcando, surfando, nuotando, anche facendo fatica, diciamolo, perché alcuni hanno davanti un pomeriggio impegnativo, fino alle 17. Ma noi cercheremo di prendere il meglio di questo pomeriggio di venerdì 17 luglio. Io non sono per nulla scaramantica, perciò se dovete toccarvi, toccatevi voi, io no. Anche perché il mese di luglio, essendo il mio mese, non può portare sfortuna. E dai che vi ritoccate, va bene. Io sono Giulia Arlan, stiamo insieme, appunto, l'abbiamo capito, tutto il pomeriggio. Ho preparato molti regali, qualche intervista, un po' di spunti di discussione per voi, per noi, e poi c'è anche la rubrica di Bart. Insomma, abbiamo veramente tanto tanto da condividere. Partiamo subito con il touch, con le fattine dei dischi touch, Fairies Touch. Oh yes, Pet Shop Boys. Sentite qua che elegance. Mais oui. Andiamo, andiamo.

anche perché senza chimica, ragazzi, non si va molto lontani, diciamo la verità. Poi le cose perdono di quella friccichitudine. Un po' di chimica ci vuole, anche se a volte incasina le cose, diciamo la verità. Va bene, cosa resta di questo Sanremo 2022 quando Dito nella Piaga e Donatella Rettore si incontravano in questa apoteosi di chimica? Beh, restano tante cose. Naturalmente non è la canzone che ha cambiato le sorti del Festival della Canzone Italiana di quell'anno e in generale, però resta comunque il ricordo di queste due cantanti che hanno comunque una bella differenza di età, quindi due generazioni diverse che però si sono incontrate e hanno, nella loro irriverenza sul palco, contestualizzata nella loro società e nel loro periodo storico, hanno creato qualcosa che è rimasto nella memoria, perché è un punto di forza artistico davvero davvero non banale. E infatti era stata anche reputata una delle canzoni con più ritmo, più divertenti del festival. E cosa volevo dirvi a proposito di chimica? Beh, a parte le cose che non si possono raccontare al microfono, ma che so che ieri c'è stata tanta chimica al Ciringhito di Rete 3 a Lugano Marittima, mi sono giunte queste voci, e quindi se avete voglia e piacere questa sera dalle 17 i Cialtroni saranno in diretta proprio da lì, quindi se avete la possibilità andate a farvi un bel aperello.

Chappell Roan, ormai una certezza, non più una nuova artista, anzi. Allora, non mi sono dimenticata di tutti voi che mi state scrivendo allo 079 873 8073, però è vero che non vi avevo ancora salutato e ringraziato per esserci sempre, anche di venerdì, anche in quel venerdì che per molti è lavoro più inseriamo tutte le ultime commissioni prepartenza, perché so che domani tanti migreranno. E allora so che non dovrei dirvelo perché probabilmente siete, insomma, sul pezzo, però occhio ai bollini neri, cerchiamo di fare delle partenze intelligenti, punto e capo. Per tutti quelli che restano qui nella Svizzera italiana, sapete benissimo che c'è pieno di eventi. Anzi, ho ricevuto diversi messaggini sul mio profilo Instagram Julie Arlin con testimonianze e anche qualche scatto della bella serata di ieri a Locarno con Max Pezzali e con tutto quello che Moon & Stars regala, quindi anche la ruota panoramica, tutto un ambiente molto ben organizzato, questo si sa, è una certezza, però fa sempre bene sentirselo dire. Quindi se per caso avete voglia di farvi un giro, non sapete cosa fare, ci sono un sacco di posti da visitare, tra cui anche Locarno. Poi vabbè, ieri abbiamo parlato di Lugano, sicuramente anche nel Mendrisiotto. Stasera so che c'è una bella festa tra le vigne, non ricordo bene dove, però ne ho sentito anche lì parlare alla macchinetta del caffè. Comunque dai, gli spunti non mancano e l'estate triggera, perché da una parte bello, perché uno dice che figata, c'è bel tempo, si può uscire, dall'altra però uno si sente stanco, quasi quasi ti senti in colpa, dire ma sai che c'è,

Vedete, io dico una cosa e voi la completate. Vi dicevo che succede qualcosa di bello anche nel Mendrisiotto questa sera e voilà, mi è arrivata la segnalazione, c'è una festa anni 90, pare molto molto invitante, dalle 18 alle 24 tra i filari alla cantina Agriloro, quindi se volete, a me ispira come idea.

0: Oggi in tutto il paese per lo più soleggiato, al nord lungo le Alpi aumento della nuvolosità e in seguito alcuni rovesci e temporali localmente anche forti. Temperature massime al sud sui 30 gradi, al nord tra i 26 e i 29 gradi. Adesso è arrivata la Simo e ci porta le notizie.
1: 3 News. Avessimo la disponibilità dell'acqua la forniremmo, ma non ne abbiamo. Possiamo sintetizzare con queste parole la risposta del Consiglio di Stato ticinese alla richiesta della regione Piemonte di aumentare i deflussi e la fornitura di acqua attraverso il Lago Maggiore, i cui livelli, come noto, sono bassi per un uso soprattutto in agricoltura. Governo ticinese che comunque sul fronte dell'eventuale penuria di acqua potabile ha messo a disposizione della regione italiana un'unità mobile per il suo trattamento. Intense piogge e forti raffiche di vento hanno scosso nelle scorse ore diverse regioni oltre Alpe, tra le più colpite quella di Zurigo, dove i pompieri hanno ricevuto in poche ore quasi 550 richieste di intervento, soprattutto per alberi caduti e cantine allagate. Nella regione di Winterthur, in una sola notte, sono state registrate quasi un terzo delle precipitazioni dell'intero mese di luglio. Il mondiale di calcio che sta terminando ha fatto emergere un fenomeno noto ma sottovalutato, le scommesse e il gioco d'azzardo, chiesta pertanto una maggiore attenzione delle autorità oltre che un maggior monitoraggio e limiti nell'offerta, che rischia di essere fatale per molte persone a rischio dipendenza.

Truman Show, un film da far vedere anche ai ragazzi, perché comunque resta una perla che naturalmente, come tutte le perle, anche molto avanguardista, nel senso che ci siamo un po' dentro tutti, dai, in un Truman Show sempre di più. E quindi sono le 14:08, io di nuovo vi auguro un ottimo pomeriggio, sono Julie Erlin. Tra poco abbiamo la nostra rubrica di Bart, quella in cui Bart ci consiglia un disco e una ricettina. Un momento molto atteso ormai, che sta diventando tradizione e soprattutto poi dà spunti anche per le vostre variazioni sul tema, sia sull'album, perché magari di quell'album voi volete segnalare altre canzoni, e poi delle ricette. Beh, lì il tocco di ognuno fa la differenza e può sempre essere uno spunto simpatico per tutti. E allora adesso ci ascoltiamo questo pezzo del 2008 di Ne-Yo, e poi arriva

E dovremmo studiarci anche una piccola sigla per queste rubriche speciali di Bart, disco e ricettina. Tant'è che al momento non ce l'abbiamo e quindi andiamo direttamente alla proposta musicale di oggi. Allora, Bart mi dice, guarda, visto che siamo a venerdì, questa canzone qui va anche molto bene perché ha il giusto ritmo da venerdì marpione. E quindi ci piace. Ma dietro il ritmo del venerdì marpione c'è molto di più. Perché Bart ha scelto il disco Erotica di Madonna, siamo nel 92, e lui dice: quando si parla di erotica bisogna ricordare che è il primo album pubblicato da Madonna con la sua etichetta ed è il momento in cui lei capisce che qualsiasi cosa faccia farà scandalo, e allora decide di trasformare questa consapevolezza in un vero progetto artistico, e guarda caso esce nel 1992 insieme al celebre libro fotografico che si chiama Sex. Allora Bart dice: per me questo è l'album in cui Madonna cambia veramente passo, è un disco troppo moderno per quell'epoca lì, quindi per il 92, è stato comunque accolto molto bene dalla critica ma meno compreso invece da una parte dei fan. Questa canzone lo dimostra fin dai primi secondi, perché si apre con il fruscio della puntina sul vinile, un suono che oggi quasi non si sente più. È come entrare nella casa di uno sconosciuto che mette un disco per creare l'atmosfera e per qualche istante non sai cosa aspettarti e poi capisci qual è la sua idea di sensualità. In questo brano Madonna interpreta il tutto con il suo alter ego che si chiama Dita, ispirato all'attrice Dita Parlo. E la voce quindi è bassa, è metallica ed è accompagnata da questi cori maschili che sembrano, dice Bart, quasi liturgici, perché rendono il pezzo proprio ipnotico, fluido, e il risultato è un album dance pop sofisticato, elegante e ancora oggi sorprendentemente contemporaneo. Forse proprio perché nel 1992 era in anticipo sui suoi tempi. Quindi io ringrazio Bart perché è sempre preciso, oculato, si prende il tempo di scegliere per noi un disco e di commentarcelo, e allora adesso probabilmente con orecchie un pochino più attente ci rigodiamo questa erotica per questo venerdì un po' marpione.

Katy Perry, Watch It Burn. Lei produce, nonostante tutto quello che le viene detto dietro, davanti, di fianco. È giusto così, uno deve comunque procedere nel suo tragitto di vita. E allora, la rubrica di Bart vede un disco e una ricettina. Siamo arrivati al momento della ricettina, che va a prendere tra l'altro un ortaggio che io adoro in praticamente tutte le sue forme, anzi in tutte le sue forme, che è il finocchio. Io proprio lo amo, sia crudo che sbollentato, che al vapore, che al forno, che gratinato, che alla griglia, alla julienne, quello che volete, insomma, alla la tisana, i semi, tutto, tutto, dentro anche nel pane i semi di finocchio, buonissimo. Allora, questa ricettina prevede finocchi, carote e mele. Lui dice per una percentuale 80% finocchio, 10 carote, 10 mele. Sempre per cento, non 10 mele. 80% finocchio, 10% carote, 10% mele. Tagliarle finemente, aiutandosi magari con una mandolina o una fetta verdure. Bisogna condire, secondo la sua ricetta, con aceto di mele, olio di oliva extravergine, sale e pepe, e si possono aggiungere o dei pinoli saltati o delle noci schiacciate. Lui personalmente la fa liscia, lissia lissia, che è un po' l'alternativa alla insalata, quella coi finocchi, quella siciliana, quella diciamo famosissima, con le alici, no, le sardine, insomma, le alici, le acciughe, ecco, l'arancia, i pinoli, poi forse c'è anche un po' di cipolla nella ricetta tradizionale. Però insomma, molto fresca, molto buona, e come dice il nostro medico cantonale, ho visto ieri un video che girava su Instagram, non aspettate di sentirvi spossati dal caldo, non aspettate di sentirvi che i vostri neuroni non girano bene. Bevete, state al coperto, idratatevi, mangiate cose crude, quindi queste ricettine sono anche buone per la vostra salute in un momento così, chiamiamolo, asfissiante, dai.

0: E sono tornati anche i Green Day, stiamo aspettando il loro film praticamente autobiografico che uscirà a fine di questo mese, quindi il 31 luglio. Siamo qua tutti in intrepida attesa, ma adesso si parla di libri, sapete che io sono assolutamente on topic quando si parla di letture, scritture, ma oggi voglio anche portarvi in una prospettiva altra, anche quella dell'editore, e lo facciamo con un ritorno, non solo quello dei Green Day, ma torna con noi Livio Gambarini, che è scrittore, è docente universitario del corso di alta formazione all'Università Cattolica di Milano, fondatore di Rotte Narrative, che è una realtà importante di formazione, forse la più seguita in Italia, quindi per chi scrive in italiano è un riferimento per aspiranti scrittori e professionisti appunto dell'editoria. È tornato con noi, ciao Livio, eccolo qua.
1: Ciao, ciao a tutti, è un piacere essere tornato qui.
0: Allora, innanzitutto ti devo fare un piccolo debriefing, perché l'ultima volta che abbiamo chiacchierato ho ricevuto un sacco di messaggi, perché quanto abbiamo raccontato un po' sul nuovo modo di pubblicare per gli scrittori esordienti, quindi nel self, nel mondo dell'autopubblicazione, tanti si sono incuriositi e soprattutto hanno visto anche un parallelismo con quello che è l'ambiente musicale della musica indie, quindi la scrittura indie arriva un po' sulla falsa riga.
1: È vero, è un processo secondo me molto generalizzato di disintermediazione, di messa un po' in discussione e anche in crisi di molte delle realtà stabilite delle epoche precedenti.
0: Ecco, e allora io volevo chiederti, visto che siamo in un momento, così come per la musica, anche per l'editoria, caldo, non solo per le temperature l'afa, però l'estate si sa, escono i libri, quelli da leggere, da portare sotto l'ombrellone, e quindi volevo capire per gli addetti ai lavori, quindi anche per gli editori, non solo per gli scrittori, che periodo è, come deve essere vissuto?
1: Allora, l'estate insieme all'afa e alle insolazioni e alle scottature porta con sé anche un periodo di grandi letture, questo tradizionalmente, e questa è una di quelle cose che non stanno cambiando più di tanto tra tutte le rivoluzioni in corso. Ed è un periodo che ha due facce, da un lato c'è la faccia dei lettori ed è un periodo in cui anzitutto è uno dei due periodi caldi dell'anno, e stavolta anche letteralmente come temperatura, ma in senso editoriale è uno dei due periodi dell'anno in cui si comprano più libri, ma a differenza

0: facendo, tutto il lavoro che poi in autunno darà il riavvio in grande stile, in pompa alla, a tutta quanta la stagione che culmina con l'epoca natalizia. Molto del lavoro parte proprio in sordina qui in estate.
1: Ecco, una domanda che ti faranno in tanti e a cui tu puoi dare una risposta precisa e competente, anche diciamo la verità, il tuo stile è anche quello di essere utile, però anche spietato, cioè non sei un tipo da complimenti. E chi segue i corsi di rotte narrative lo sai, apprezza questo tuo lato. E visto che siamo qui a parlare anche della realtà dei fatti, è importante che tu sia, insomma, te stesso al 100%. Oggi sembra veramente che ci siano più persone che vogliono scrivere un libro che lettori, anche se aumentano durante l'estate. Ecco, tu che cosa diresti a qualcuno che vuole comunque costruire un prodotto valido? Perché Rotte
0: Certo.
1: Narrative è il titolo che tu hai scelto con i tuoi collaboratori e il tuo cofondatore per il progetto che avete per aiutare appunto neo editori o aspiranti scrittori a fare qualcosa di buono.
0: Questa è veramente la domanda da un milione di dollari. È vero che oggi, con tutta la potenziata possibilità fornita dal self-publishing e con la proliferazione di microeditori mezzi fai da te che ci sono in giro, chiunque può sostanzialmente scrivere un libro e vederselo pubblicare. Il punto è che c'è molta differenza nel motivo per cui si scrive un libro, e in questo motivo in realtà già si annida la chiave della risposta alla domanda che mi hai posto tu, cioè come si fa a scrivere un prodotto, a realizzare scrivendo un prodotto che funzioni bene. Perché ci possono essere davvero una miriade di ragioni diverse, anche valide tutte quante, tutte no magari, ma tante sì, che spingono una persona a scrivere. C'è chi scrive per esorcizzare una brutta esperienza che ha vissuto in passato, c'è chi scrive per l'ascito, per magari parlare della storia della propria famiglia e lasciare quindi una testimonianza, c'è chi scrive per qualcuno che non c'è più, c'è chi scrive per autoterapia, insomma, sono tante le ragioni. E alcune, molte di queste sono perfettamente legittime, ma bisogna capire, e vedo ancora che non abbastanza persone colgono la differenza, che la maggior parte di questi esempi che ho appena fatto sono forme di scrittura che hanno una valenza di tipo privato, cioè hanno un valore per te che scrivi e per le persone che conosci direttamente nel momento in cui stai scrivendo. Mentre invece la maggioranza delle persone non si accorge che pubblicare richiede proprio un'impostazione di natura diversa, un'impostazione del lavoro e un'impostazione mentale prima ancora. Pubblicare significa rivolgersi a un pubblico, cioè un
1: Certo.
0: insieme di persone che stanno all'esterno delle nostre cerchie sociali e che quindi, quando scriviamo, ancora non ci conoscono e che devono essere attratte dal modo in cui il libro è strutturato e non dal fatto che siamo stati noi a scriverlo. E questo cambia tutto perché chi voglia rivolgersi a un pubblico deve farlo sostanzialmente impostando il proprio lavoro in modo professionale, e quindi dal momento che ci sono tutta una serie di istruzioni, di le cosiddette regole, che poi regole non sono, ma che sono appunto procedure, cose da sapere, buone pratiche a proposito del mestiere della scrittura, il consiglio in questi casi poi è proprio quello di capire che se vuoi avere un pubblico devi costruirti come un professionista della scrittura e quindi anche studiare questo mestiere nello stesso modo in cui si studia per diventare un dentista, un avvocato, un professore, un imprenditore. Ci sono delle cose da sapere, non basta avere qualcosa da dire.
1: Sì, questo è molto prezioso. Senti, stai in linea perché poi ho altre domande per il Livio scrittore
0: Certo.
1: e il Livio editore e insegnante.
2: And he goes.

0: E siamo sempre in compagnia di Livio Gambarini, stiamo parlando di scrittura, di editoria, tutto in chiave self, anche di come cambia il mestiere di queste due figure e anche un po' della sua esperienza diretta, perché lui non è soltanto professore all'Università Cattolica di Milano e tra l'altro curatore del corso Il piacere della scrittura, è anche scrittore ed è anche fondatore e professore all'interno di questa piattaforma che si chiama Rotte Narrative e che aiuta proprio gli autori a orientarsi nel mondo della scrittura e della pubblicazione con un approccio molto concreto, quindi anche un approccio attuale. Allora Livio, prima di parlare di editoria io vorrei parlare un secondo con il Livio scrittore, perché tu scrivi da tanto tempo, scrivi principalmente romanzi storici e fantasy storico, quasi sempre ambientato nel Medioevo italiano. Volevo capire un po' come è cambiato il tuo modo di raccontare una storia da quando insegni anche scrittura agli altri.
1: Ah, certo. Allora, dunque, fammi ripercorrere un po' il periodo della gavetta in cui frequentavo tutti i contest letterari possibili ogni volta che qualcuno bandiva un concorso letterario mi ci iscrivevo. Poi poco per volta con un gruppo di amici pazzi come me abbiamo iniziato a fare una specie di sfida collettiva e incrociavamo i bandi di concorso di due, tre contest letterari per volta e cercavamo di scrivere un singolo racconto da candidare a tre premi contemporaneamente. E lì è nata tra l'altro l'espressione multipiccione, che adesso è diventata comunissima nella community di Rotte Narrative, che significa prendere più piccioni possibili con una scelta sola, con una fava sola. Okay. Allora, com'è cambiata? È cambiata che prima di cominciare non sapevo bene quanto mirate, quanto centrate fossero le scelte che facevo, sia in ottica di stile, di scrittura, sia in ottica di strategia editoriale. Sono due cose che sono indipendenti e devono però procedere di pari passo se vuoi far funzionare le cose. E devo dire che sono partito piuttosto bene, perché un po' per fortuna imbroccavo un buon 70-80% delle scelte da compiere. Ma lo facevo a istinto, non sapevo spiegare cosa facessi di giusto fra tutte le cose che facevo. Mm-hmm. Invece iniziare a insegnarlo agli altri mi ha, come dire, costretto a farmi delle domande in più anche su quel che stavo facendo e a confrontarmi molto di più con quel che facevano gli altri che stavano compiendo dei percorsi simili, per distinguere cosa funzionava bene e cosa funzionava stabilmente in un po' tutte le circostanze e cosa magari funzionava solo in alcune circostanze e in altre no. Mm-hmm. E così facendo ho proprio iniziato a comprendere quali erano i pattern, quali erano le cose affidabili, quali erano le cose contingenti, e questo poi mi ha aiutato anche tantissimo a capire come aggiustare la rotta quando le cose non andavano bene spontaneamente per conto loro, che è dove più frequentemente inceppano gli scrittori, cioè alle prime difficoltà, non quando le cose vanno bene, e prima o poi le difficoltà arrivano.
0: Certo.
1: Poi c'è stata anche una cosa curiosa, è stata che hai presente la prestidigitazione?
0: Sì.
1: Si dice sempre che la magia è bella solo finché non ti fanno vedere il trucco.
0: Certo.
1: Non capisci cosa ci sta dietro. Una roba che ho scoperto è che la scrittura non funziona così. La scrittura, più la capisci, più ti diverti, almeno per me è stato assolutamente così, e capire quali erano le meccaniche che facevano funzionare una pagina e magari fanno invece annoiare, sbadigliare il lettore a un'altra pagina, capire quelle meccaniche lì ha aumentato il mio divertimento nella pratica della scrittura.
0: Sì, sì, chiarissimo, ha tutto senso, ha tutto molto senso. E invece la figura dell'editore, com'è che è cambiata nei decenni, nell'ultimo periodo, negli ultimi 50 anni? Perché se cambia il modo di scrivere, non tecnico, ma proprio di pubblicare, cambia inevitabilmente anche tutto il settore che pubblica, quindi gli editori.
1: Sì, possiamo aprire questa risposta dicendo che non è esattamente un periodo dei più rosei per l'editoria. Ci sono stati tanti cambiamenti negli ultimi decenni, tanti scrolloni che si sono manifestati a grossi gradini. Il primo nel periodo recente è stato nel 2012, che ha proprio segnato un prima e un dopo. Prima di quella data i libri vendevano X, dopo quella data i libri nuovi che uscivano vendevano la metà di X. la metà secca, uh-huh. E quindi è stato un grosso step down, certo, per tutto quanto il settore. Ce n'è stato poi un altro, più che quantitativo, è stato qualitativo come cambiamento, a cavallo della pandemia. Sono cambiate tante cose, ci sono stati dei settori che prima andavano bene, che hanno iniziato ad andare male, dei settori che prima non c'erano o erano secondari, che invece sono esplosi. Il romance prima di tutto, ma anche l'audiolibro, il podcast narrativo, tante cose che prima erano latenti hanno accelerato, e in queste accelerazioni una delle grosse dinamiche emergenti è stata proprio la disintermediazione di cui parlavamo prima, e quindi i nuovi movimenti hanno iniziato sempre più spesso a originarsi al di fuori del sistema editoriale. Le light novel, le web novel, che poi diventano manga o manhwa e anime, e diventano famosissime e magari rimpiazzano la metà dello spazio delle librerie sostituendo i libri. Sì, e cose di questo tipo, insomma.
0: Sì, quindi è veramente uno stravolgimento.
1: Sì, uno stravolgimento assoluto. Quello anche che è cambiato è che prima gli editori erano delle figure, in un certo senso, di gatekeeper. Sceglievano loro cosa non veniva pubblicato e cosa sì. Oggi, che invece chiunque può pubblicarsi, stanno cambiando faccia, o almeno lo stanno facendo gli editori più sul pezzo, che capiscono meglio i cambiamenti in atto, e stanno diventando sempre più dei, in un certo senso, dei garanti, persone che compiono con il loro catalogo delle scelte, che fungono in un certo senso da garanzia di qualità e di esperienza di lettura, in modo che i lettori possano fidelizzarsi al catalogo dell'editore e invece che al semplice fatto di per sé dell'esistenza di un libro, perché di libri ce ne sono veramente una marea. I bravi editori, soprattutto devo dire editori di fascia piccola o media, più che non i grandi editori stanno facendo più fatica rispetto a quelli piccoli. Quelli che ce la stanno facendo meglio sono proprio quelli che stanno accettando di incarnare un'identità definita, sia a livello di collana sia a livello di scelte individuali di romanzi pubblicati.
0: Molto interessante, appunto, nel tuo percorso Rotte Narrative hai anche tutti dei corsi creati per chi vuole, o è già editore, vuole mettersi un po' alla page, o chi vuole iniziare, deve iniziare nel ritmo giusto. Un'ultimissima cosa, sì. Abbiamo poco tempo, però c'è questo tuo nuovo corso che mi ha veramente affascinata, si chiama Il profumo della carta, quindi si parla di, sì, tutto quello che hai detto tu, però anche si fa un salto in più, perché si parla di carta, di stampa, di inchiostro, di rilegatura, sembra quasi qualcosa di retro, eppure ne parli ancora. Perché? E dacci due spunti.
1: Allora, Il profumo della carta, ultimissimo, nuovissimo corso della nostra scuderia, è proprio un caso anomalo nel nostro catalogo formativo, perché come sai noi siamo una scuola di scrittura che si basa molto sul dire le cose come stanno, in, esatto, modo schietto, senza girarci attorno, senza infiocchettare troppo. Però ciò non toglie che anche noi, esattamente come la maggioranza dei lettori, siamo anche un po' dei feticisti della carta. Ci piace proprio il libro anche nella sua materialità, ci piace sfogliarlo, sentire la consistenza delle pagine, sentire lo scricchiolare della carta e il profumo della rilegatura. E questo corso qua, a differenza degli altri nostri, costa anche molto meno, perché non vuole essere un corso per professionalizzante come gli altri, mm-hmm, vuole essere un corso per chi vuole coccolarsi, per chi vuole regalarsi un'introspezione nel mondo della fisicità del libro. E sono 4 lezioni tenute dal professor Cicala dell'Università Cattolica, che fu mio professore ai tempi degli studi universitari e che ha accettato per noi di creare questo corso, che si concentra sui caratteri tipografici, sulla storia della stampa, sui diversi tipi di carta, le rilegature, gli spray d'egis, i precedenti storici, la storia dell'evoluzione di tutto ciò che compone un libro fisico. Quindi non soltanto il contenuto, che è ciò di cui ci occupiamo di solito, ma anche il contenitore, perché i libri, proprio come le persone, hanno sia una dimensione, diciamo, immateriale, mentale, spirituale, ma è bello anche che abbiano una dimensione carnale, proprio materica, e sì, quando ci si innamora di un oggetto, come quando ci si innamora di una persona, e le due cose non possono stare troppo separate.
0: Magnifico, guarda, io Livio una volta ti vorrei qua per più di un'ora fare tutta una bella trasmissione, al momento però non
1: quando
0: posso,
1: vuoi.
0: Devo salutarti. Comunque io invito tutti ad andare su rottenarrative.it, ci sono i tuoi corsi, ma poi anche su YouTube ci sono tanti video gratuiti molto belli, che appunto, come dici tu, sono per chi vuole essere professionista del settore, ma anche per chi proprio ha la passione della lettura, della scrittura, dell'editoria, e si può veramente fare un'idea su tutto. Grazie Livio, allora buona estate e buon lavoro.
1: Grazie a te, grazie a tutti, buona estate.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 15 e un minuto, di nuovo buon pomeriggio, è venerdì e questa è
0: Rete 3.
1: Ovviamente. Questa è la meteo invece in tutta la Svizzera, ancora tempo molto soleggiato. Al nord e lungo le Alpi però aumento della nuvolosità, in seguito alcuni rovesci temporali localmente anche forti. Temperature massime al sud sui 30 gradi, al nord tra i 26 e i 29 gradi. Adesso è arrivata la Simo in studio e ci porta le notizie.
2: 3 News.
3: Avessimo la disponibilità dell'acqua la forniremmo, ma non ne abbiamo. Possiamo sintetizzare con queste parole la risposta del Consiglio di Stato ticinese alla richiesta della Regione Piemonte di aumentare i deflussi e la fornitura di acqua attraverso il Lago Maggiore, i cui livelli, come noto, sono bassi per un uso soprattutto in agricoltura. La causa della siccità e delle scarse precipitazioni, ricorda il governo nella nota, l'attuale riserva nei bacini idroelettrici ticinesi si situa al limite inferiore dei dati registrati negli ultimi 10 anni, situazione questa che di fatto rende difficile un rilascio di quantitativi di acqua rilevanti. Un 15enne morto ieri a Dubendorf in seguito ad un incidente stradale che non mancherà di far discutere. Il ragazzo in sella a una moto con un coetaneo, entrambe senza casco, non si sono fermati all'alt della polizia fuggendo ad alta velocità. Una fuga di breve durata conclusa con lo schianto contro un'auto ad un incrocio. Ad avere la peggio due ragazzi che soccorsi sono stati trasportati all'ospedale, dove il 15enne è morto poco dopo. Il traffico è in costante aumento nella Confederazione. Dal 2000 l'auto rimane il mezzo di trasporto maggiormente usato. Ammontano a 117 miliardi di franchi i costi generati dal traffico nel 2023. Questo in sintesi è il quadro che emerge dai dati raccolti dall'Ufficio Federale di Statistica. La Commissione Europea ha presentato il piano per la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2040. Tra le proposte figura in particolare una riforma dell'attuale sistema che permette uno scambio delle quote di emissione, sistema che permette a chi inquina di pagare e acquistare quote sostanzialmente da chi non inquina o inquina meno.

una carezza. Delle fatine dei dischi in questo nostro pomeriggio di pre-fine settimana, dai, in tanti me lo state scrivendo, siete già con la testa altrove, un po' perché arriva il weekend, un po' perché in molti state per partire, domani o domenica è il gran giorno, il meritato giorno dell'inizio delle vostre vacanze, quindi io sono veramente onorata di essere con voi in questo particolare frangente di vita, anche di tutti quelli che sono alle prese con la valigia, perché è un momento difficile, lo so benissimo per esperienza personale. E intanto si sono fatte le 15:08, io sono Julie Erlin, siamo insieme fino alle 17, abbiamo chiacchierato tanto di libri, di editoria, nella prossima ora parleremo di musica e avremo anche un sacco di regali per voi, a partire dalle Infradito firmate, logate, brandizzate Rete 3. A questo proposito io vi invito già, se non l'avete mai fatto, a salvarvi in rubrica il numero della diretta 079 873 8073, così potete partecipare e non potete dire ma io non vinco mai, se non giochi non vinci, come diceva qualcuno.

Quando sorridi, questo era il Neffa del 2013. Datemi un Neffa 2013 e voilà. Anche perché Neffa è proprio uno di quegli artisti che evolve, è evoluto tantissimo. Ve l'avevo già raccontato, la prima volta che l'ho visto live avevo forse 11 anni. Era ai tempi dei Messaggeri della Dopa, cioè, capito? Lasciamo perdere i calcoli. Comunque, sicuramente ci sono tante influenze della musica black e abbiamo adesso un grande classico della musica anni 90, un classicone anni 90 dell'hip hop, dell'R&B, proprio una canzone simbolo di quel decennio. E pensate che non doveva nemmeno uscire questa canzone, perché poi è sempre bello, no? Un conto è l'accoglienza al momento dell'uscita del disco e poi è anche bello vedere nel tempo se un disco tiene, che cosa diventa, e una volta che diventa un cult è fantastico scoprire in retroscena anche quelli di persone che vacillano senza sapere minimamente la perla che hanno per le mani. È un po' la storia di No Diggity, eh sì. Proprio questa canzone qua ha rischiato di non uscire mai perché Teddy Riley, che è il leader dei Blackstreet, che è produttore del brano, ricordiamo i Blackstreet insieme a Dr. Dre e a Queen Penn, fanno uscire questa No Diggity, ma attenzione perché inizialmente gli altri membri dei Blackstreet, a parte Teddy, non erano tanto convinti della canzone, quindi nessuno voleva cantarne la prima strofa e così lui ha detto: sentite, allora raga, faccio io, lasciate via, pussate via, lascia fa, faccio io. E alla fine, guarda caso, è diventato il più grande successo della loro carriera, che ora ci rigustiamo in questo pomeriggio d'estate. Ah sì, ma senti qua, ma come facevi ad avere i dubbi su questo? Era facile dirlo, no? Col senno di poi. No doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: prendiamo nota, che certi pezzi vi piacciono assai.
1: Buongiorno. Buon... Ma io non voglio essere il vintage man forever, però questa è hip hop che viaggia forte, diciamo che viaggiava forte, eh? No, saluti. No.
0: viaggia ancora e vive e viva il vintage man forever e le vintage women forever, ma certo. E allora vintage sarà la nostra parola.
2: Biglietti, oggi si regalano biglietti,
0: eh sì, perché anche oggi si regalano biglietti, alcuni biglietti sono già arrivati. Sono contenta di leggere alcuni messaggini dei nostri ascoltatori che nei giorni scorsi hanno vinto i pass, i VIP pass per il Bellinzona Blues Festival che si terrà il 24 e il 25 luglio prossimi, quindi fra un paio di weekend, e abbiamo ancora due VIP pass per una persona che se ne porta a casa due, così può andare con chi vuole in questa zona VIP per l'appunto a gustare il programma dello spettacolo della serata da un punto di vista, da una situazione privilegiata. Ci sarà anche un bel buffet, sarà possibile cenare in questa guest arena, e la serata per cui riceverete i pass è quella di sabato 25 luglio. Dunque, la parola che dovete scrivere ora allo 079 873 8073, indicando anche il vostro nome, cognome, indirizzo, è vintage. Se poi volete scrivere perché vi sentite vintage man o vintage woman o vintage boy o vintage girl forever, scrivetemelo, così poi ce la chiacchieriamo. Tanto non vince chi scrive per primo, io ve lo dico sempre, vince chi è fortunato, perché poi c'è l'estrazione del super computerone, cervellone, tutto quello che volete. Quindi io me ne lavo le mani e andiamo con l'estrazione. Allora, fatemi vedere qua se c'è un brano particolare che vi devo buttare dentro o se le fatine hanno messo una cosa così. No, non vedo un brano giusto, quindi non sto facendo un errore, perché in realtà, ah sì, vedi che brave le fatine che ci ascoltano. Posso mandare un bacio alla fatina madre sempre sul pezzo? Grazie mille. E allora andiamo con Justina Lee Brown che ci porta in questa atmosfera molto da blues. E allora in bocca al lupo a voi che parteciperete al concorso Vintage.

perché ho passato i 50 e vabbè. Poi amo i miei vinili, qualcuno dice che è nostalgico perché insomma il tempo passato sembra tutto più armonioso, sembra tutto più facile, più a portata. C'è chi non ha ancora imparato a usare il videoregistratore, quindi si può capire, ma vorrei, prima di dire chi vince, condividere con voi la vostra frase, la frase che ci è arrivata dal nostro filosofo, che è molto molto bella e che secondo me può essere applicata un po' a tutti noi se mettiamo gli occhiali da vista giusti. Allora lui dice: mi piace essere vintage perché i colori sbiaditi del passato fanno risaltare di più quelli vivaci del presente. Questa sì che è esperienza, questa frase al gusto proprio della vita vissuta e della vita che ti insegna l'essenziale poi dell'esperienza qui incarnata, mettiamola così. E comunque non ha vinto il nostro filosofo, ma il computer ha scelto la ascoltatrice che si chiama Paola. Complimenti Paola. Andrai al Bellinzona Blues Festival grazie a questi biglietti che sono stati offerti dall'associazione Bellinzona Blues e ascolterai dal vivo Giustina Lee Brown, che è proprio l'artista che abbiamo ascoltato poco fa e che ha comunque delle vibes non proprio da classico blues ma più da afro soul, perché in effetti la proposta musicale di questo festival bellinzonese si sta allargando e ha la grinta giusta. Molto bene, allora buona serata a voi. Per tutti gli altri che magari andranno al Bellinzona Blues, non andranno alla VIP area ma comunque andranno, buon divertimento e buona serata. E per gli ascoltatori e le ascoltatrici di Rete 3, quindi anche per noi, per me e per tutti, questa è il regalo, questa Adele del 2021, molto molto bella come sempre da parte sua in ogni caso.

non so se siete d'accordo con me, ma questa Oh My God per me è sempre stato un po' il disco che mette in valore il carisma, anche l'ironia, il carattere di Adele. A me è sempre piaciuto, proprio grintosa. Questa canzone la trovo proprio sua, senza nulla togliere alle altre grandissimi successi, ma questa proprio mi ha sempre colpita, anche perché Adele è una di quelle artiste che si racconta molto anche fuori, anche partecipando a degli sketch, cioè si mette in gioco, no? Quello è molto bello, trovo. E poi c'è tutta una categoria di artisti della Svizzera italiana che esce anche dal confine nazionale, si fa notare perché canta in italiano, quindi entrare nel panorama della musica italiana non è facile. E però c'è un giovane artista che arriva proprio da Lugano e che negli ultimi mesi ha collezionato riconoscimenti importanti, tipo il premio della critica a Castrocaro e il premio Lunezia per le nuove proposte. Lui si chiama Kashmir ed è il nome d'arte di Luigi Maglione. Lui è classe 2000 e è cresciuto e vive qui nella Svizzera italiana e proprio nella zona di Lugano lui lavora e porta avanti il suo progetto musicale. E questo nuovo singolo che ascoltiamo adesso in anteprima si chiama L'unica che può cambiare atmosfera ed è una canzone pop con un'anima funky che parla di quelle persone che sono persone straordinarie che tutti vogliamo nella nostra vita, magari desideriamo anche essere quel tipo di persona, comunque quelle persone che sono capaci soltanto con la loro presenza di rendere una serata speciale, cioè quando ti dicono guarda già solo il fatto che sei qui rende il tutto straordinario e comunque da ricordare, wow, penso sia uno dei complimenti migliori, no? E quindi questo brano qui racconta Kashmir, è nato quasi di getto in una sola giornata di lavoro e che trasmette leggerezza, energia, voglia di estate, che è un po' quello che trasmettono quelle persone lì, energia però leggera, cioè non quella roba che ti travolge ma proprio che ti fa stare bene perché è lì. E allora ascoltiamolo insieme, lui è Kashmir e questa è L'unica che può cambiare l'atmosfera.

Sì, è vero. C'è stata solo una vincitrice per il Bellinzona Blues, ma guardate qua, abbiamo ancora un sacco di premi. Ho anche appena ricevuto un messaggino da una delle nostre segretarie. È arrivato lo sventolino di Rete 3, ragazzi. Oltre all'infradito c'è anche lo sventolino. Visto che è un'estate iper mega caliente, vuoi non avere qualcosa per farti aria? Anche perché, vi dico la verità, se ti siedi di fianco a uno che non ha da farsi aria, tu puoi diventare suo amico o sua amica. Un modo, ieri parlavamo di questi aperitivi per incontrare gente. Io una sera sono andata alla presentazione di un libro, di fianco a me c'era una signora che aveva il ventaglio, io ero di fianco a lei, ho beneficiato del suo olio di gomito, siamo diventate migliori amiche. Quindi, se volete, dai, adesso volete che regalo lo sventolino o l'infradito? Facciamo così, regalo sia l'infradito sia lo sventolino. Voi scrivetemi ho caldo. No, dai, ho caldo suona come una lamentela, non mi piace. Scriviamo voglio amici nuovi. Mettiamola così, anche se magari non è vero perché state bene coi vostri e non ne avete bisogno, però scrivetemi voglio amici nuovi e vediamo, il computer ne sceglierà uno per lo sventolino e uno o una per l'infradito. Dai ragazzi, scatenatevi, 079 873 8073. Intanto regalone per tutta la community di Rete 3, un bel Prince e Passa la paura. Non passa la caldazza, ma passa la paura, che è già comunque un passo avanti.

anche tra amici ci si scambia quasi il DNA. Beh, non proprio, però è vero che ci si influenza. A volte anche viene modificato, non dico il DNA, però l'interiorità delle persone e anche certe situazioni fisiche si coordinano, così si dice. Allora, siete stati velocissimi, dico subito perché abbiamo poco tempo, perché poi devo mandare il segnale orario, insomma abbiamo già sforato tantissimo, però volevo dire che Cinzia vince le Infradito e Rudy vince lo Sventolino. Yeah, yeah. Bravi ragazzi. Allora, tanto nella prossima ora ne abbiamo un altro paio, sia di Infradito che di Sventolino. La cosa che vi dovevo dire è che, attenzione, state sempre connessi con Rete 3, perché anche quest'anno l'8 di agosto ci sarà il treno, partirà il treno dei pazzi del Sound and Fun, diretto alla 33esima edizione della Street Parade. Naturalmente Rete 3 ci sarà. Quest'anno i biglietti si potranno comprare solo online di questo treno speciale, dove c'è musica, c'è divertimento, in collaborazione con le FFS Railway. Rete 3 vi porta ancora una volta a ballare, già ballando, ma sarà possibile anche vincere dei biglietti per questo treno Sound and Fun direttamente ascoltando Rete 3 dal 27 al 31 di luglio.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Mamma mia, che bella energia, ragazzi, era proprio quello che avevo voglia di sentire.
0: Rete 3,
1: i mitici Corleoni. Allora, mettiamoci comodi, abbiamo tutto il nostro blocco info. Posso dirvi che per la meteo abbiamo tempo per lo più soleggiato in tutta la Svizzera. Al nord e lungo le Alpi però sta aumentando la nuvolosità e ci saranno alcuni rovesci e temporali localmente anche forti. Per domani sabato al sud prevalentemente soleggiato con tendenza al vento da nord, e al nord almeno in parte soleggiato con ancora qualche rovescio temporale pomeridiano. Massime al sud sui 32 gradi, al nord tra 25 e 27 gradi. Per il traffico, allora, in Ticino code o forti rallentamenti sulla A2 tra Rivera e Melide in direzione sud, sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, da Gravesano verso Caslano su più tratti, tra Sant'Antonino e Quartino in entrambe le direzioni a causa di un incidente, e al San Gottardo al portale nord della galleria ci sono code di 11 km tra Erstfeld e Göschenen con conseguenti attese pari a 1 ora e 50 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud tra Quinto e Airolo ci sono code per 4 km con ritardi fino a 40 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria e ci sono code o forti rallentamenti anche nei Grigioni sulla A13 tra Rotenbrunner e Reichenau in direzione di Coira e in direzione opposta tra Coira Sud e Bonaduz. In ogni caso, buon viaggio, prestate attenzione, mi raccomando, se avete segnalazioni 079 873 8073. E adesso le notizie.
0: 3 News. Sono pronto a governare e promuovere una politica di cambiamento dopo 40 anni di neoliberalismo. Sono le prime parole espresse da Andy Burnham nelle vesti di neoproclamato leader dei laburisti. Subentra all'uscente Keir Starmer. La Svizzera ha aderito al programma di acquisto congiunto e coordinato di munizioni promosso dalla NATO per il supporto e gli approvvigionamenti, e ne dà notizia Arma Suisse, stando alla quale l'obiettivo principale è quello di ridurre i costi e i tempi di consegna, un programma dell'alleanza che oltre alla Svizzera è sostenuto anche da altri 26 paesi. A pochi giorni dalla finale dei mondiali di calcio, diverse organizzazioni per i diritti umani hanno tracciato un bilancio critico del torneo disputato negli Stati Uniti, in Canada e Messico, denunciando in particolare violazioni e puntando il dito contro la FIFA, Gianni Infantino e l'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump. Stati Uniti che ospiteranno anche i mondiali di calcio femminile del 2031. A darne notizia il capo della task force della Casa Bianca, Andrew Giuliani, stando al quale la comunicazione è stata data al presidente americano Trump. Uno dei nodi da sciogliere nelle trattative in corso con la FIFA è quello della politica sulle atlete transgender.
2: Le fatine dei dischi presentano 20 Vibes, le migliori hit degli anni 20.

Devo dire che Saif l'ho visto dal vivo e merita. Buona domenica. Merita proprio, perché crea una bella atmosfera, proprio una bella atmosfera danzereccia, che è quella che ci piace per andare ai concerti, quei concerti che ti coinvolgono. Allora, volete sventolini, volete infradito, ma certo, ne ho qua ancora per tutti voi. Avete capito benissimo, siamo entrati nell'ora delle fatine dei dischi. Questa è l'ultima ora che passiamo insieme, è un pomeriggio ricchissimo. Siamo negli anni 20 del 2000 e guarda qua, anzi, ascoltate qua Henry Moody, You Were There For Me.

E allora, che cosa vogliamo scrivere in questo messaggino per vincere l'infradito e lo sventolino di Rete 3, che è questo nuovo ventaglio tascabile che vi fa aria e che vi fa fare amicizia, perché vi dicevo, con questa caldazza, se sventolate bene, chi è vicino a voi ne giova e vi farà sicuramente tanti complimenti. Quindi facciamo così: visto che siamo negli anni 20 del 2000, ditemi qual è l'anno, l'abbiamo già fatto l'altro giorno, però siccome ci sono tanti ascoltatori e tante storie, ditemi qual è l'anno tra il 2020 e il 2026 che più vi ha cambiato la vita. Perché succede sempre qualcosa, magari di non bellissimo, che vi triggera, ma poi dopo a guardarlo dalla distanza dici: però, come questa canzone. No, non è vero, questa canzone quando è uscita già negli anni 90 era bellissima. E questo remake ancora.

Mamma mia, grazie, io davvero sono commossa, vi ringrazio perché mi state raccontando parti importanti della vostra vita. Come una nostra ascoltatrice dice: guarda, per me l'anno importante degli anni 20 del 2000 è il 2024, perché ho deciso di dare una svolta alla mia vita, mi sono rimessa a studiare e a febbraio di quest'anno finisco finalmente gli studi e divento un'informatica di gestione. Bravissima Viola, noi molto fieri di te. Sì, davvero, e non sei l'unica in realtà che

licenziato anch'io, ho fatto un giro del mondo che poi è venuto interrotto dal Covid, quindi nel 2020 ha trovato un lavoro che insomma non gli conveniva, e poi a luglio 2021 la rinascita. Felicissimo. E sei proprio tu, Dario, sei stato selezionato dal nostro computer per l'Enfradito, complimenti. E Nadia invece si porta a casa lo sventolino di Rete 3. Grazie a tutte voi, a tutti voi per aver partecipato. Io ve lo dico, ci sono tanti di questi gadget qua pronti, tutta l'estate li regaleremo, quindi continuate ad ascoltare Rete 3 e di sicuro verrete premiati. Se poi oggi proprio volete qualcosa, andate giù al Ciringhito a Lugano Marittima, ci sono i cialtroni, oltre a passare un bel momento potreste anche vincere dei gadget. E poi sono momenti vissuti proprio di persona, perché loro sono lì in carne e ossa. Pam pam pam. Quindi divertimento

Ah, bene, leggo volentieri che vi state organizzando per andare giù al Ciringuito di Rete 3. Tra poco inizia la diretta alle 17 con i cialtroni. Saranno già lì, quindi potete andare già a incontrarli. E attenzione, attenzione, ho un annuncio importante da fare, perché magari fra di voi si nasconde qualche chitarrista che magari pensa di avere le dita più veloci del Ticino. Torna dopo 12 anni il Plettro d'Oro, che è una sfida organizzata da Ticino Benz che mette in palio un premio da 1.000 franchi, e l'appuntamento è per il 17 settembre al Mercato Coperto di Giubiasco e vedrà 12 chitarristi sfidarsi dal vivo in 3 prove, una cover da eseguire con la band ufficiale dell'evento, una performance libera per mostrare il proprio talento e una prova di improvvisazione per testare versatilità e creatività. A decidere il vincitore saranno una giuria di esperti e il pubblico presente in sala. E perché ve lo dico oggi? Perché le iscrizioni aprono proprio oggi, 17 luglio, su ticinobenz.com. Se avete sempre sognato di dimostrare quanto valete con la chitarra, questa potrebbe essere la vostra occasione. E attenzione, perché anche Ticino Benz è un appuntamento importante, un appuntamento da non perdere. Se avete voglia di, insomma, imparare qualcosa su questo evento, se avete voglia di capire un po' come sarà l'atmosfera, dovete sintonizzarvi o restare comunque sintonizzati su Rete 3, perché domani insieme a Alice in Local Heroes ci sarà l'organizzatore, se ne parlerà con appunto Alice, vi darà tutte le informazioni su questo appuntamento che è diventato un appuntamento molto amato. Il 18 e il 19 di settembre c'è proprio questo Ticino Benz Live Contest 2026. E allora state su Rete 3.

Questa è proprio aria di fine settimana, quel fine settimana che piace a me, molto cool, molto rilassato. E negli anni 20 del 2000 io ho scoperto Rcomi, come molti di voi, e questa mi è piaciuta da subito a Sanremo, ma proprio subito. E in effetti poi è arrivata anche al grande pubblico. Grande.

e anche voi. Tutta questa settimana siete stati proprio così. Insuperabili. Grazie. E infatti mi avete fatto passare questa settimana velocissima, sono invecchiata velocissima per colpa vostra, ma non è vero, vi abbraccio, grazie della compagnia, da Julie Erlin è tutto, vi bacio, vi auguro un ottimo fine settimana. Tra poco la diretta passa a Lugano Marittima con i Cialtroni al Ceringhito.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 17 in punto. Buon pomeriggio, buon venerdì pomeriggio, diciamolo.
0: Rete 3.
1: Beh, dire venerdì pomeriggio, quasi sera, comunque ha il suo bel perché. Allora, a proposito di meteo, questa sera vedremo un aumento della nuvolosità e alcuni rovesci temporali al nord e lungo le Alpi, localmente anche forti. Per il resto il tempo è sereno. Domani al sud prevalentemente soleggiato, con tendenza al vento da nord, al nord almeno in parte soleggiato, con ancora qualche rovescio o temporale pomeridiano. Le temperature massime al sud saranno sui 32 gradi, al nord comprese tra i 25 e i 27 gradi. Come segnalato da molti di voi, c'è da mettersi l'anima in pace, perché in Ticino ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud su più tratti, e sempre su questo tratto segnaliamo un incidente all'altezza di Lugano Nord. E poi rallentamenti da Manno verso Caslano su più tratti, danneggio verso Magliaso, per chi scende a Lugano lungo la via Besso, da Sant'Antonino verso Quartino e da Piotta verso Airo. Al San Gottardo, al portale nord della galleria, ci sono code di 9 km tra Erstfeld e Göschenen, con conseguenti attese fino a 1 ora e 30 minuti in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la galleria del San Bernardino sulla A13. Al portale sud, tra Quinto e Airolo, ci sono code di 3 km con ritardi fino a 30 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta e le entrate autostradali di Airolo e Göschenen sono chiuse in direzione della galleria. E poi code o forti rallentamenti anche nei Grigioni sulla A13 tra Rottenbrunnen e Reichenau in direzione di Coira, e nella direzione opposta tra Coira Sud e Bonaduz. Forza e coraggio!
0: 3 News.
1: A poche settimane dalle dimissioni del premier britannico Keir Starmer, il partito laburista ha scelto Andy Burnham quale suo subentrante e nuovo leader. All'ex sindaco di Manchester, che lunedì verrà ufficialmente eletto primo ministro, spetterà il difficile compito di ricostruire un partito diviso e di contrastare la crescita di Reform UK, la destra rampante di Nigel Farage. Germania e Francia intendono rafforzare la cooperazione in ambito di difesa e sicurezza, cooperazione che darà vita anche a un'esercitazione nucleare congiunta. È quanto emerso dal vertice in programma a Colonia, che ha visto il padrone di casa, il cancelliere Friedrich Merz, incontrare il presidente francese Emmanuel Macron. Concordata pure una maggiore cooperazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale, dei satelliti e della politica commerciale. Pura invenzione, Pechino respinge al mittente le accuse del presidente statunitense Trump di interferenza nelle elezioni presidenziali del 2020 vinte dal democratico Joe Biden. Risposta simile giunta anche da Mosca, che sostiene il Cremlino non è mai intervenuto negli affari interni di altri paesi.

0: come abbiamo aperto oggi.
1: È bellissima.
0: Fantastico, fantastico. Aspetta che piazza.
1: È meravigliosa.
0: Oh, eccoci qua, va un po' meglio. Prova la voce, vediamo.
1: È meraviglioso?
0: Sì, beh, qua posso dobbiamo dire... gestire ogni volta i volumi, perché noi ci agitiamo.
1: Che è meravigliosa.
0: Sì, tu hai già puntato l'occhio dove non dovevi.
1: Puntato, io sono
0: non dovevi. Io canterei delle canzoni su questa base invece.
1: Ci stanno tutte.
0: Tipo, vai, canta.
1: Non so, ci sta, su.

0: innamoro quando la sento, bella.
1: Tu sei innamorato per... ho già visto.
0: Io me ne vado, ci sentiamo domani.
2: Non
0: vieni,
2: non puoi.
3: La RSI è orgogliosa di presentare.
1: Anche oggi?
0: Sì, anche oggi.
1: Anche oggi un po'.
0: Sì, per un paio d'ore.
4: Ron Lugano.
1: Più bello. Volevamo ringraziare il pubblico femminile che si è appartato qui di fianco ad aspettare il gadget di oggi che finalmente è arrivato.
0: Io lì mi sa che interverrò tra poco.
1: È giusto, è giusto.
0: Saremo presenti, voi ci ascoltate, noi siamo la voce.
1: Siamo qua.
5: Le cialtrone scuole qua, le cialtrone scuole qua, buon Lugano qua e là, le cialtrone scuole qua.
1: Il brividonzo del venerdì, che cosa vuol dire? Vuol dire che è finita la settimana lavorativa per qualcuno, non per tutti, anzi il nostro pensiero per il weekend va a quelli che lavoreranno nel caldo, nel sudore, nella fatica, ma porteranno a casa il pane e questo è importante.
0: Ma bravo!
1: Ti piace?
0: E faranno tutto questo mentre noi siamo sdraiati al sole.
1: No, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Tra l'altro stiamo preparando delle cosine belle anche oggi, tipo tra poco arriverà il grande Babumba per il mentalismo.
0: Tra poco è il momento di rilassarsi, sì.
1: E poi il grande Babumba vi permetterà di vincere due gadget oggi. Il
0: oggi ce n'è uno nuovo, come si chiama? Lo schiriglino,
1: lo sventolino che è una cosa a molla,
0: che è una cosa a molla. Noi ieri abbiamo pensato fosse elettrico,
1: sì,
0: e naturalmente abbiamo sbagliato e invece è del tutto manuale.
1: Se fosse una ventolina, ricaricabile USB,
0: e invece è solo manuale.
1: Che bello, evviva l'analogico.
0: Sì, ma che sta

0: Grazie, ma no, grazie. Non dici niente questa volta, che così ve l'ho inventata così.
1: Ma era in italiano, era facile. Vabbè, era inglese, quando fai l'inglese che è un casino. Vogliamo dare il benvenuto innanzitutto ai nuovi collaboratori del nostro programma.
0: Diamo prima
1: applauso.
0: Il benvenuto ai nostri collaboratori.
1: Ok, perfetto.
0: Allora, abbiamo da salutare Silvio Quattrocchi, tranquilli. Allora, maestro.
1: Maestro, andiamo subito al pianoforte. Sì.
0: Abbiamo Silvio Quattrocchi, tranquilli, non spara i pidocchi. Mafalda tutta calda in questa stagione da sola.
1: La smetta maestro.
0: Sto caldo.
1: Che incasina anche a me.
0: Dino alta velocità, così dice la sua compagna.
1: Che male, dai.
0: Gianfranco intestino. Paolo mutanda, la indossa in testa.
1: Perché? A mo' di cuffia?
0: Sì, a mo' di cuffia. Rino faringite, senza voce. Giampaolo Cornas, appena cambiato il cognome.
1: E anche gli stipiti delle porte.

0: Il nostro Stevie B. Stevie, sei in collegamento?
1: Ciao,
0: come
1: ragazzi, va?
0: Va
1: abbastanza bene, ho preso un antidolorifico.
0: Ma
1: per cercare
0: cosa
1: di
0: succede?
1: E avevo molto dolore. Oggi non ho potuto fare la lezione di acqua gym con le signore.
0: Sì, ma tra l'altro ultimamente la facevi in telelavoro, vorrei ricordarti questa cosa.
1: Direttamente a letto, tanto il ritmo lo dai.
0: Sì. E buonanotte, che l'importante che ti stiano dietro. Ma c'è anche una videocamera?
1: No.
0: Niente.
1: No, cioè, sentono solo la voce.
0: Non sai neanche se c'è gente o meno.
1: No, insomma. Delle volte infatti ho sbagliato l'orario, l'ho fatto in piena notte. Per
0: quando sono alla sveglia che non deve praticamente.
1: Allora, dimostrazione che il caldo di Cialtrone e dei Cialtrone abbiamo fatto male i nomi in modo discutibile, colpa assolutamente mia, ma è venuta una famiglia di Cialtroni a trovarci al Cirino.
0: Carini,
1: fatelo,
0: grazie.
1: Anche voi, se volete venire a trovarci, venite. E insomma, non nei giorni in cui si minaccia magari una grandinata.
0: Ecco, l'unica delusione da parte nostra è che le facce sono queste.
1: Ragazzi. Allora, siamo in compagnia di, attenzione, di
2: Lorenzo.
3: Vanessa.
4: Stella.
1: E
4: Samuele
1: è emozionatissimo, lui è il DJ del gruppo.
0: Ma è quello anche che ci tiene di più a questa situazione, secondo me.
1: Allora, innanzitutto sembra che ci ascoltino quando pomeriggi, tutti i giorni, quindi stanno facendo lezioni per diventare dei cialtroni. Poi voglio vedere la faccia dei due genitori quando questi diventeranno veramente dei cialtroni. La prima domanda che vi faccio, freschi, è arrivato il nostro ziringhino qui.
0: Sventolino.
1: Allora, tu riesci a ripiegarlo? Vediamo. Tanto spiega quello che stai facendo.
0: È un gioco.
2: Allora, per ripiegarlo è come quei frisbee da spiaggia.
1: Bravo.
2: Lo pieghi girando. Bravo. Così.
0: Ma che numero uno. C'è dell'ingegneria.
1: Allora puoi tenerlo anche tu, perché fa caldo.
0: Sì, giusto.
1: Allora, attenzione, però non è finita qua. Per diventare un vero cialtrone, tu adesso devi fare, lo metto qui il tuo, devi fare una prova di un certo tipo. Sei pronto? Ti facciamo diventare di giochi.
0: Allora, diciamo quanti anni ha Samuele innanzitutto.
1: Quanti anni hai? Hai ragione, scusami Samuele.
4: 11.
1: Tattino, allora, siamo pronti. Volete venire anche voi? Venite anche voi. Allora, la canzone in questione, io ti dico qual è la canzone. Se volete venite, prego, venite. No, vieni. Vieni adesso. Come ti chiami?
5: Va bene, Daniele.
1: Daniele, ascolta, tu riesci a ripiegare questo?
0: Attenzione, spiega. Daniele, anni secondo me 25-26.
1: 24.
0: Quasi 24. Beh, sei andati nella barba che no, ti frega, Daniele.
5: Devo riuscire a ripiegarlo.
1: Devi riuscire a ripiegarlo. Spiega cosa stai facendo, perché per radio non posso vedere. Arrivo.
5: Allora, c'è una struttura.
1: Occhio l'ingegnere.
5: Una struttura rotonda,
1: sì.
5: Rotonda in forme,
1: sì.
5: E sembra una particola.
0: Particola gigante.
1: Una puntata di un divulgatore scientifico.
0: Sì, è vero.
1: Intanto
0: bello,
1: c'è lui che, se per radio si potesse, sarebbe bello far vedere i suoi occhi,
0: sì,
1: di come guarda lui. Tu riesci a piegarlo, oltre che a spiegarcelo?
5: Dai, allora,
1: si fa a richiudere?
5: Allora, potrei piegarlo facendo la forma di 8.
0: Attenzione,
5: forse
0: un altro.
5: Tre pieghe potrebbero bastare.
0: Occhio, che qui viene fuori. Aspetta, il cui è delle persone,
1: Senti,
0: attenzione.
1: Vedo che non riesci. Allora,
0: dagli uno piegato.
1: Allora
0: Daniel,
1: guarda, è meglio che tu prenda gli infradito. questi non li dobbiamo.
0: C'è un trucco, possiamo fargli vedere il trucco?
1: Il
0: così
1: trucco
0: impara anche lui.
1: Il trucco, io col microfono devi aprirlo così.
0: Ecco,
1: e poi,
0: lo chiudi e attenzione,
1: guarda,
0: magicamente hai vinto un ventaglino.
1: Bravo.
0: Grande Daniele.
1: Ciao,
0: passeggiata e buona serata.
1: Torniamo dal nostro DJ.
0: Perfetto. Allora, Samuele, scusaci se insomma è stato.
1: Ma i cialtroni sono questi. Ci fermiamo, facciamo. Adesso tu diventerai un DJ della radio. La canzone in questione è Gianna Nannini con Marrakesh. Prova a dirmelo.
4: Gianna Nannini con Marrakesh.
1: E la canzone è America.
0: Perfetto. Allora, Samuele,
1: segui,
0: imposta un po' la voce, come fosse un presentatore.
1: Impara a impostare la voce, perché con le donne devi sempre impostare la voce. Quindi non andare
0: anche
1: mai.
0: Soprattutto al telefono.
1: Se tu hai la voce che sei. Ciao, sono Samuele, tu devi sempre fare.
0: Ciao, sono Samuele.
1: Sempre più basso con le ragazzine.
0: Ok? Perfetto. Allora, Marrakesh con Gianna Nannini, America. Vai.
1: Ok?
0: Vai.
1: Lo dici quando ti fa segno lui.
0: Adesso, vai.
4: Gianna Nannini con Marrakesh, America.

0: C'è di nuovo il nostro amico Asdis, quello delle firme falsificate, che sì, secondo me è in combutta con quelli di Lossanna.
1: Tipo Pina,
0: Antonio lì con le firme, è sempre un casino.
1: Che non ti dico.
0: Allora, il caldo è quello che è, questa notte c'è stato veramente un temporale, almeno da queste parti importante, è tornato un po' di fresco, un po' di arietta, ci permette di fare il nostro consueto respiro del venerdì.
1: Di rilassare la parte retrostante del vostro corpo, fallo.
2: Sì, così.
3: Bravo.
1: Muovi gli zigomi in su e in giù. Spingi lentamente l'aria dalla parte diaframmatica verso il retro. Domani, se sarai dell'Ariete, la tua giornata sarà così. No, non è possibile.
0: Scusa.
1: Se sarai della Bilancia, incontrerai il Capricorno. Questa sarà la situazione. Rilassa le tempie. Chiudi con un dito una narice e spingi dall'altra.
3: Bravo.
1: Che suono aveva la tua fidanzata del passato? No! E adesso chiudi l'altra narice e spingi con l'altro. Guarda in alto. Guarda in basso. Aggiungi due. Mescola col colore rosso. Pensa alla tua vita passata, buttala via. Ora ripetiamo il mantra tutti insieme. Io sono.
4: Teresa,
1: io sono.
4: Teresa,
1: e aggiungeteci
4: Teresa,
1: la parola Sogra. Velocemente, Sogra.
4: Teresa,
1: io sono Sogra, Teresa, velocemente. Ripeti Sogra, velocemente.
5: Io sono Sogra.
1: No, Sogra.
5: Sogra.
1: Ancora veloce.
5: Sogra, Sogra, Sogra, Sogra, Sogra, Sogra, Sogra, Sogra.
1: Grazie.

0: scusa, ma Herbert, no, ti sei accorto che questa canzone è uguale al giro di Children, che peraltro abbiamo messo in apertura di programma? Quella roba lì.
1: Sì, è vero, bravo, giusto.
0: Beh, tanto tu sei disinteressato completamente dall'argomento, perché vedo che sei già in compagnia. Ti invidio molto perché io devo stare qui in regia.
1: Fai bene a invidiarmi perché io questa volta mi sono innamorato.
0: Lo capisco perché
1: ho un sentimento.
0: Vedo solo parzialmente quello che vedi tu in maniera così.
1: Non guardare, tu non guardare, ti io sono in compagnia di
2: Stefania.
1: Stefania e
2: Chiara.
1: E Chiara, due ragazze che sono qui a Luma oggi, tranquille. Tra l'altro, di cosa vi occupate?
2: Siamo nel mondo della cosmetica.
1: Domanda: quanto deve durare una skincare?
2: Da quale punto di vista?
1: Cioè, in tempo, la sera non si toglie tutto e si fa la skincare?
2: Sì, beh, dipende da tutti i passaggi che devi fare. Può essere da 5 minuti a mezz'ora, dipende da te.
1: Io conosco persone che passano 50 minuti con una fascia in testa
0: a passarsi. Quello, e dipende dall'età, quello però.
1: Quello dipende dall'età. noi siamo così. Allora, le nostre amiche giocheranno al Grande Babumba. Il Grande Babumba è un gioco in cui il Grande Babumba, che è il nostro stregone, suggerisce un oggetto di un personaggio. Ditemi se non sono chiaro, e voi mi fate sentire il suono di questo oggetto. Ho detto giusto, Griso?
0: Sì, più o meno.
1: Sì.
0: Puoi fare un esempio, secondo
1: allora,
0: me.
1: Allora, non lo so, per esempio, gli occhiali da sole di Mina. Tu come lo faresti, Stefania?
0: Che suono avrebbero?
1: Sento un buco.
0: Sento un buco.
1: Tu come fanno gli occhiali da sole di Mina?
0: Subito che
3: non lo so.
1: Prova, come fanno?
0: Ma dai,
1: dimmi
0: già
1: una canzone di Mina. Una canzone di Mina, come fa?
3: Io non ascolto musica.
1: Tu non ascolti musica. Allora, quindi
0: sei fortunato oggi con le interviste. Devo dire.
1: Va bene, vabbè, era per fare l'esempio. È così. Per esempio, questo buco è un errore, cioè qui è una penalità.
0: Sì,
1: però adesso
0: sì.
1: Io.
0: Quindi
1: non...
0: io toglierei un pezzo di ciabatta.
1: Io toglierei un pezzo, sì.
0: Va tagliato un pezzo di

0: in ciabatta,
1: o eventualmente meno mato il nostro sfottolino qui, quello per quello per sventagliare, che ora regaliamo. Siamo pronti, maestro? Mi puoi regalare la base?
2: Andiamo, eccola qua.
1: Ora tu sei l'asciugamanino da bidet di Marco Mengoni. Lo sai tu, Chiara?
3: Non mi viene.
2: Va bene, un applauso.
1: La griglia della doccia di Iva Zanicchi. Stefania, eri più brava prima.
3: Non lo so.
1: Chiara.
3: Non lo so.
1: Sai che non mi è mai capitato?
0: Lo so, Herbert, ma tu sei andato per. Non sei andato per coerenza, secondo
1: no,
0: me.
1: No, ma non mi è mai capitato.
0: Sei andato con il cuore.
1: Il tappetino da bagno di Piero Pelù. Non lo sai, Chiara? Guarda, guarda Griso, guarda.
0: Sì,
1: guarda.
0: Fa vedere.
1: Guarda. Guarda il tavolo dei giusti,
0: Fa vedere.
1: L'asciugamanino da bidet di Marco Mengoni, che suono fa?
2: Bravo!
1: Hai visto? Guarda. La griglia della doccia di Iva Zanicchi. Lei non lo sa. Lei lo sa, guarda. No, ce l'hai la griglia della doccia lì dove va, finisce l'acqua di Iva Zanicchi. Pensa che roba.
0: Bello.
1: Torno dalle due nostre amiche iniziali.
0: Si sono allenate nel frattempo.
1: Le tonsille di Renato Zero quando canta il triangolo.
2: Oh,
1: hai visto?
2: Brava.
1: Hai visto che c'è un progresso?
0: Avevano bisogno di tempo.
1: Questa è bella, concentrati. Il bordo della tazzina da cui ha bevuto Ivana Spagna. Non ce l'hai. Non ce l'ha, non importa, non ti preoccupare.
0: Vado. Io darei un infradito a testa alle due ragazze.
1: Guarda, il bordo della tazzina da cui ha bevuto Ivana Spagna.
4: Il bordo della tazzina.
1: Il bordo, ah, è in difficoltà il nostro Jolly, eh?
4: Ah, il bordo della tazzina.
1: Il bordo della tazzina dove ha bevuto Ivana Spagna.
4: Okay. Ah, Svegna!
0: Ma sei bravo!
1: Hai visto?
0: Adesso io non vedo.
1: Torno dalle nostre amiche, l'alito di Fedez la mattina. Chiara è bravissima, Chiara Meridano.
0: Chissà perché è brava, Chiara.
1: Ragazzi,
0: devi la verità.
1: È bravissima.
0: Sei innamorato perso di Chiara,
1: di
0: questa
1: tutti,
0: è la verità.
1: Devo dire. Basta?
0: Ma l'ultimo, voglio l'ultimo.
1: Vado al tavolo qua.
0: Vai.
1: Lo slip da mare di Umberto Smaila.
3: Che da me?
1: Perché da te?
3: Lo slip da mare
1: di Umberto Smaila. Lo senti che sale?
0: Sì, l'ho sentito.
1: Ti è sufficiente?
2: È un applauso ai nostri vincitori.

0: Medusa non ne sbagliano una,
1: e poi ustionano se li sfiori,
0: No, ma non son le Meduse, sono i Medusa. Che è un progetto di musica Deep House. Che
1: sono i Medusa.
0: Medusa. Non si dice in inglese Medusa.
1: Medusa.
0: No, si dice Medusa.
1: Si dice Medusa.
0: Medusa.
1: Medusa. Allora, è ufficiale, è arrivato un costrutto scientifico finalmente soddisfacente sul perché i cani, quando fanno i loro bisogni, ti guardano.
0: Sì.
1: È vero che ti guardano, eh?
0: Sì, sì, beh, lo so, tu li accompagni e poi quando si mettono lì e fanno le robe ti guardano.
1: È ufficiale, è arrivato un resoconto che però io svelerò dopo una sigla, maestro. Mi spiace.
0: Allora la sigla, così.
1: Ce l'abbiamo sui cani?
0: Sì, sì, sì, ce l'ho.
1: E allora facciamola.
0: Facciamo così. Allora, passeggi col cane su quel marciapiede dove tra poco lui si inarcherà. Guardandoti negli occhi.
1: Ma dai.
0: Tu vedi l'amore.
1: Sì, poesia.
0: E vedi un signore che tra sognante poi raccoglierà.
1: Mamma mia.
0: Guardandolo negli occhi.
1: Bellissima, è una poesia. Allora, la scienza era convinta che il cane in generale, anche i gatti lo fanno, ti fissano quando sono lì che fanno i loro bisogni, perché si sentono.
0: Ma io so cosa pensano i gatti quando li guardi mentre fanno. Allora, cosa guarda? Perché mi guardi? Il gatto è così.
1: Il gatto dice perché mi guardi.
0: Sì.
1: La scienza dice che il gatto ha paura, si trova in un momento di, il cane anche, di debolezza, e ha paura, e quindi, essendo in una condizione di inferiorità, di paura, controlla che tu non faccia
0: qualcosa.
1: Sì, perché
0: qualcosa. In quel momento è bloccato dalla spinta.
1: Dopo l'ultimo costrutto scientifico che...
0: Scusa, è
1: mi
0: bloccato.
1: Era sfuggita. Pensa dove arriviamo e cosa arriviamo a disquisire.
0: La scienza, questa.
1: La scienza di Harvard ha confermato che il cane guarda perché implicitamente chiede a te che sei davanti di pulirlo.
0: Anche il gatto, allora.
1: Sì,
0: quella è la lettiera.
1: Che dice, per piacere, provvedi tu.
0: Sì, quelli sono gli occhi dell'amore.
1: Sono quelli.

0: Show On.
1: Ma il cialtrone è uno stile di vita che dopo un po' diventa un comandamento. Cioè, non puoi non essere cialtrone nella vita.

0: questo è quello che è, perché alla fine non è che
1: no, cioè, adesso, è molto bella.
0: Tu
1: è
0: da
1: anche...
0: autore di Un'ora per voi, come commenteresti questo testo di Vasco Rossi degli anni Ottanta?
1: Il momento della contestazione di Vasco, ma dell'affermazione della sua personalità.
0: Ah, bravo. Perché mi devi fare il gesto dell'ombrello?
1: Perché pensavi non fossi pronto.
0: No, invece ero convinto fossi pronto. Allora non mi devi trattare male tu, eh?
1: E allora te la dico chiara. E allora farò anche We Are the Champions, mi allargherò.
0: Oh, bravo, finalmente conferma il ritorno di Herbert Cioffi alla conduzione di We Are the Champions.
1: No, confermo.
0: Prossimamente. Su Rete 3.
1: No, non confermo. Non
0: hai confermato tu adesso.
1: Non la voglio confermare.
0: Ah, va bene.
1: Invece ti voglio dire una cosa.
0: Sentiamo.
1: 26 anni fa.
0: Sì.
1: Questa settimana di luglio, prima in classifica,
0: sì,
1: c'era una canzone, sai di chi?
0: No.
1: Di Paola e Chiara.
0: Quale?
1: Vamos a bailar.
0: Esta vita nueva.
1: Vamos a bailar.
0: Esta vita nueva. Vamos a bailar. Mi hai fatto venire un'idea, sai?
1: No,
0: aspetta che la cerco due secondi.
1: Ma...
0: No, ti faccio sentire l'intro così, dovendola fare,
1: no,
0: per metto viabilità,
1: no,
0: dobbiamo farla. Hai detto una cosa e bisogna cavalcare
1: e
0: l'onda. Senti qua, allora questo è l'intro.
1: Sì,
0: così
1: è vero,
0: parte.
1: Me la ricordo.
0: Sì. Senti,
1: sì.
0: Occhio che non è facile,
1: No.
0: Qua. Ce la fai con la meteo?
1: Sì, penso.
0: E allora tra poco, meteo e viabilità, Paola e Chiara, tu chi fai? Paola e Chiara?
1: Io faccio Chiara.
0: Chiara?
1: Sì.
0: E io Paola.
1: Tu fai Paola.
0: Non so quale sia delle
1: due.
0: Certo,
1: non puoi fare Giulia, perché sono Paola e Chiara.
0: Non so quale sia delle due.
1: Allora, Paola è quella nera. E
0: ecco, quella con i capelli,
1: Chiara.
0: Quella mora.
1: Sì, quella mora.
0: Perfetto. Senti, oggi avrebbe compiuto 100 anni Piero Umiliani.
1: Oh.
0: Lo ricordiamo così.

0: È un sound che associo sempre a un momento particolare,
1: che bella,
0: della gioventù, cioè quando eravamo bambini, e questo, questa base accompagnava forse la linea, era, no? La linea?
2: Ah, work anti work
0: e anche le comiche di Ben Hill.
1: Le comiche di Ben Hill, assolutamente
0: accelerate.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Va bene, le 18 e un minuto. Siamo pronti per reinterpretare Paola e Chiara in meteo e viabilità.
3: Rete 3.
0: Allora, hai capito come l'intro?
1: Sì, l'ho capito. Sì. Tu fammi.
0: Apro il riverberino. È pronto? Herber Cioffi.
2: Allora, così?
0: No, dai, così.
1: Normale?
0: Sì.
1: Normale.

0: sai cosa dice a un certo punto?
1: Sweat.
0: Ok, sweat, non dice solo sweat, dice non riesco a dormire di notte perché sto sudando e ho bisogno di te e sto sudando, no, pensando a te.
1: Te e lei o un condizionatore?
0: Potrebbe essere un condizionatore. È vero, potrebbe essere lì.
1: No,
0: ma perché?
1: Ieri è stata una tragedia, non lo sai?
0: No, non so niente.
1: Si sono rimpallati il telefono in 5, 6.
0: Perché c'è tutta la famiglia?
1: C'è tutti, c'è un cugino, c'è il mam. Pronto?
2: Pronto?
1: Pina?
2: Sì.
1: Non come ieri,
2: Perché?
1: Perché no? Perché io devo parlare di questa cosa delle ruberie nei voli partiti dalla Svizzera?
2: È vero, sei da un letto questa cosa. Mamma. Fastidiosissima. Le persone che rubano sugli aerei. Sì. Che non si fa. Non si fa, infatti noi, io e Antonio, abbiamo iniziato il corso antifurto per aerei.
1: Cioè?
2: Noi insegniamo alle persone a non farsi fregare sugli aerei, perché uno arriva e poi ti fregano i bagagli.
1: Finalmente dalla parte della giustizia.
2: Esatto,
1: giusto?
2: È un corso pagato dal cantone.
1: È giusto.
2: E noi insegniamo, io e Antonio, le tecniche per evitare di essere derubati.
1: No, qui si parla veramente di cose atroci.
2: Sì, no, è brutto. Il problema è che succede di notte, noi quando facciamo il corso alle persone. Antonio, puoi spiegarlo tu? Vieni quando.
1: Ecco, è uno.
3: È vero. Allora, praticamente di notte, quando tu voli che ti addormenti,
1: sì,
3: che ti sei imbottito di Xanax.
1: È vero.
3: Uno è facile, è quando vero. Uno che sta ronfando, che si è preso solo Xanax,
1: ti allunghi la mano,
3: ti addormenti, sì, tu gli dai un tuffetto per capire.
1: Un tuffetto.
3: Gli dai un colpo sulla spalla, stai dormendo. Sì. Stai dormendo. E quindi.
1: E gli metti le mani nella borsa.
3: Gli sfili il portafogli, gli sfili la catenina. Gli sfili il profumo che hanno comprato all'aeroporto, queste cose qua, no?
1: Lo capisco.
3: E poi fin, vai avanti tu. La seconda parte la cura sempre lei.
2: È vero, la curo io, perché qui sono quelli complicati, no?
1: E cioè, come si fa?
2: E quelli con l'occhio aperto, che dormono con l'occhio aperto.
1: Chi è che dorme con l'occhio?
2: C'è gente che dorme con l'occhio aperto, che non si fica.
1: Con l'occhio aperto. Bello.
2: Lì c'è il trucco, tra i ladri, di fare la fotografia con la Polaroid, l'istantanea.
1: E cioè?
2: Fai la fotografia di quello che vede il signore che vuoi rapinare.
1: Sì.
2: Poi le sviluppi velocemente la fotografia, la appendi con una molletta davanti all'occhio, lui vede quello che è tutto a posto e tu ci sfili, la 24 ore.
1: Quindi lui guarda una foto.
2: Lei guarda la foto con l'occhio unico, capito? Ci sfili.
1: Con l'occhio unico.
2: Ci rubi le chiavi della Ferrari, ci rubi queste cose, le ciabattine infradito, insomma, queste sì, cose qua, no? E poi ci sono quelli complicati, quelli che dormono con gli occhi aperti tutti e due.
1: Tutti e due aperti,
2: come fai? No, perché la fotografia non funziona.
1: Non basta,
2: perché
1: uno
2: vede una foto e devi fare due foto, è complicato, no? Allora, in quel caso, la latra si finge da hostess o da steward. Vuoi spiegarla tu, Antonio?
1: Oh,
3: allora, io se faccio lo steward, arrivo, do un duffet, dice che sta dormendo. No, non sto dormendo. Si gira che le do una mano così. Sì, magari prende sonno, ancora si fa una notte di quelle brutte, no?
1: Certo.
3: Ecco, e lì quando si gira, gli sfili la 24 ore, con dentro i documenti per la lista della vendita
1: Mamma
3: dei
1: mia,
3: petroli,
1: sì,
3: la riapertura di Hormuz, tutte queste cose qua, insomma, no? Ecco, questa è la tecnica che insegniamo e che vi invitiamo a partecipare, venire, vero Pin?
2: È vero, vedete che c'è tutta la tecnica che noi vi insegniamo qui alla scuola. Mi raccomando.
1: Sì, però dovete smettere di diffondere cose che non sono legali.
2: Abbiamo detto quali sono le tecniche.
1: Queste sono legali.
2: Accendiamo l'attenzione a quelli che, insomma, devono volare.
1: La famiglia è partita?
2: La famiglia è partita, è tornata. Speriamo che non abbia preso quel volo.

0: e uno e
1: sono
0: due.
1: Sono impressionato. Sono impressionato. Scusi, mi è rimasto il microfono aperto. Queste lei cose che lo chiudo.
0: Lei se ne deve andare.
2: Scusa. Allora, sono impressionato perché ho fermato un ragazzo che è uguale all'attore amico di Frodo nel Signore degli Anelli. L'attore si chiama, ho visto, Sean Astin, e lui è uguale quando era giovane.
0: Andiamo alla conoscenza. Sì, sì. Tu ti chiami?
3: Lodovico.
0: E qui Lodovico. Con la O. Sì. Lodovico. Okay. Sai chi si chiamava Lodovico?
3: No.
0: Fra Cristoforo. Tu hai letto. Te lo ricordi? Bravo.
3: È vero, me lo ricordo, sì.
0: Vedi che roba? E c'è anche tu, voi siete amici, siete. Tu sei?
3: Pietro.
4: Margherita.
0: Che bel nome, brava. E?
4: Francesca.
0: Loro hanno altre somiglianze che possiamo ravvedere?
2: No, mi ha proprio mandato fuori di testa lui, perché ho detto è lui. Sam, nella saga è Sam.
0: Stiamo attribuendo una somiglianza.
2: Farei una fotografia e la manderei nel gruppo della radio per far vedere, ma allora, non è legale.
0: Allora, noi vi regaliamo, perché vi abbiamo fermato, sì, lo strottolino.
2: Quello che abbiamo in tutti i modi, tranne quello
0: giusto.
2: Si chiama
0: sventolino, ma per noi lo strottolino, questo sì, serve per sventagliarsi, però ci devi far vedere in diretta come si piega. Intanto descrivi quello che fai.
3: Non ne ho idea.
2: Allora devi considerare che è come
3: Rompe?
2: No, si piega apposta.
3: Vai.
0: Attenzione. Occhio. Brava.
5: Giri.
0: Dato spiega.
5: Allora lo giri come le tende del Decathlon, le prime che sono uscite.
0: Sì, per quello che
5: poi c'è. Esatto, che poi le mettevano nel furgone intere.
0: Intere perché non si ripiegano più.
5: Però la logica è questa.
0: E poi però la devi chiudere, non fare il fenomeno.
5: Allora aspetta.
0: Margherita, sei tu, vai. Tocca a te se non ci riesce.
2: C'è una tecnica, Ludovico, allora considerate il nome della nostra radio, che è Rete 3, tre pieghe,
3: allora,
2: l'hai messo via.
3: Come va piegato, girato,
2: così,
3: inserito,
2: bravo Sam.
3: All'interno.
2: Bravo, allora, Sam, vedi? Riuscito. Grande.
0: Pensa, per
2: vedi?
0: Metà lo stava spaccando, pur di filarlo. Beh, tutti simpaci, devo fargli fare ancora qualcosa. Ragazzi, regaliamo lo strottolino.
2: No, li lasciamo alla passeggiata serale, all'aperitivo. Grazie mille. Grazie. Ciao Sam, salutaci Frodo.

0: senti anche già il nome del progetto, che bello, è Juste, Jacques Style et Jean.
1: Allora, la situazione sta precipitando. Facciamo un minimo di deontologia seria. Se volete venite a trovarci, noi siamo a Luma, però tutti voi ci state ascoltando in tutta la Svizzera italiana e non solo, dove volete voi. Ci sono due ragazzi che sono l'emblema dei cialtroni. Questi sono due cialtroni.
0: Allora, sono d'accordo con te.
1: Tu ti chiami?
2: Giuseppe.
3: E tu? Leonardo. E io Bobo.
1: Bobo. Allora, Giuseppe ha fatto la preghiera di non parlare, perché Giuseppe sta in piedi a fatica.
0: No, dai, non dire. Ha preso caldo. Ha preso troppo caldo.
1: Hai caldo, come stai?
2: Ma benissimo, veramente da Dio.
0: Ottimo. Bene, cioè, però... è arrivato, si sta rilassando.
1: Giuseppe, 9 per 9?
2: 10.
0: Vedi, perfetto, mi sei rilassato. Vedi, non è importante.
1: Tu volevi salutare qualcuno?
3: Sì, vorrei salutare tutti quanti che mi conoscono.
0: Bello, bello, una classica, una grande classica. Sì.
3: Niente pubblicità. Comunque
1: ci sta. Loro hanno esordito. No,
0: vorrei riassumere, vorrei salutare tutti quelli che mi conoscono. Comunque
1: ci sta
0: e voilà.
1: Ci sta. Ma pensate che prima di andare in onda hanno proprio detto: noi il gadget non lo vogliamo.
0: Perché vogliono il caldo.
3: Lo voglio, ma non lo vuole perché alla fine lo do al cliente e poi lo regalo al cliente.
1: Sentite come sono
0: estroverso.
1: Lo voglio.
0: Ma lui di origine ispanica? Comunque.
1: Tu sei di origine ispanica?
3: No, sardo.
0: Sardo. Vabbè,
1: siamo lì,
0: è uguale. Pochi chilometri.
1: È la stessa cosa che aveva detto.
0: Non fare così, che poi incidenti diplomatici.
1: Dammi lo stoccolino, guarda.
0: Voglio, sono proprio curioso di vedere Giuseppe se riesce a chiuderlo.
1: Bravo, sì. Giuseppe, spiega quello che fai mentre provi a chiuderlo.
0: Dai, spiega. Senza parolacce, questo, Giuseppe.
1: Vai. Okay. Cosa fai? Prova a chiuderlo. Vai.
0: Allora, devi chiudere.
2: Cosa faccio?
1: A posto così. A posto così.

0: ce ne stanno.
1: Ah sì, ci sta su anche a buona new drug. You lose the news, un sacco di no, va chi c'è?
0: No, non sono
1: grande.
0: Pronto.
1: Dai, che piacere ritrovare qui a Lugano chi? Marittima per la sigla di The Charlton of the Day, signore e signori, chi? Anche i presenti, giratevi tutti perché è arrivato Alan Sorrenti. Grande Alan, come stai?
2: È abbastanza bene.
1: Hai mantenuto la voce giusta però, no?
2: Sì, sì, ce l'ho sempre avuta alta.
1: Sì, così. Ma l'hai allenata come fece Michael Jackson tempi remoti?
2: No, io avevo la vita normale.
1: Ok.
2: Ma un giorno mi si è chiuso nella porta per sbaglio.
1: No, non raccontiamo cosa è successo.
2: Così,
1: ok, allora, perfetto. Ci canteresti la sigla del Charlton of the Day?
2: Sì, volentieri.
1: Vai!
2: Charlton of the Day.

Bologna supera di 3 punti il limite del test alcolemico, ma si giustifica dicendo: ho messo troppo aceto nell'insalata.

0: e Armand van Helden sono gli autori di questa canzone, che prende un sample da una canzone degli anni 80 di Jackie Graham, che era Round and Around, canzone che spesso e volentieri possiamo sentire anche la domenica mattina dalle 9 su Rete 3, si chiama We Are the Champions.
1: Lo spiega canzoni.
0: Sì, ma non mi devi trattare sempre male.
1: Ma non è vero, io non tratto mai male, anzi adesso ti dispenso un consiglio importante. Parliamo del caldo, che è al centro dei dibattiti di tutto. Tutti stanno parlando del caldo.
0: Ragazzi, ci siamo accorti che è un anno un po' anomalo rispetto a
1: quei temporali anomali.
0: Sì,
1: perché...
0: sì. No, ecco, ieri mi sono affacciato alla finestra e ho visto veramente un putiferio.
1: Guarda, io ho una macchina da buttare. Lo era già prima, mi hanno fatto segnalare.
0: Secondo me è migliorata con la grandi la tua macchina, vorrei dire. È più artistica.
1: Io ho cercato solidarietà oggi, l'ho raccontato e mi hanno approcciato dicendo: "Dio, allora chi se ne frega?". Cioè proprio vengo trattato male con le macchine.
0: Beh, con quella macchina lì sei trattato male forza, voglio dire.
1: Quando fa caldo, qual è la risoluzione? Cioè,
0: la tua macchina è una uno scola pasta.
1: Sì,
0: c'è quella forma lì. Adesso c'è anche i buchi.
1: Adesso ha delle ammaccature.
0: Puoi togliere il cofano e scoli la pasta.
1: Lo posso togliere perché è conciato male. Allora, se fa troppo caldo, di notte, di sera, e sei accoppiato.
0: Cioè che hai una compagna o un compagno, insomma, no?
1: C'è una soluzione.
0: Sì?
1: Contro il caldo si può chichigliare.
0: Ma veramente?
1: Però voglio una sigla prima.
0: Va bene, proviamo, vediamo. Potrebbe essere questa qua, tipo: che caldo.
1: Sì.
0: Quello che vedo.
1: Sì.
0: Quello che sento. È caldo.
1: È caldo, sì, c'è caldo.
0: Quel caldo che annebbia.
1: Annebbia.
0: Anche di noi.

0: Sai che c'è?
1: Che c'è? Ma mi raccomando, su, dai, che c'è?
0: Ma sì, dai.
1: Cosa? No, capito, sì, il senso è quello. Allora, la stagione estiva provoca molti problemi del sonno. Il caldo non permette alle persone di dormire. Io, per esempio, non ho l'aria condizionata, uso soltanto una piccola ventolina ricaricabile.
0: Sì, ma perché sei un taccagno,
1: sì,
0: e hai paura di andare a spendere quei 4 soldi di investimento per dormire meglio la notte. Perché ormai, ragazzi, è vero. Dai.
1: È vero.
0: Non puoi, poi tu, se non sbaglio, dormi nel piano di sopra.
1: Che è ancora più caldo.
0: Certo, mi ha detto ieri Herbert Cioffi che la temperatura 31 gradi.
1: 31, 36.
0: Ma come
1: mi sono girato come una lince.
0: Cioè, le notti tropicali vengono chiamate così quando la temperatura di notte passa i 25 gradi.
1: Mamma mia,
0: capito?
1: Io?
0: E tu praticamente stai dormendo,
1: vi do un rimedio infallibile.
0: Sentiamo.
1: È un ragazzino che ride.
0: Sì.
1: Non sentirlo tu questo rimedio. Gio, non sentirlo, neanche ci è venuto a trovare anche il nostro ascoltatore.
0: Salutiamo Gio
1: che è qua appostato.
0: Gio Di Maggio, salutiamo.
1: Gio, come affronti il caldo notturno? Tu cosa fai?
2: Allora, prima di tutto mi spoglio totalmente.
1: Che non è uno spettacolo, va bene, ma sei solo.
2: Esattamente, sono
1: okay,
2: solo.
1: Ok, sì, ti spogli completamente. Poi?
2: Ventilatore fisso sulla schiena.
1: Proprio.
0: Ma non fa male?
1: Lo consigliano.
2: Consigliano con l'aria condizionata che io ho.
0: Accesa.
2: Sì, impostata a 16 gradi.
0: Sulla testa?
2: Sì,
1: certo.
2: A monte del ventilatore, quindi il ventilatore prende l'aria a 16 gradi, ma spara diretta sulla schiena.
0: Capito, quindi c'è la della tecnica.
1: Vabbè, grazie, Gio.
0: È veramente simile alla mia, perché io lo split del condizionatore ce l'ho fuori dalla camera, perché sennò parlo come Maria Catena. Però c'è un ventilatore che prende quell'aria e la spara nelle camere.
1: Ma ragazzi, siete
0: ragazzi, e uno deve dormire di notte.
1: Che basterebbe chichigliare e si risolve tutto, perché pare che abbassi la pressione e un vasodilatatore la temperatura corporea scende di 3 gradi.
0: Di 3 gradi.
1: 3 gradi, non è un caso. Io d'inverno l'ho fatto una volta, mi hanno trovato cadavere freddo perché si scende di 3 gradi. Quindi dovete fare questo, smettetelo con il condizionatore.
0: Bugiardo, è un grande consiglio,
1: Sì.

0: questa ci canti Vogue di Madonna.
1: È un'altra. Sì. C'è un remix venuto.
0: Sì. Vabbè, salutiamo i Paris Latino è la canzone e Bandolero era il nome del gruppo o è l'inverso?
1: Bandolero.
0: Era Bandolero il gruppo e Paris Latino la canzone. Stasera la TV. Anche quella da We Are the Champions.
1: Oh, l'hanno chiuso, fanno cip cip.
0: Ma hai detto che lo conduci tu questa domenica?
1: Dopo no, domani, no, domani, no,
0: ho sentito. C'era in aria, sai quello che doveva condurre? Forse al raffreddore. E ho sentito, chiamate Herbert Cioffi dal picchetto, capito? Perché no. Pronto.
1: Bravo.
0: Sì. Che distrazione. Tanto salutiamo le iniziative numerose che passano qui davanti al nostro Ciringuito, è sempre un piacere.
1: Ma io vi consiglio un film per un pubblico abbastanza maturo di 92 minuti con Jeanette Birichi, con
0: Birichi.
1: Birichi.
0: C'era una canzone sulla Birichi.
1: E cioè?
0: Birichi, Birichi,
1: Birichi. E poi c'è Peter Dogg,
0: Dogg.
1: Christian Saltini e John Franculli. Sono belli, sono come cognomi buoni. Per chiudere.
0: No, aspetta, il terzo chi era?
1: Franculli.
0: Sentrini. È cambiato, eh?
1: Sì,
0: l'hanno corretto adesso sul testo.
1: Ambientato a Las Vegas, certo. Vi faccio sentire il trailer.
0: Mai visto?
1: Oh, che schifo!
0: Ma come fai ad andare in giro con i pantaloni così?
1: Beh, non hai visto i calzini?
0: No, li ho visti, no, li ho visti a pelo proprio, è stato incredibile. No, ma poi il vestitino così.
1: Ma fatti deve... la barba, poi tutti i peli sguigli.
0: Sì,
1: ma no!
0: Ma che capelli quell'altro? Ma fatti un trapianto, voglio dire, no?
1: Porcheria!
0: Ma no, c'è.
1: Ma lavati qualche volta.
0: No, guarda quello con la maglietta con la luna! C'ha la luna sotto la maglietta! Che roba terribile! Ma questo con i piedi nudi, mutande?
1: No, vabbè, ma mettitelo un paio di infradito,
0: ma,
1: ragazzi, no.
0: Ma guarda quello dentro il cassarate, come bianco, ma prendilo un po' di
1: ma
0: sole,
1: dai,
0: no?
1: Ma
0: guarda,
1: la pancia in su. Cose molto cattive. Questa sera RSI La 1 alle 20:50.

0: che
1: nonostante
0: bella canzone.
1: È bella, stupenda. Anche questa può appartenere sia a We Are the Champions, no, ma anche a Un'ora per voi.
0: No. Ma come no? Tolta da un...
1: Millantatore.
0: Vi invito ad ascoltare Un'ora per voi, che certo, è la domenica all'una.
1: All'una.
0: È giusto.
1: Lo spostano, mi hanno detto, dalle 8 alle 9, perché poi tu arrivi e fai We Are the Champions.
0: Sì, fanno Domenica Cioffi.
1: Esatto, la Domenica Cioffi, il grande.
0: Vai, la dedico a questi tavoli meravigliosi di Lugano Marittima.
1: Oh, che bello.
0: E tu sei bravissimo, no, e falla con quel francese lì.
1: Ma chambre à la forme d'une cage.
0: Oddio, si sono seduti vicino a noi delle belle ragazze.
1: Le soleil passe sombra par la fenêtre.
0: Stanno parlando con delle altre ragazze.
1: Les chances à ma porte comme le petit soldat qui veut me prendre.
0: E noi chiediamo un pochino di considerazione.

0: finita anche questa settimana.
1: Papà?
2: Eh?
1: Le cialtroni sono finite?
2: Ouais.
3: Ci sentiamo lunedì, se volete, a partire dalle 17. Se ci siete ci fa un sacco piacere. E invece Pippo va in vacanza.
0: No,
3: va in vacanza.
4: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dalla storia.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 19:01. Buona serata, buon venerdì e buon inizio di fine settimana.
0: Rete 3.
1: La meteo dice che questa sera al nord e lungo le Alpi la nuvolosità sarà variabile. Ci saranno dei rovesci, dei temporali localmente anche forti. Nella notte si vedrà un'attenuazione delle precipitazioni e una diminuzione della nuvolosità. Al sud i cieli resteranno invece sereni e domani al sud tempo prevalentemente soleggiato con tendenza al vento da nord e al nord almeno in parte soleggiato con ancora qualche rovescio temporale pomeridiano. Le temperature massime al sud saranno sui 32 gradi, al nord tra 25 e 27 gradi. Andiamo ad aggiornare il bollettino di Via Swiss, la situazione è ancora piuttosto intensa, ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Bellinzona Sud e la Galleria del San Salvatore in direzione sud, sempre sulla A2 tra Coldrerio e Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia, da Agno verso Caslano, congestionate anche tutte le maggiori vie di accesso alla città di Lugano e ancora da Sant'Antonino verso Quartino. Al San Gottardo, al portale nord della galleria, ci sono code di 5 km a partire da Amsteg con conseguenti attese fino a 50 minuti in direzione del Ticino. Al portale sud le code sono di 2 km a partire da Quinto con attese di 20 minuti in direzione di Lucerna. La corsia preferenziale Cupra è aperta. Le entrate autostradali di Göschenen e Airolo sono chiuse in direzione della galleria e questo è quanto. Mi raccomando, siate prudenti e restate aggiornati.
0: 3 News.
1: A poche settimane dalle dimissioni del premier britannico Keir Starmer, il partito laburista ha scelto Andy Burnham quale suo subentrante e nuovo leader. All'ex sindaco di Manchester, che lunedì verrà ufficialmente eletto primo ministro, spetterà il difficile compito di ricostruire un partito diviso e di contrastare la crescita di Reform UK, la destra rampante di Nigel Farage. Germania e Francia intendono rafforzare la cooperazione in ambito di difesa e sicurezza, cooperazione che darà vita anche a un'esercitazione nucleare congiunta. È quanto emerso dal vertice in programma a Colonia, che ha visto il padrone di casa, il cancelliere Friedrich Merz, incontrare il presidente francese Emmanuel Macron, concordata pure una maggiore cooperazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale, dei satelliti e della politica commerciale. Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono pura invenzione. La Cina ha respinto le accuse di interferenza nelle elezioni presidenziali americane del 2020, accuse che Trump ha espresso ieri sera in un discorso televisivo alla nazione, parlando dell'acquisizione illecita da parte della Cina di 220 milioni di file elettorali statunitensi. La posizione cinese è stata segnalata in conferenza stampa da un portavoce del Ministero degli Esteri cinese.
0: Rete 3 Sport.
2: Vittoria svizzera alla Tour de France. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Iniziamo subito allora dalla Grand Boucle con Mauro Schmidt, lo zurighese impostosi nella 13ª frazione, sviluppatasi principalmente in Alsazia e ricca di fughe, quella vincente piazzata nella discesa del Grand Ballon dalla coppia formata da Schmidt ed il colombiano Tejada. I due ad una ventina di chilometri dall'arrivo si sono staccati dal gruppo di testa per non farsi raggiungere. Volata 2 a Belfort, vinta appunto dalla nostro Mauro Schmidt. Da segnalare, era da 6 anni che la Svizzera non vinceva alla Tour de France, l'ultimo era stato il bernese Marc Hirschi. A livello di generale nulla è mutato, il gruppo della maglia gialla si è attardato di oltre 8 minuti, Tadej Pogacar vestirà la maglia gialla anche domani, 3 minuti e 36 da difendere sempre su Vingegaard. e 4.06 su Evenepoel. Veniamo al tennis, poco ricco qui di soddisfazioni il torneo di Gstaad per gli svizzeri, con anche Daniel Stricker che in soli due set è stato eliminato nei sedicesimi dal kazako Shevchenko, impostosi a 7-6, 6-2. Eliminato anche Casper Ruud, vincitore nel 2021 e 22, il norvegese è stato estromesso da Juan Manuel Cerundolo nei quarti.
0: Le fatine dei dischi presentano Alpha Generation.

Yeah. 40 gradi all'ombra, sta macchina è una tomba. Faccio un giro di ronda, il sole picchia come ronda. Farò una vasca addorso, traccio l'estate addosso. Quindi levatevi dal cazzo che mi state addosso. Odio il fanatismo, odio il gran turismo. Psicoterrorismo, vaccini, autismo. Chimico come sci e fumo questo e dopo andiamo. Un'altra estate merda che facciamo? Vabbè, balliamo.

stato. Non avere paura, non restare nell'ombra. Allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo. Chiedilo Arianna che facciamo. Vabbè balliamo.

ballare sotto l'acquazzone, prenderò l'estate per distruggerla in una canzone. La vita è bella ma alla fine muori, è sempre l'ultimo giorno d'estate e sono chiuso fuori. Estati d'animo, sento il richiamo, un'altra estate, merda che facciamo? Balliamo?

avere paura, non restare nell'ombra, allaccia la cintura, sto concerto una bomba. Dicono là è grande, ma noi che ne sappiamo, chi di lui Arianna che facciamo?

0: Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia. It's
1: time for Mix Parade. Anche a luglio, in piena estate. Ciao a tutti, Alessio Rigoni, a.k.a. DJ Sterky. Buone vacanze a chi sta godendo del tempo libero, giusto e meritato. Mettetevi comodi e preparate il nastro magnetico, la cassettina, perché oggi facciamo un salto temporale pazzesco. Destinazione 1981. Cioè, ascolteremo i Soft Cell, John Jett, Alberto Camerini, Jackson's, Men at Work, Franco Battiato, King Kans e tanti altri. Il top del top. Un anno incredibile dal punto di vista culturale, tecnologico e di costume. Mentre nei cinema di tutto il mondo fa il suo debutto un archeologo con la frusta destinato alla leggenda, Indiana Jones e i predatori dell'arca perduta, e nelle sale giochi si consumano i polpastrelli sul primissimo Donkey Kong, la tecnologia cambia per sempre le nostre vite. IBM lancia sul mercato il primo personal computer, il modello 5150, e negli Stati Uniti nasce una televisione che trasmette solo video musicali, una certa MTV, che rivoluzionerà il modo di consumare la musica. E in Svizzera il 14 giugno dell'81 è una data storica, il popolo approva in votazione federale l'inserimento nella Costituzione dell'articolo sulla parità dei diritti tra uomo e donna. Nel frattempo, sulle strade elvetiche si viaggia spediti grazie all'apertura completa dell'autostrada A2, che passa anche ovviamente nel Ticino. Insomma, il mondo correva veloce e la colonna sonora di quell'anno non era da meno. Allacciate le cinture. Questa è la classifica dei successi che facevano ballare e sognare nel 1981. E apriamo con un grande pezzo dei Soft Cell. Tainted Love.

Benvenuti nella Mix Parade del 1981 con DJ Sterky e Tainted Love dei Soft Cell con Mark Almond. Ragazzi, che sound, portatori sani di elettropop. I Soft Cell sono volati alla posizione numero 2 in Svizzera e hanno conquistato la vetta assoluta numero 1 nel Regno Unito, anche se per molti è il brano simbolo di sti due ragazzi. Si tratta in realtà di una cover, l'originale fu registrato nel 1965 dalla cantante soul americana Gloria Jones, che è assolutamente un pezzo clamoroso anche quello, quella versione lì, quella originale. Mark Almond e David Ball ne comunque presero il ritmo e lo trasformarono in un inno new wave che venne ballato in discoteca anche dalle nostre parti. A proposito di discoteca, si balla ancora oggi I Love Rock and Roll di John Jett, quella canzone, una carica di energia pura che ha dominato le classifiche mondiali e si è presa di diritto la numero uno nel Music Poll dedicato al meglio del 1981, celebrato con voi, pubblico di Rete 3, a metà dell'ottobre 2021. Voi l'avete decretata la numero uno del 1981. E dietro il nome d'arte di John Jett si nasconde John Murray Larkin, storica chitarrista e cantante originaria della Pennsylvania, icona totale del rock al femminile, una delle pochissime mosche bianche con la chitarra in mano al femminile, prima con le Runaways e poi con Black Hearts, ma adesso l'ascoltiamo, raga, eccola qua, è questa.

grande pezzo ancora per i DJ set da carnevale, roba del genere, anche per DJ Sterky, certo, certo, non manca mai, anche perché poi c'è questo ritmo troppo forte, synth pop, robot, robot. Alberto Camerini, un mito, tra l'altro l'avevo anche registrato, l'avevo anche intervistato tempo fa, no, 20 anni, no, troppo tempo fa, veramente. E aveva lasciato, diciamo, il filone dance per cose più etniche brasiliane, che lui è nato a San Paolo, quindi aveva quella cosa, quell'anima lì dentro di sé, ma quando faceva rock and roll robot non si sentiva mica tanto il Brasile. Numero 3 dei singoli in Italia, siamo sempre nel 1981, l'anno della Mix Parade di oggi. Passiamo adesso ai Jacksons, Can You Feel It? Un'altra hit incredibile, un pezzo che infiamma le piste da ballo europee e agguanta la posizione numero 6 nel Regno Unito. E questa traccia vede un giovanissimo Michael Jackson collaborare fianco a fianco con i suoi fratelli, appunto i Jacksons. E il brano è celebre anche per il suo iconico videoclip pionieristico per l'uso degli effetti speciali dell'epoca. Ricordiamo che nell'81 è nata MTV, e quindi hanno cominciato tutti a smanettare, a fare i videoclip, e tra i primi ci fu proprio Michael Jackson, qui con i Jacksons, ma poi con Thriller, vabbè, fece il videoclip più iconico di sempre. Peccato che MTV poi, in questi anni, forse l'anno scorso, hanno chiusa quella dei video, è rimasta quella delle minghiate, dei reality. Eccola, Can You Feel It? Questa è la Mix Parade con DJ Sterky.

Nella Mix Parade pubblicata a fine 81, la canzone esplode globalmente diventando la numero uno assoluta nei singoli in Svizzera nell'82. Una ventata direi di freschezza pop rock che arriva direttamente da Melbourne, band australiana, inserito nel testo una sfilza di riferimenti ai costumi locali come il celebre panino alla Vegemite. Ma passiamo a Bandiera Bianca, Franco Battiato, un'altra canzone che veramente mi strappo tutti i capelli, i vestiti, cioè veramente pelle d'oca. Un album che è un capolavoro, permettetemelo, ma non devo neanche dirlo, la voce del padrone, che diventa immediatamente un cult radiofonico, un successo di vendita in tutta l'area italofona del globo terracqueo. E con la celebre citazione sul ponte svento la bandiera bianca, presa in prestito dal poeta risorgimentale Arnaldo Fusinato, il grande Battiato firma una delle sue più acute e ballabili satire sul consumismo e sulla società del tempo. Poverino, chissà cosa penserebbe del 2026. Già non era proprio in formissima gli ultimi anni, non era proprio felice di come stava andando il mondo.

0: Gales Band con Centerfold, un riff di tastiera e un ritornello indimenticabili che portano il brano fino al numero 4 della classifica dei singoli in Svizzera, con cifolata finale, bella. E sono americani, venivano dal Massachusetts ed erano capitanati dal carismatico chitarrista John Gales, noto semplicemente come appunto Jay Gales. Il testo racconta con ironia la sorpresa di un uomo che ritrova il suo amore dei tempi della scuola sulle pagine di una rivista per adulti. Passiamo a un'altra bomba degli anni 80, dell'81 per la cronaca, Bette Davis Eyes, Kim Carnes. Mamma mia, raga, poi fecero anche una versione dance negli anni 90 che ebbe ancora più successo. Beh, questa qui dell'81 è un successo planetario clamoroso. Conquista la numero 2 nel Music Poll, quindi è il pubblico di Rete 3 che, quando abbiamo fatto il sondaggio sul 1981, lo mette alla seconda posizione. Bravi. Ed è stata la numero 1 assoluta nelle classifiche svizzera, italiana, statunitense, francese, germanica, tedesca, spagnola, norvegese e sudafricana. Quella di Kim Carnes, però, è la versione più famosa, ma non è l'originale. Il brano fu scritto nel 74 da Donna Wace e Jackie DeShannon e pubblicato da quell'ultima nel 1975 con un arrangiamento più country pop. La Carnes lo ha reso un classico immortale grazie alla sua inconfondibile voce graffiante e i sintetizzatori. Questi.
1: It's time for Mix Parade.

Pino Daniele, un manifesto del movimento Napoli Power, movimento nato a Napoli tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 80, che ha messo insieme, grazie soprattutto al dopoguerra e militari americani che portavano a Napoli dischi blues, rock e jazz, appunto blues, il funk, il jazz, il rock americano, con la tradizione napoletana più sentimentale, mediterranea e melodica, e quindi è venuta fuori sta roba qua. Il simbolo assoluto del Napoli Power è Pino Daniele, lui, ma anche Tony Esposito, Enzo Vitabile, Tullio De Piscopo, James Senese, i Police no, ma li ascoltiamo perché anche loro hanno avuto un grande successo nel 1981, non solo, l'81 è l'anno che stiamo analizzando oggi nella Mix Parade con DJ Sterky. Qui abbiamo Spirits in the Material World, un successo d'autore che si piazza al numero 12 del Regno Unito e conquista la posizione 4 in Francia, che è tratto dall'album Ghost in the Machine. Il brano è guidato da un particolarissimo riff di sintetizzatore suonato in levare, in pieno stile reggae ska. Lo sentite? Ah, ah, ah. Uno dei marchi di fabbrica di questi tre ragazzi capitanati da Sting.

Vai, sfuma, sfuma, sfuma. È così, è così. Se c'è una cosa brutta degli anni Ottanta è la sfumata finale, lunghissima. Era così, non niente da fare. Non so se era l'etichetta discografica o chi per i cantanti sfumava le canzoni. Però è possibile che gente che fa concerti, per esempio i Police, non avessero creato anche il finale delle canzoni. Eppure in radio erano tutte fade. Mi sto lamentando. No, buon sabato a tutti, questa è la Mix Parade. No, fa ridere perché veramente c'è oggi è inconcepibile, come sono inconcepibili le canzoni di 4 minuti nel 2026. Comunque, Don't You Want Me è un successo incredibile degli Human League, che in Svizzera raggiunge la posizione numero 4 dei singoli più venduti, mentre in Italia si attesta soltanto alla numero 15. Fu il classico successo non voluto, il leader della band, Philip Hockey, pensava che la canzone fosse troppo commerciale, bravo, aveva ragione, e la odiava a tal punto da non volerla pubblicare come singolo. Diventò il loro più grande successo commerciale, lo sappiamo e la balliamo ancora adesso nelle feste in generale e in particolare quelle anni 80. Ma adesso, ladies and gentlemen, I We Seen That Face Before è una canzone che tra parentesi vede anche un sottotitolo, Libertango. Forse non vi dice niente. Se vi dico Grace Jones, allora sì, atmosfere magnetiche, sensuali, ipnotizzanti. Beh, questa cosa ha ipnotizzato gli abitanti della Svizzera dell'81, spingendo il singolo fino alla posizione numero 9. Il brano è una straordinaria reinterpretazione in chiave reggae new wave di, appunto, Libertango, il capolavoro del 74 del maestro del tango argentino Astor Piazzolla, registrato proprio a Milano. Questa, mamma, che stupendezza sulle frequenze di Rete 3. Anche le intro da 58 secondi sono assolutamente bandite nel 2026. E allora godiamoci questo viaggio di un'ora nel 1981.

0: quanto era avanti Garbo, quanto era avanti con tutti questi suonini, queste atmosfere. È l'81, raga, cioè suonini synth alla Kraftwerk. D'altronde, ragazzi, Garbo, a Berlino va bene, un punto di riferimento per la scena della New Wave italiana, un grande successo di critica, un forte riscontro nei club alternativi. Ancora oggi, devo dire, se ce ne sono ancora di club che fanno questo sound così bello dark. E con questo brano e l'omonimo album d'esordio, Garbo cattura perfettamente le atmosfere mitteleuropee, tardo settantine, diciamo così, fortemente influenzate dal periodo berlinese di David Bowie. Ma appunto ci buttiamo dentro anche i Kraftwerk, tutti questi sperimentatori pazzeschi, ed è finita! Anche oggi il nostro viaggio nel tempo da brivido, da pelle d'oca, si conclude qui. Abbiamo riascoltato i sintetizzatori, le chitarre graffianti, i ritmi che hanno reso il 1981 un anno leggendario per le frequenze di tutto il mondo, canzoni che sono nate oltre 40 anni fa ma che sono rimaste incise nella carne di chi le ha vissute quegli anni. Io vi ringrazio per essere stati in nostra compagnia, da tutta la redazione di Rete 3 un grandissimo saluto, continuate ad ascoltarci per favore e come sempre keep on rocking. Ciao a tutti, alla prossima puntata di Mix Parade con DJ Sterky.
1: Mix Parade every Saturday, dalle classifiche di ogni tempo le canzoni che hanno fatto la storia,
2: che hanno fatto la storia.
1: It's time for Mix Parade.
2: Mix Parade.
1: Rete 3.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

0: to what's golden. On the stage I reach and I'm rolling.
1: Zurigo è tremenda oggi la situazione, parrebbe, perché gli appartamenti costano un sacco e è difficile trovarne di liberi, tanto che si è arrivati a guardare la pagina funebre per capire gli appartamenti che si liberano. Non sto scherzando, è diventato un modo di agire. Tu guardi la pagina dei morti, prendi nota della persona deceduta e ti rivolgi poi al registro fondiario per capire chi è il proprietario della casa e fai domanda così alla cieca.
2: L'associazione dei proprietari immobiliari svizzeri ricorda alcuni principi di base per tifare ma con moderazione e ci ricorda una serie di regole.
3: Come gli orari di riposo locali e il dovere di rispettare la quiete dei vicini vadano comunque sempre rispettati.
2: Giusto!
3: Di conseguenza consigliano di tenere il volume del televisore a livelli non percepibili al di fuori della stanza in questione, così come sconsigliano invece di spostare la TV all'esterno dell'abitazione,
1: sì,
3: per esempio sul balcone. Il tifo sull'orlo del divano o un grido di giubilo anche durante gli orari di riposo sono concessi.
2: Ecco,
3: lo stesso
2: bene.
3: Non si può dire però per musica alta e schiamazzi ben oltre la fine della partita.
2: Vero.
3: D'altro canto, per l'uso disinvolto del clacson a tarda sera nei tradizionali caroselli.
1: Ma i pom chips posso mangiarli almeno mentre guardo la partita?
4: Ho bisogno almeno di un motivo che mi faccia stare bene.
5: State ascoltando Parzialmente Scremato. Rete

0: Il Radio Giornale.
1: Ben ritrovati da Alberto Andreani. Difficile per il Ticino accogliere la richiesta piemontese di liberare più acqua per l'agricoltura che soffre. La situazione è tesa anche nel cantone, con bacini artificiali ai minimi degli ultimi 10 anni. Timori nei grigioni per il livello del Lago Bianco. Andy Burnham sarà da lunedì il nuovo premier britannico. L'esponente laburista, appena nominato alla testa del partito, succede al dimissionario Keir Starmer. Sempre più frequente anche in Svizzera l'arrivo di polveri desertiche del Sahara, solo parzialmente schermate dalle Alpi, polveri che possono avere ripercussioni sulla salute. E nel ciclismo, vittoria elvetica al Tour de France come non accadeva da 6 anni. Mauro Schmidt si è imposto nella 13ª tappa con arrivo a Belfort. In apertura di Radio Giornale, la risposta del governo ticinese alla richiesta della regione Piemonte sull'emergenza per l'agricoltura, aumentando il rilascio di acqua dai laghi artificiali, una domanda che non potrà essere soddisfatta visto che la siccità sta colpendo anche la Svizzera. Sentiamo Romina Lara.
2: Una risposta diplomatica, sì, perché se da un lato viene ribadito il principio, la necessità di collaborare per una gestione parsimoniosa dell'acqua, dall'altro il governo mette le mani avanti. Anche la Svizzera è alle prese con la siccità. Difficile quindi poter soddisfare la domanda di un aumento dei flussi per sostenere il Piemonte. Il consigliere di Stato Norman Gobbi.
3: Ad aiutare siamo sempre pronti, però è evidente che in tutto l'arco alpino le precipitazioni invernali e anche durante la primavera, in questo inizio d'estate, sono state scarse, sono quasi nulle.
2: Quindi una risposta, diciamo, negativa nonostante una volontà di collaborare.
3: Non abbiamo altra scelta, da un lato perché anche i nostri bacini idrici in montagna sono sotto la media decennale, quindi prioritario per noi anche garantire l'approvvigionamento del paese dal punto di vista energetico ma anche idrico. Ricordo che però uno dei problemi che hanno anche le regioni a noi vicine è la grande dispersione d'acqua e quindi la risorsa acqua deve essere gestita in maniera parsimoniosa, investendo anche sulle infrastrutture.
2: Con il Po ai minimi storici che mette in pericolo la produzione agricola, la richiesta del Piemonte si scontra d'altra parte con il regime delle concessioni che vede la gestione delle acque in mano a operatori privati e pone vincoli precisi.
3: I bacini idroelettrici non sono dei serbatoi d'acqua potabile o agricola per la Pianura Padana, sono principalmente vincolati all'approvvigionamento energetico del paese.
2: Se l'emergenza idrica dovesse in futuro riguardare l'acqua potabile, il governo si dice pronto ad attivare a sostegno del Piemonte uno dei potabilizzatori, che sono unità mobili presenti in Ticino e in altre 2 regioni svizzere. Intanto anche a sud delle Alpi la situazione idrica resta monitorata costantemente.
1: E anche nei grigioni la siccità preoccupa i gestori degli impianti idroelettrici. Il Lago Bianco, sul passo del Bernina, si trova ai minimi degli ultimi 20 anni. Secondo Repower, l'attuale livello avrà effetti negativi sulla produzione elettrica invernale. Un altro agente della Polizia Comunale di Lugano è stato riconosciuto colpevole di abuso di autorità. Il caso si aggiunge a quello dei 2 poliziotti condannati per aver picchiato un venditore di rose pakistano 11 anni fa. I nuovi fatti riguardano un controllo nell'ambiente della prostituzione risalente a ottobre. L'atteggiamento dell'agente è sfociato in un decreto d'accusa che lo condanna a una pena pecuniaria sospesa e al pagamento di una multa. La decisione non è stata impugnata dall'uomo ed è pertanto definitiva. Per la pagina estera, Andy Burnham succederà lunedì al premier britannico Keir Starmer. Già sindaco di Manchester, Burnham è stato nominato nuovo leader del partito laburista, il che gli apre la strada verso il numero 10 di Downing Street. Sulle sfide che lo attendono sentiamo il contributo da Londra di Loretta Dal Pozzo.
4: This is a proud moment you have given me.
5: Mi avete regalato un momento di grande orgoglio e di forte emozione. Andy Burnham nel suo primo discorso da leader del Partito Laburista e primo ministro designato.
4: But it is one for which I am ready.
5: Ma è un momento per il quale mi sento pronto, pronto a guidare il partito, ha continuato tra gli applausi entusiasti dei membri del suo partito riuniti in una conferenza straordinaria a Londra. Un momento che ha atteso per anni, aveva già tentato 2 volte di diventare leader dei laburisti e questa volta ci è riuscito con il sostegno quasi unanime dei suoi membri e dei sindacati, ben 379, essendo l'unico vero candidato alla leadership. ex ministro della Salute e sindaco di lunga data della Grande Manchester, assume l'incarico in un momento difficile. Il partito è al governo, ma ha subito un drastico calo di consensi dopo un anno segnato da pressioni economiche, divisioni interne e dalla crescente sfida rappresentata dal partito populista di destra Reform UK di Nigel Farage. Sebbene molti interpretano la sua ascesa come un vero e proprio colpo di mano ai danni di Keir Starmer, Burnham ha promesso di unire il partito, rilanciare l'industria, decentralizzare i poteri sottraendoli a Westminster ed affrontare le profonde disuguaglianze tra Londra e il resto del paese. Per il momento i deputati laburisti mostrano un fronte unito, ma la luna di miele potrebbe avere vita breve. Nei prossimi giorni dovrà nominare i membri del gabinetto, rassicurare i mercati e convincere gli elettori che cambiando leader cambieranno le sorti del paese.
1: Nuovi attacchi statunitensi vengono segnalati in queste ore su diverse zone dell'Iran, colpite città nel sud e nel centro del paese, secondo i media di Stato. Con un comunicato del proprio esercito, Teheran annuncia di aver colpito una nave americana nell'Oceano Indiano, mentre il corpo delle guardie rivoluzionarie afferma di aver distrutto nel Bahrain un deposito di droni statunitensi. Un vasto incendio è in corso da ore nella cittadina norvegese di Drammen, a una quarantina di chilometri a sud-ovest di Oslo. Secondo la TV pubblica norvegese sono già più di 100 le case andate a fuoco. Le fiamme sono partite a metà pomeriggio da una singola abitazione e si sono velocemente propagate col vento. Per il momento si lamenta solo il ferimento lieve di un pompiere. In Canada sono invece 207 gli incendi boschivi fuori controllo sui quasi 900 censiti in tutto il paese. La situazione è particolarmente critica nell'Ontario. Molto fumo si sta spingendo sugli Stati Uniti, tanto da portare il presidente americano Trump ad accusare il Canada di aver trascurato la manutenzione delle proprie foreste. Sospinte dai venti, e questa volta in Europa, ci sono le polveri del Sahara che regolarmente raggiungono anche il nostro paese. Un fenomeno sempre più intenso, secondo uno studio dell'Istituto svizzero Paul Scherrer. Ce ne parla Gianluca Olgiati da Zurigo.
6: La sabbia del Sahara è un problema soprattutto per i paesi del sud dell'Europa, a cominciare dal meridione d'Italia. Qui la concentrazione media, oltre 5 microgrammi per metro cubo d'aria, è più del doppio rispetto ai paesi del centro e nord Europa, Svizzera compresa, dove le Alpi fungono in parte da barriera. I ricercatori hanno analizzato i dati di un centinaio di stazioni di misurazione in Europa negli ultimi 10 anni. Il risultato, un aumento medio tra il 10 e il 25%. E non è tutto. L'analisi di carote di ghiaccio prelevate dal massiccio del Monte Rosa ha permesso di stabilire che negli ultimi 150 anni la concentrazione di polvere del Sahara è più che raddoppiata, ha spiegato in un video dell'Istituto Paul Scherrer il coordinatore dello studio Kaspar Dellenbach. Nubi rossicce che non sono diventate per forza

0: l'uomo.
1: Tra poco la situazione meteo, ma prima le notizie sportive.
2: Dopo 6 anni la Svizzera è tornata al successo alla Tour de France, Manzambi all'Aston Villa. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo, Mauro Schmidt, impostosi nella 13ª frazione, sviluppatasi principalmente ieri in Alsazia. È ricca di fuga, quella determinante, quella vincente, piazzata nella discesa del Ballon d'Alsace a 20 km da Belfort, dove lo zurighese ha vinto la volata 2 contro il colombiano Tejada. 6 anni fa l'ultimo successo elvetico, la Grand Boucle, ottenuto da Marc Hirschi. Tappa dura ed insidiosa la 14ª, la Moluse Le Markstein di 155 km, con inseriti 3 gran premi della montagna di prima ed uno di seconda categoria. Il traguardo non è però in salita. In giallo sempre Tadej Pogacar, 3 minuti e 36 il suo margine su Vingegaard e 4.06 su Evenepoel. Johan Manzambi all'Aston Villa, il nazionale svizzero ginevrino lascia dunque la Bundesliga ed il Friburgo con un contratto a lunga gittata in Premier League, come annunciato ufficialmente l'Aston Villa sui suoi social e sul suo sito internet. Miami è invece la sede designata per la finale più scomoda, quella per il terzo posto ai mondiali americani 2026 di calcio, e allora le grandi deluse e sconfitte duelleranno dalle 23 Francia contro Inghilterra. A Francorchamps domenica alle 15 in programma ci sarà il Gran Premio del Belgio di Formula 1. Nel pomeriggio in programma invece ci sono le qualifiche. Nelle prove libere Antonelli è stato ieri decisamente la più veloce.
1: Sabato 18 luglio le previsioni meteo che indicano tempo generalmente bello a sud ma con una temperatura massima di 32 gradi. A nord aumento della copertura nuvolosa dal pomeriggio con rovescio temporali, lungo le Alpi precipitazioni frequenti, 27 gradi la massima. RSI.ch è l'indirizzo del nostro portale, mentre l'informazione alla radio torna fra poco meno di un'ora su Rete 1. Grazie per l'ascolto e un ottimo fine settimana.
3: Radio Televisione Svizzera.

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

hold my hand. Warning. Tell me your secrets. Dance with me. Rete 3.